0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Jenny sembrava felice,

0: La macchina del tempo attraverso vecchi vinili riesce a creare una grande emozione.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?

0: Questa è la macchina del tempo, come diceva la pubblicità, contro il logorio della vita moderna.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il calore.

0: Questa è la macchina del tempo. Qualcuno guida, qualcuno è a casa, qualcuno lavora. Questo spazio è per voi.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: la macchina del tempo, qui dove c'è musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Volevo stare un po' da sola.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
3: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Comincia il jukebox di RTR 99, ti ricordi? Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1973.

0: accendiamo spesso il nostro jukebox, quello
1: di RTR 99, ti ricordi?
0: Ci abbiamo preso gusto. Ora ci serve per cominciare bene il nuovo giorno.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro?
4: Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: Chi è sveglio? Noi continuiamo a far suonare di primo mattino il jukebox
1: di RTR 99, ti ricordi?

0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1981.
2: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria per correre più forte.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
3: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
3: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
4: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
5: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1990.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1900.

0: C'è chi è ancora a casa e chi è già in macchina. Inarrestabile.
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Ci fa cominciare la giornata con buon umore.

0: Avete ascoltato il jukebox
1: di RTR 99, ti ricordi?
0: Ora un brano da strana nostalgia.
1: Su RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Lo ha confermato la sala stampa del Vaticano, tutte le udienze sospese fino al 20 ottobre. Prosegue la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto in Liguria. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. Attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi, danni a tonnellate di derrate alimentari, gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi in centinaia di punti vendita. L'unità informatica anticrimine ha avviato un'indagine. Le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A, 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che resta fanalino di coda, quota 0. Il Torino vince 2-1 sull'Udinese. Stasera alle 21 la Champions, l'Inter ospita il Bruges, il Napoli affronta in trasferta il Villarreal. È tutto, a più tardi.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
9: No!
8: Del vetro?
9: No!
8: Di carta e cartone?
9: No, no!
8: Di plastica e metalli?
9: No!
8: Dell'organico?
9: Certo che sì!
8: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
9: Facile, no?
8: Scopri di più su biorepac.org.
10: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo martedì 13 ottobre 2026. In questo momento, per essere precisi, sono le 7 ed un minuto, quindi abbiamo le nostre solite 3 ore, la nostra controinformazione, lo sapete, sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina. Io sono pronto perché queste 3 ore per me sono entusiasmanti. Io lo ripeto in continuazione, ma non solamente quando sono qui in diretta con voi, ma anche nel privato, quando capite di parlare del proprio lavoro, degli orari. E quando dico che io la mattina mi sveglio alle 5, e al di là del fatto che chiaramente quando uno è proprio nel sonno profondo senti la sveglia un attimo, però poi è talmente tanta la gioia di ricoprire questo ruolo, di svolgere questa professione, che materialmente proprio non vedo l'ora di arrivare in radio, cominciare a fare tutte le cose e pensare a costruire, a confezionare questi 180 minuti che ci permettono di avere un rapporto incredibile. Siamo veramente uniti. Prima leggevo un messaggio che è arrivato pochi istanti prima dell'inizio della mia trasmissione da parte di una ascoltatrice o ascoltatore, non lo so, perché il messaggio è arrivato pochi minuti fa, e dunque da parte di un'ascoltatrice che si chiama Paola, e ha detto: complimenti anche questa mattina, musica fantastica, siete veramente il top. È un messaggio che ci riempie di gioia un po' tutti quanti, perché sapete bene come RTR 99 ti ricordi sia una radio prettamente musicale, fortemente musicale, 21 ore su 24 di musica, anche chiaramente con i racconti e la partecipazione concreta da parte dei miei colleghi. E poi c'è questa trasmissione dove di musica ce n'è pochina, a parte l'ultima ora con 3 brani musicali, per le prime 2 ore sono di una trasmissione completamente parlata, quindi spero che la nostra amica Paola possa gradire anche questo spazio dove facciamo controinformazione, dove andiamo un po' controcorrente, dove cerchiamo di spezzare le reni al pensiero unico dominante. Oddio, ho detto spezzare le reni, non è per caso che qualcuno può pensare che si tratti di una dichiarazione di guerra? No, assolutamente. È il modo solo per raccontare come il modo in cui vengono spiegate le cose da parte di molte persone non serve veramente a farvi capire come le cose stanno andando, ma serve a dirvi quello che è il pensiero che voi dovete avere per essere considerati in maniera giusta e corretta da chi, a mio avviso, sta contribuendo, questo sì, in maniera determinante a distruggere tutto quello che è la nostra nazione, partendo proprio dalle fondamenta. Va bene. Piccola spiegazione, numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp è il 338 99 00 99 0, ripeto ancora 338 99 00 99 0. Qualche giorno fa qui in radio abbiamo parlato della vendetta e abbiamo affrontato il discorso cercando anche di spiegare quelli che sono le caratteristiche o i difetti di ognuno di noi, no? E cercando di essere onesti, ok? Quindi in questo momento non è che io e te, mi rivolgo proprio a te in questo momento, ok? A te che mi stai ascoltando, ok? E stiamo uscendo insieme e io in qualche modo devo apparire migliore, sai, è la nostra prima uscita insieme, lasciamo perdere il fatto che io sia etero e quindi potrei uscire con una signora, o io potrei anche essere omosessuale e potrei uscire con un signore, no, ma fatto sta che alla prima uscita uno cerca sempre di apparire migliore di quanto in realtà non sia, si finge interessato a cose che in realtà gli fanno completamente schifo, ribrezzo. Voi immaginate di uscire con una bellissima signora, comunque piacevolissima signora, che ha accettato il vostro invito ed evidentemente anche voi a questa signora, almeno all'inizio, non siete proprio indifferente, e questa signora dopo un po' si sta mangiando così e lei ti dice: ah, guarda, io sono un'appassionata di arpa. A te l'unica arpa che conosci è una società che si occupa di trasporti, credo in Abruzzo o qualcosa del genere, perché mi è capito di vedere questa scritta arpa sui pullman, no? E tu dici: ah, di arpa, sì, io suono l'arpa, e suono l'arpa 3 ore al giorno e quindi faccio anche dei concerti, sì, ma da solista, dico: ah, interessante, dove li fai? Ma li faccio generalmente in alcuni club privati, non è che ci sia tantissima gente, perché l'arpa è uno strumento un po' particolare, ma sì, certo, capisco, effettivamente, sono concerti lunghi, ma variano dai 3 alle 4 ore. Dico, mi piacerebbe molto che tu potessi venire al mio prossimo concerto, ma certamente, guarda, non sono proprio ferratissimo in materia, però devo dire che l'arpa ha sempre avuto un fascino un po' particolare, e lei ti attacca una pippa sull'arpa per 3 ore e tu in quel momento l'ascolti. Chiaramente l'ascolti perché tu vuoi arrivare a dama, perché noi uomini in questo siamo un po' porcellini, no? Quindi ti fingi interessato. Io non ho bisogno di fingermi migliore di quanto in realtà non sia, e voi stessi con voi stessi non avete bisogno di raccontarvi le balle, voi li conoscete i vostri difetti, no? Ognuno di noi conosce i propri difetti, li nasconde, sia chiaro. Io vi ho detto, sono un tipo vendicativo, È brutto. Ok, è brutto. Sì, ma è brutto. Ho capito, ragazzi, che è brutto. Ma se io sono uno che pensa che di fronte a determinati atteggiamenti l'unica cosa che mi faccia star bene è la vendetta, ma che ci devo fare? Cioè, io devo cambiare il mio modo di... Tu puoi cambiare tante cose, no? Ma ci sono delle situazioni, delle caratteristiche della nostra persona che tu non riesci a cambiare. C'è sta niente da fare. La vendetta. Chiaramente non è che la vendetta deve essere il fattore trainante della nostra vita e della nostra esistenza, però di fronte a un certo tipo di atteggiamenti, a me la vendetta fa sta bene. E vorrei farvi notare che quelli che in realtà sono vendicativi ma che non hanno il coraggio di confessarlo, si aggrappano al karma. E allora tu senti delle persone apparentemente buone, apparentemente non vendicative, apparentemente disposte a comprendere il prossimo o anche quando ha sbagliato, dire ci penserà il karma. E quindi karma e vendetta possono sembrare simili, perché in realtà entrambi affermano che per chi fa del male prima o poi arriveranno le conseguenze, con una differenza importante. Cioè, mentre la vendetta è una punizione che noi vogliamo infliggere ad altri, il karma, secondo alcune filosofie orientali, è una conseguenza delle nostre azioni. Allora, induisti, buddisti pensano che tutto quello che facciamo, quindi anche le nostre intenzioni, il modo in cui trattiamo gli altri, contribuiscono a determinare quello che accadrà nella nostra vita. In pratica, se tu semini odio, raccogli conflitti. C'è un proverbio in italiano che dice: se semini vento, raccogli tempesta. Quindi tu tradisci continuamente la fiducia degli altri e il karma è che prima o poi nessuno si fiderà di te. Mentre invece, se tu sei leale e rispettoso, costruirai rapporti più solidi. Però attenzione, il karma, a differenza della vendetta, non è una punizione immediata e non significa neanche che chi si comporta male finirà inevitabilmente male, perché il karma è un principio puramente spirituale, filosofico, quindi non è una legge scientifica che garantisce il risultato, a differenza della vendetta, perché la vendetta nasce quando una persona, sentendosi ferita, dopo aver subito un torto, decide di restituire il male ricevuto e magari anche con gli interessi. Il tradimento che viene ripagato con un tradimento, la mancanza di rispetto che viene ripagata con l'umiliazione, un danneggiamento che viene restituito con gli interessi. Quindi nella vendetta c'è una volontà precisa: io voglio che tu soffra perché tu hai fatto soffrire me. Quindi la differenza fondamentale tra il karma e la vendetta è che, mentre la persona che ha il coraggio, la persona vendicativa che ha il coraggio di dire io sono vendicativo, cioè tu mi hai fatto del male, io te la voglio far pagare, ok? Sono io a prendermi la responsabilità di fartela pagare. La persona che invece è vendicativa, ma non ha il coraggio di ammetterlo, dice ci penserà il karma. È un po' come uno che vuole menare a un'altra persona e va sotto casa, citofona, lo fa scendere e lo sfracagna de bastonate, ok? ok? Mentre invece quello che crede nel karma chiama un amico e dice: senti, quanto vuoi per sfragagnate e bastonate uno? E quello dice: 300 euro. Ti do 300 euro. E quello va sotto casa, citofona, quello scende lo sfragagnate e bastonate. Ecco la differenza tra chi è vendicativo e chi pensa di non esserlo, è che chi è vendicativo lo ammette, chi invece è vendicativo e dice di non esserlo si affida al karma.
1: RTR 99, ti ricordi?
5: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99, ti ricordi?
9: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
11: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
12: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: RTR 99, ti ricordi?
10: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:14, minuti primi e qualche secondo. Le innovazioni tecnologiche che possono migliorarci la vita. Io parlo chiaramente della vita quotidiana, i gesti più semplici in senso assoluto. Se io vi facessi una domanda ora, pensateci bene, no? E magari possiamo anche avviare quello che io chiamo il micro sondaggio di RTR 99, ti ricordi? Quindi, se volete partecipare, io vi faccio una domanda e potete inviarmi nel prossimo minuto la vostra risposta con un messaggio WhatsApp al 338 99 00 990. Ascoltatemi bene. Qual è l'oggetto più schifoso che noi più o meno tutti abbiamo in casa? Pensateci bene. L'oggetto più schifoso che tutti quanti noi abbiamo in casa. 338 99 00 990. Dico più o meno tutti. Più o meno tutti, ma occhio e croce, diciamo forse il 99% delle persone, a occhio e croce, ok? E vedo che su questo siamo veramente tutti d'accordo, no? Quindi non... ci siamo. Beh, oddio, ci sono anche delle risposte un po' fantasiose. Però eccoci qua, cioè, lo potete chiamare in maniera leggermente diversa. C'è chi lo chiama lo scopino del cesso, lo spazzolino del cesso, lo spazzolone del water, lo scopettino del bagno, lo scopettino del water, lo scopettone del water, lo scopettino e via. Però ci sono anche altre risposte, c'è anche tipo una bottiglia piena di mozziconi, qualcuno dice i posacenere, qualcuno dice i soldi. Vabbè, ok, i soldi. Uno dice: io per un po' ho avuto una moglie, evidentemente matrimonio che non è andato bene. Qualcuno che parla di questioni calcistiche, però amici miei, se voi avete una sciarpa della squadra che maggiormente detestate in casa, è probabilmente perché quella sciarpa appartiene ad una persona della vostra famiglia. Quindi fatevi pure magari un paio di domande su chi avete scelto come compagno barra compagna di vita. Vabbè, il secchietto in camera di mio figlio dove butta il residuo delle sigarette elettroniche, dei soprammobili di 30 anni fa di mia madre, l'aspirapolvere elettrico, spugnette alla cucina. Sulla spugnetta della cucina un giorno dobbiamo fare, io credo che bisognerebbe inventare una spugnetta che non puzza. La spugnetta che non puzza, quella che tu hai normalmente in cucina, così dopo poco tempo dall'uso puzza, va cambiata in continuazione. Bisogna inventare una spugnetta che non puzza. Vabbè. E comunque sì, io sono d'accordo con la maggioranza di voi, cioè quelli che hanno detto lo scopino del cesso, il classico scopino del cesso. In alcune case lo scopino del cesso non c'è. Ad esempio in America non esiste lo scopino del cesso, perché le tazze, il water, il WC, come lo vogliamo chiamare, no? La tazza del cesso, a Roma si chiama la tazza del cesso, hanno il livello dell'acqua molto molto più alto, molto molto più alto. Quindi questo permette di non dover pulire quello che resta nel water con un gesto meccanico, quindi con lo sfregamento dello scopino del cesso in modo da pulire. Però in Italia non ci abbiamo questi water, d'altra parte loro non c'hanno il bidet e noi abbiamo i water con il livello dell'acqua un po' più basso, e quindi c'è questo scopino. In alcune case non c'è. E io mi sono sempre chiesto come facciano in alcune case a pulire quando c'è bisogno di pulire. Per esempio c'è un mio amico che la moglie non vuole assolutamente lo scopino del cesso nel bagno, e quindi lui quando va e poi è costretto a pulire deve prendere la carta igienica, arrotolarla in maniera tale da farla diventare quasi uno scopino del cesso, per intenderci, e poi sfregare piano. Vabbè, ognuno a casa sua fa quello che vuole, no? Io non so se questa sia una cosa che voi conoscete, ma io sono rimasto affascinato. Immaginate, avete presente il classico dispenser, quello per pulire i vetri, solo che invece di avere la maniglietta per fare pressione, all'interno un piccolo motore a batteria, quindi si riempie di acqua e poi il motore a batteria, come se fosse una mini idropulitrice, emette un getto abbastanza potente e tu con questa pulisci tutti quanti i residui che restano nel water. Per me è geniale, cioè è geniale, una cosa geniale. Tu metti lì, funzionerà? Ma io ho visto le immagini, ma su questo io ammetto, io sono fortemente influenzabile, io comprerei veramente di tutto e di più di quello che viene presentato. Poi ti accorgi che una volta che ti arrivi a casa in realtà non funziona così bene. L'unico dubbio che ho, perché insomma magari insomma, se questo oggetto dell'acqua che viene, insomma, è piuttosto potente, no? Perché c'è un motorino, un motore a batteria, quindi c'è, insomma, immaginate un getto piuttosto potente, ma non è che schizza da tutte le parti? No, perché da una parte mi sembra eccezionale come invenzione, cioè io lo comprerei, voi lo comprereste? Pensateci bene, voi lo comprereste? Certo ragazzi, lo scopino del cesso è brutto, porca miseria. Noi utilizziamo lo scopino del cesso, poi dopo e lo rimettiamo lì al suo posto. Boh, non lo so. Vabbè, ne volevo parlare un po' con voi. Dice, ma parli di scopino del cesso di mattina mentre siamo in macchina per andare al lavoro? Questa, ragazzi, è democrazia. È una cosa che riguarda tutti. Cioè, lo scopino del cesso, ammesso che tu un bagno ce l'abbia, è un oggetto di uso comune. Un oggetto di uso comune, sta lì, tu sai quanto è utile un oggetto che in realtà fa così schifo, tanto tanto tanto. Vabbè, e
13: Vabbè, sì, vabbè. Uno dice: e dai che sto facendo colazione. Cristiano, ma io lo faccio apposta. Io lo faccio apposta per te. Io lo faccio apposta per te. Volevo parlare di vomito, però ho deciso di parlare di scoppiando del cesso. Io ho già fatto una cosa così, giusto pensando anche a te. Ci sono delle cose che funzionano in altre parti del mondo, che sono presenti in altre parti del mondo e che secondo me sono molto intelligenti, potrebbero essere utilizzate anche in Italia, potrebbero essere anche potrebbero diventare di uso comune in Italia, e secondo me con una spesa anche piuttosto limitata potremmo averne tutti quanti un grande vantaggio e un grande beneficio. Ad esempio, ho visto che in Ucraina hanno fatto una cosa ai semafori. Allora, uno dei problemi che comunque esiste quando si parla, quando arriviamo in macchina così, a volte i semafori sono poco visibili. A Roma può capitare perché certi semafori sono nascosti dalle foglie, quindi gli alberi non vengono potati, crescono le foglie vanno a coprire la luce dei semafori. A volte sono posizionati in maniera un po' troppo alta, soprattutto se uno si avvicina troppo al semaforo, poi non riesce a vedere il semaforo. Sapete che cosa hanno fatto in Ucraina? Una cosa giustissima. In pratica si illumina di rosso o di verde o di giallo, a seconda chiaramente di quello che è il colore di quel momento del semaforo, non solo il semaforo vero e proprio, ma si illumina di rosso, di verde o di giallo anche tutto il braccio che tiene il semaforo. Quindi se è solamente un palo si illumina tutto quanto il palo, oppure se c'è il sostegno che porta il semaforo quasi con un mezzo arco al centro della carreggiata. Secondo me è intelligente come cosa, perché ti dà una maggiore visibilità. Si potrebbe fare, secondo me, non dico il mese prossimo, ma secondo me potrebbe essere una bella cosa, almeno in via sperimentale. Potrebbe funzionare. C'è un'altra cosa. Ora, pure questa è banalissima, però in realtà voi arrivate e vi dovete parcheggiare e davanti a voi c'è un muro, ok? Parcheggio classico, di quello a spina di pesce, ok? Dritto per dritto. E quindi entri con il muso tu inizialmente vedi quali sono le linee che delimitano il parcheggio sia alla tua destra che alla tua sinistra, ma dopo che hai fatto manovra e tu arrivi e non sai se sei proprio dentro al parcheggio. Una cosa banalissima: le linee del parcheggio che proseguono anche sul muro di fronte, in modo che tu, guardando di fronte, hai perfettamente idea e la contezza se ti sei parcheggiato bene o se ti sei parcheggiato troppo a ridosso della linea a destra o troppo a ridosso della linea a sinistra. Basterebbe una linea che prosegue lungo il muro. Costo? Beh, praticamente zero. Praticamente zero. Non so dove, ma hanno messo a punto una pulsantiera negli ascensori e tu non devi spingere con il dito, ma ci sono i pulsanti abbastanza grandi in basso illuminati e tu li spingi con i piedi. Guardate che è carina come cosa, perché tu arrivi con le buste, magari sai quegli ascensori che si aprono, sia la porta esterna che la porta interna, quindi non sei tu a dover aprire. Tu arrivi con le buste, hai le mani impegnate, ti si apre la porta dell'ascensore, entri in ascensore, con la punta del piede, quarto piano. Oh, per me è una figata. È una figata. Certo, c'è bisogno chiaramente di un ascensore che si apra totalmente in automatico, quindi le porte esterne si aprono totalmente in automatico e tu puoi entrare con le mani impegnate. Sui social mi è capitato di vedere dei camion, quindi piuttosto ingombranti, che arrivano per passare sotto un ponte, non ci passano, botti clamorosi, no? Proprio vedi i camion che si impennano, ponti che vengono buttati giù, non, perché disattenzione e quant'altro. Non sarebbe sbagliato mettere 100 metri prima di un ponte piuttosto basso, chiaramente, una sorta di arco con la scritta se colpisci questo cartello colpirai il ponte. Non è sbagliato, perché io arrivo con il camion, una cosa è che butto giù un cartello della miera, faccio un piccolo danno e va bene, una cosa è che butto giù un ponte. Sono piccole intuizioni, ma che ci permettono grandi, grandi danni. Oppure, anche questa, avete presente i binari delle tende? E i binari delle tende, tu hai una mezza tenda a destra, mezza tenda a sinistra, le vai a chiudere e i binari, poiché si toccano, è sempre probabile che una parte della tenda al centro resti aperta e in questo modo filtra la luce. Invece farei in modo che i binari vadano proprio a sovrapporsi, in modo che la tenda di sinistra la tiri e arrivi a fine corsa, la tenda di destra la tiri e sopravanza di 10 centimetri l'altra tenda, e in questo modo buio completo. Sono piccole cose, piccole, piccole, piccole cose. Questa è bella, però, questa è bella. Le persone anziane o persone disabili, che quindi hanno bisogno di maggiore tempo per attraversare la strada, possono avvicinare una tessera apposita al semaforo in modo che per loro il verde per il passaggio pedonale sia più lungo rispetto al solito. E avete presente voi quelle medicine che hanno una durata, non la data di scadenza, ma che devono essere consumate entro un tot di tempo dall'apertura? Per esempio, io che ho un problema che ciclicamente mi si ripropone all'occhio sinistro e devo utilizzare 2-3 volte all'anno così un gel che si chiama Beta Bioptal, è un antibiotico. E, però il problema di questo Beta Bioptal è che va tenuto in frigo e lì va bene, ma che deve essere utilizzato entro 28 giorni dall'apertura, perché dopo diventa dannoso. Ebbene, c'è questo flacone nel quale tu puoi inserire all'interno la medicina che ti dice esattamente quando hai aperto quella confezione di medicinali e di conseguenza entro quando tu la puoi utilizzare. Certo, qualcuno dice, ma io ce lo scrivo a penna. Per carità, va pure bene questo. Però si chiama Timer Cup. Non è male, che è carino. E poi, visto che prima abbiamo parlato dell'ascensore, questo vale chiaramente non per tutte le case, ma io per un periodo ho abitato in un palazzo dove c'erano le due scale, no? Quindi la scala subito appena entravi e poi c'era un corridoio di una trentina di metri che sembrava veramente, sai, quelli percorsi dai condannati a morte, no? E che ti portava all'altra scala. Io stavo in fondo e hanno pensato ad un pulsante dell'ascensore che si trova distante dall'ascensore stesso, in modo che tu entri, devi percorrere tutta quanta la strada, chiami l'ascensore e nel frattempo che tu arrivi all'ascensore, l'ascensore è arrivato a piano terra e quindi si risparmia un sacco di tempo. Allora, secondo me sono piccole cose che ci fanno vivere meglio. Piccole. Quella della spazzolina del cesso per me resta la migliore.
1: RTR 99, ti ricordi?
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: FastWeb presenta Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
16: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
17: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
18: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
19: Buon anniversario, tesoro.
20: Grazie, amore, è bellissimo.
19: È un anello di gioielleria Micarelli a Roma, come quello di fidanzamento.
21: Hanno sempre gemme rare con certificazione internazionale, diamanti di altissima qualità e creazioni uniche confezionate da maestri orafi.
19: Da 3 generazioni, gioielleria Micarelli, in via Frattina 104 a Roma. Info e WhatsApp allo 06 67 84 774 o su Instagram e Facebook.
21: Gioielleria Micarelli, gioie per la vita, per i tuoi momenti speciali.
1: RTR 99 ti ricordi?
10: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 7:34 minuti primi e qualche secondo. Beh, effettivamente un ascoltatore ha detto riguardo all'ultima cosa, quindi quello del pulsante che sta a parecchi metri all'ascensore, dice sì, vabbè, tu lo fai, poi qualcuno lo richiama e tu devi farti la camminata indietro per richiamarlo. Beh, no, chiaramente ci deve essere un doppio pulsante, uno all'ingresso del portone prima di effettuare la camminata e l'altro, quello classico, proprio a ridosso della porta dell'ascensore, a fianco della porta dell'ascensore. Vabbè, ma tanto, insomma, parla, non è che facciamo gli ascensoristi, no? Quindi non, anche se ci sono degli ascensori proprio belli belli belli, cioè uno a volte dice che cos'è la felicità. Che cos'è la felicità? È che la felicità è quando tu abiti in una casa e l'ascensore si decide assemblea condominiale per rifare l'ascensore e finalmente rifanno l'ascensore, quindi cambiano il motore, cambiano le funi, lo mettono più moderno e c'è l'ascensore nuovo. L'ascensore nuovo che ti sembra proprio lussuoso. E ricordo quando hanno cambiato l'ascensore a casa mia, non a questa dove abito adesso perché non abbiamo l'ascensore, ma nella casa vecchia quando hanno cambiato l'ascensore. Sai quando l'idea è quella di sentirti proprio mazza che ascensore signorile. Parliamo di casa. Parliamo di casa. Ho trovato questo video, questo audio di questa giovane mamma che stava cercando una casa in affitto a Roma. E io devo dire la verità, io non sono alla ricerca di una casa in affitto, però mi dicono che sia diventato veramente molto molto difficile trovare una casa in affitto per tutta una serie di motivazioni. I prezzi molto elevati, a volte vengono affittate delle case che sono delle vere e proprie topaie, le garanzie che vengono richieste. E io ripeto, non ho un'esperienza diretta di tutto ciò, però mi ha fatto effetto sentire questa giovane mamma che raccontava la sua esperienza. E allora forse dopo averla ascoltata possiamo avviare insieme un

0: ovviamente non lavorando per un'azienda importante come un SPA o come un'azienda che è sul mercato da tantissimi anni, non vale come garante. E quindi che cosa mi è stato chiesto? Per poter entrare, semplicemente entrare in questa casa, io dovrei pagare praticamente una mensilità all'agenzia, due mensilità di caparra, una mensilità che è quella che serve per entrare nell'appartamento, più sei mesi d'affitto come garanzia che io non mi piazzi lì senza pagare un affitto. E io capisco tutto, ma tutta questa roba equivale a 10 mesi di mensilità. 10 mesi per 800 euro al mese sono 8.000 euro solo per entrare in quell'appartamento. Ora io posso capire tutto, posso capire tutte le truffe del mondo che ci sono state e che ci saranno sempre, ma io come faccio a darvi 8.000 euro, anche se ce li avessi, perché ce li ho, ma 8.000 euro per entrare semplicemente ad abitare in un appartamento di 50 metri quadri? Ma mi sembra veramente una follia. E poi la cosa che mi dispiace è che io sono in questo appartamento che purtroppo devo lasciare, perché il proprietario di casa dopo 9 anni mi ha comunicato giustamente che non mi rinnoverà il contratto perché ci deve entrare ad abitare un suo familiare. Io se non trovo un appartamento in affitto entro fine anno, me ne dovrò rimanere qua e creerò un danno anche a lui, perché sì, io rimango, continuo a pagare, ma il suo parente si ritroverà senza casa, io creerò un danno. Ma capite che io non me ne posso andare, perché dove vado? Io non so dove andare, cioè se me ne vado da qua e non trovo una casa, significa che devo andare a vivere sotto un ponte e non lo posso fare, dovrò rimanere per forza qui. Cioè, datemi voi una soluzione, perché io non so come fare. Ormai vivo un'ansia perenne perché non riesco a trovare questo cazzo di appartamento.
1: Allora, questa giovane donna con un bambino, mamma single, ha tutte le ragioni di questo mondo, e quindi io le auguro di trovare presto un appartamento che le possa andar bene, con un proprietario di casa che possa essere più comprensivo e quant'altro. Però signori, se noi vogliamo parlare di un problema e dobbiamo poi trovare anche le soluzioni a questo problema, perché la situazione di questa mamma è una situazione che riguarda tante altre persone, e oggi lei si trova obbligata a creare un danno, pur non volendolo creare, all'attuale proprietario di casa, perché non gli ha rinnovato il contratto di affitto perché ha bisogno di quella casa per un suo parente. Lei sta cercando casa, non riesce a trovarla, dice: io non posso andare sotto un ponte, quindi sono costretta a rimanere in questa casa, continuo a pagare l'affitto, ma comunque gli crea un danno perché non libero la casa per il suo parente. Quindi diventa anche una situazione difficile per lei da sostenere, difficile anche per il proprietario dell'appartamento, perché sì, è vero che continua a ricevere l'affitto, io non ho motivo di dubitare che questa signora continuerà a pagare l'affitto, ne sono certo, insomma, per come si è espressa mi sembra proprio la classica brava persona, che però è costretta ad affrontare un problema più grande di lei. Io credo che questa signora, il proprietario della casa nella quale abita e il proprietario della casa nella quale abiterà sono tutte quante vittime della medesima situazione. Cioè il fatto che in Italia oggi chi affitta una casa sa perfettamente che la percentuale di rischio nell'affittare un immobile oggi è elevatissimo, semplicemente perché non esiste una legge che tutela i proprietari di case. Ma è qui che io volevo farvi arrivare, è qui che volevo farvi riflettere, perché si pensa erroneamente che cacciare di casa gli inquilini morosi, non vi parlo di chi occupa una casa, attenzione, quello è un ragionamento diverso. Secondo me, se occupi una casa, tu devi essere sbattuto a calci nel culo fuori nell'arco dei 24 ore, ok? Qui si parla di inquilini morosi o di inquilini che a fine contratto non se ne vanno. Anche loro sono vittime di questa situazione, perché una volta che escono di casa si trovano a doversi confrontare con un mercato dove i proprietari di casa cercano di tutelarsi al massimo perché la legge non li tutela. Vedete, se esistesse una legge molto chiara, cioè una legge estremamente semplice da applicare, nel momento stesso in cui il proprietario di casa ti comunica

0: cessazione del contratto entro i canoni temporali previsti dal contratto stesso, tu esci di casa e trovi un'altra casa, perché i proprietari sanno perfettamente che un inquilino moroso per legge viene sfrattato, viene fatto uscire di casa nell'arco massimo di 90 giorni. In questo modo chi paga l'affitto ed è corretto ed è onesto, è preciso, verrà tutelato. Il proprietario di casa verrà sempre tutelato, quindi potrà senza problemi chiedere minori garanzie, perché comunque sia, al massimo l'appartamento verrà occupato per 90 giorni. Questo, ragazzi, è una legge molto semplice. Cioè, questa è talmente di facile applicazione che solamente un'idiozia politica, solamente la cecità politica non riesce a capire quali potrebbero essere i vantaggi di una legge di questo genere. Se io sono una persona onesta, se io ho intenzione di pagare regolarmente l'affitto, io ho chiaramente diritto di essere riconosciuto come persona solvibile. Il proprietario di casa ha il diritto, avendo la proprietà di quella abitazione, di aspettarsi ogni mese il pagamento del canone, quella che una volta si chiamava pigione. Se queste due persone non si possono incontrare, perché ci sono tante altre che a monte di queste due persone si comportano in maniera malandrina, non voglio dire in maniera criminale, si comportano in maniera disonesta, io non ho un appartamento da dare in affitto. Ma chiaramente, se avessi un appartamento da dare in affitto, chiederei delle garanzie che mi possano tutelare. Se non mi tutela la legge, le garanzie me le creo io. Se non mi tutela la legge, cioè, capite che di questa legge c'è bisogno come il pane? Lo capite che questa legge è fondamentale per permettere di tornare ad avere sul mercato degli affitti un numero considerevole di abitazioni, in modo che anche persone che sono monoreddito possano accedere a questi contratti di affitto? La garanzia in questo caso ti viene data dalla legge dello Stato. Tu sai che se non paghi l'affitto, entro 90 giorni, con le buone o con le cattive, da quella casa devi uscire. Ti conviene? Hai risolto il problema per 90 giorni, ma poi dopo 90 giorni ti ritrovi da capo a 12. Creare anche, come succede per i finanziamenti, una centrale rischi, cioè sapere tu, in quanto affittuario, qual è il tuo storico con i precedenti proprietari di casa. Funziona così, ragazzi. Tu una casa la affitti, per esempio questa, molto spesso si compie un errore. Anche questa giovane donna, parlando dei due mesi di caparra, non sono due mesi di caparra, sono due mesi di deposito. E è importante capire la differenza che c'è tra caparra e deposito. La caparra è quando ti do un anticipo su un acquisto. Infatti, generalmente si parla di caparra confirmatoria. Io ti devo pagare una cosa, non so, 5.000 euro, ti do 1.000 euro di caparra. La caparra, se poi tu decidi di non acquistare quell'auto a 5.000 euro, io legalmente non te la devo restituire. Poi magari, se cambi idea e io sono una persona generosa, tranquilla, ti restituisco i 1.000 euro, perché magari la macchina già l'ho rivenduta ad un'altra persona. Però teoricamente la caparra non è restituibile. Il deposito serve a garantire il proprietario di casa alla fine del contratto da eventuali danni. Tant'è vero che il deposito, i due mesi, non possono essere scontati gli ultimi due mesi senza pagare l'affitto. Tu l'affitto lo devi pagare fino alla fine del contratto. Al momento della riconsegna delle chiavi c'è un controllo sullo stato generale dell'appartamento. e se tu paghi 800 euro e quindi hai dato 1600 euro di deposito, si fa un controllo. Certo, se io trovo la porta del bagno, ipotesi, che è stata presa a calci e sfondata, quanto costa una porta? 200 euro, per dire, e questi 200 euro io te li detraggo dal deposito. Se io trovo che tu hai fatto i buchi sul muro con il trapano, e chi è che tappa quei buchi? Chi è che quello, chiaramente il deposito serve a quello, quindi è una cosa anche giusta, no? Garantisce in qualche modo il proprietario di casa da eventuali danni che sono legati alla manutenzione ordinaria e non alla manutenzione straordinaria, che invece compete e riguarda il proprietario di casa. Però la legge sarebbe molto semplice. Se io proprietario di casa vengo garantito dallo Stato, posso tranquillamente mettere sul mercato degli immobili in affitto il mio appartamento, potendo contare anche su, diciamo, posso avere maglie un po' più larghe per quel che riguarda il reddito. Quindi appartamento 800 euro, tu prendi 1500 euro al mese mono reddito, ok, è un grosso sacrificio, però mi sta bene. Quanto mi puoi fregare? Mi puoi fregare al massimo 3 mesi. A te non conviene, perché dopo 3 mesi ti ritrovi in mezzo a una strada. E io tutto sommato ci ho rimesso relativamente poco, anche perché dei 3 mesi che non mi hai pagato, 2 comunque in ogni caso sono coperti al deposito, sempre ammesso che poi casa non abbia dei danni. La legge è molto semplice. Non mi interessa chi può fare una cosa di questo genere, destra o sinistra, perché oggi, allo stato attuale, c'è una considerazione da fare. L'inquilino che decide di non pagarti l'affitto ha la totale certezza che per qualche anno abiterà a tue spese all'interno della tua abitazione. E quindi io, proprietario di casa, mi tutelo in questo modo. Per favore, lo dico alla politica, fate questa legge, che solamente gli stolti, solamente gli stupidi possono pensare che si tratti di una legge a vantaggio dei proprietari di casa. Questa è una legge che avvantaggia le persone per bene, e le persone per bene sono sia i proprietari di casa sia gli affittuari che oggi hanno difficoltà a trovare un'abitazione.
1: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
2: RTR 99 ti ricordi.
3: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
4: Quindi, se è fresco, è buono?
3: E se è buono, finisce subito.
5: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
6: Autoimport, a Roma dal 1950.
8: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
9: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori.

0: finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
1: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
2: RTR 99.
3: Ti ricordi?
4: RTR 99. Ti ricordi, Luca Casciani, in diretta insieme a voi. Sono 7:52 minuti primi e qualche secondo. Io quando ascolto notizie di questo genere, da una parte veramente provo un senso di rabbia profondo e poi mi trovo veramente anche ad immaginare le sciagure più atroci che debbano capitare a questa persona. Dunque, la cosa è accaduta a Cinisello Balsamo, che si trova a nord di Milano, anche se fa parte comunque della città metropolitana. Una signora sta facendo la classica passeggiata con il suo cane e sente degli strani rumori che provengono da un angolo della strada e si rende conto che c'è un sacchetto lasciato in terra. E la signora inizialmente pensa che all'interno di quel sacchetto ci siano dei cuccioli di cane. Sapete, purtroppo capita che ci siano ma non posso definirli delle bestie perché le bestie potrebbero querelarmi per averli paragonati a loro. Ci sono questi esseri purtroppo viventi che quando hanno una cucciolata, si trovano con una cucciolata indesiderata, cani o gatti, indistintamente, li chiudono in un sacchetto e li buttano nella speranza che di lì a poco la mancanza di ossigeno faccia il resto. Quindi questa signora sente dei suoni strani, si avvicina e scopre che dentro questo sacchetto c'è un neonato con ancora la placenta attaccata, coperto da un telo. La donna immediatamente ha chiamato le volanti del commissariato, sono accorse subito sul posto, il piccolo è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Niguarda e fortunatamente il bambino era in leggera ipotermia, dico per fortuna perché le temperature ancora non sono molto molto rigide, perché un bambino appena nato in pieno inverno lo lasci in un sacchetto vive pochissimo. Fortunatamente le temperature ancora non sono così rigide e quindi il bambino è in buone condizioni di salute e leggera ipotermia, quindi l'hanno messo in incubatrice. Comunque fortunatamente il bambino sta bene e ora io mi auguro che questo bambino possa avere una vita strafelice, perché tutta la dose di sfortuna, tutta la dose di infamia che ognuno di noi è costretto a subire nel corso di una vita, lui l'ha già subita appena nato. E la mia speranza, e credo chiaramente che tutti quanti voi siete d'accordo con il sottoscritto, è che possa essere dato in adozione ad una famiglia che lo amerà più di ogni altra cosa al mondo e che lo faccia crescere in un ambiente sano, che possa realizzare tutti i suoi sogni, che allo stato attuale non possiamo sapere quali possano essere, e che soprattutto non abbia mai, e ripeto mai, la volontà di conoscere la sua madre biologica. Io credo che essere madri rappresenti per un mammifero, ok? Quindi adesso io parlo della specie dei mammiferi, parlo di noi umani. Essere madre credo sia la magia più incredibile che si possa vivere. È qui che viene determinata la vera superiorità della donna rispetto ad un uomo. Voi donne, rispetto a noi uomini, avete questa caratteristica che noi invidiamo fortemente e follemente. Cioè voi all'interno del vostro corpo potete creare, potete formare un nuovo essere vivente. Cioè pensate che all'interno della vostra pancia, con un nostro aiuto fondamentale, perché è chiaro che senza il nostro aiuto questo non accadrebbe, ma noi ragazzi, ma che facciamo? Noi uomini, riflettiamoci bene su quello che facciamo quando nasce un bambino. Facciamo l'amore, ok, anche piacevole se vogliamo, e uno schizzetto, zac zac, puc. A distanza di qualche tempo veniamo messi al corrente, può essere una grande gioia, può anche essere una sorpresa, magari in quel momento non voluta, veniamo messi al corrente che quella serata, quel pomeriggio, quella mattinata, ragazzi, ha lasciato il segno. Quindi la tua compagna, la tua fidanzata, la tua amante, tua moglie ti avverte: sono incinta. Tu 20 giorni prima, 25 giorni prima, quello hai fatto uno schizzetto e magari se fumi ti sei pure fatto una sigaretta dopo, no? Ok. E poi ti sei andato a fare tutto regolare. Per lei inizia questa avventura. Cioè, sapere che all'interno del corpo di una donna, ad un certo punto, si forma un'altra vita. Gli occhi, le manine, i piedini, gli organi interni, i tratti somatici. Oggi, tra l'altro, con le nuove indagini si possono avere delle immagini in 3D particolarmente definite, quindi che ti danno un'idea già di quello che sarà la forma della bocca, la forma del naso, la forma degli occhi. È qualcosa di magico, qualcosa di spettacolare. Ecco, una donna ha la capacità di diventare mamma. Ora qui non sto dicendo che una donna che non diventa madre vale meno di un'altra, non sto dicendo questo, però l'avventura di diventare mamma, questi 9 mesi, se chiaramente la gravidanza procede in maniera corretta, sono qualcosa di meraviglioso. E noi uomini siamo lì come delle sanguisughe a cercare di carpire qualche cosa di questi 9 mesi di gravidanza. Poggiamo l'orecchio sulla pancia, siamo felici quando la nostra donna ci dice: senti, sta calciando, e noi mettiamo la mano e sentiamo quel movimento e capiamo quanto è bello per una donna sentire muovere il proprio bambino dentro. Diventa la normalità assoluta. E con che cuore una mamma può prendere il proprio figlio, chiuderlo in un sacchetto e buttarlo via? Non esiste un insulto che possa adattarsi meglio di altri ad un comportamento di questo genere, e non possono esserci scusanti in alcun modo. È una prostituta, il protettore non sapeva come fare, perché vedete, abbandonare un figlio credo sia il comportamento più spregevole che una donna possa avere. Però c'è modo e modo per abbandonare un figlio. Io prendo questo bambino, lo metto in un cesta, contenitore, cioè quello che è, dopodiché vado da qualche parte, lo lascio al coperto, prendo e me ne vado in chiesa, lo porto in chiesa, ok? Lo porto in chiesa, lo lascio lì, prendo, scappo e me ne vado. Ma chiuderlo in un sacchetto significa destinarlo ad una morte certa ed atroce al tempo stesso. Quindi non so se questa donna verrà mai identificata, non mi interessa neanche se questa donna è italiana o straniera, perché io sto giudicando solo il comportamento. Ecco, io l'unica cosa che chiedo, l'unica mia speranza, è che questa donna abbia la menopausa oggi stesso. Cioè non le chiedo neanche, non voglio neanche che muoia, chiedo che entri in menopausa oggi stesso, e se venisse identificata dovrebbe essere sterilizzata come si fa con le cagne e le gatte randagie.
2: Che emozione, le canzoni da strana nostalgia.
3: Su RTR 99, ti ricordi?
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
7: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I cristalli liquidi Vital Care da 100 ml sono a 4,49€, arricchiti con cheratina rendono i capelli morbidi e lucenti. E ogni due prodotti acquistati tra la linea Vital Care classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla cheratina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: RTR 99.
11: Ti ricordi?
4: RTR 99. Ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:04 minuti primi e qualche secondo. Questa storia, che è una storia che riguarda la città di Roma, ma potrebbe riguardare qualunque altra città d'Italia, ma non è un modo per assolvere questa città, ci mancherebbe altro. Era per dire si è verificata a Roma, ma dunque c'è questa microcar nera all'interno della quale viaggiavano due ragazzi, sembra fossero anche molto giovani. Le uniche cose che sappiamo è che uno di questi due ragazzi era biondo. Abbiamo a disposizione le immagini di questa microcar che sono state riprese almeno da una quarantina di telecamere di sorveglianza. È stato possibile identificare il modello di macchina, ma non la targa, perché era stata coperta con del nastro adesivo in modo che non fosse riconoscibile. Abbiamo a disposizione il berretto di uno dei due ragazzi, che è stato raccolto da una delle persone aggredite e perso chiaramente da uno degli aggressori, e sembra che le aggressioni siano sei al momento. Una di queste anche ha causato gravi danni all'attore Jacopini, che è stato operato nuovamente e la prognosi continua a restare strettamente riservata, e sembra che si stia stringendo il cerchio intorno a questi due giovani, e io oltre a definirli giovani li definirei anche criminali, ok? Perché esiste un limite oltre il quale la ragazzata diventa criminalità. Allora, la ragazzata può anche essere illegale, ok? Facciamo un esempio di una ragazzata, sia chiaro. Non sto dicendo che non si possa fare, però dico, qual è la ragazzata? La ragazzata è quella che tu decidi di rompere lo specchietto ad un'autovettura. Crei un danno, commetti un atto illegale, devi chiaramente pagare per questo anche in termini pecuniari, quindi rifondere il danno, ma è tutto sommato una ragazzata, no? Poi ci penseranno i genitori a punire il figlio autore di un fatto di questo genere. Aggredire delle persone con violenza, quindi spintonarle, buttarle a terra con conseguenze che sono anche immaginabili, e quella non è più una ragazzata, quello diventa un gesto criminale. Ora, l'attore Jacopini è stato operato alla testa per 2 volte, la situazione è particolarmente seria e tutt'altro che tranquilla. Noi facciamo i migliori auguri all'attore Jacopini affinché si possa riprendere e torni a stare bene. Ma questa situazione noi dobbiamo immaginare, no, di mettere tutte X sulle varie domande. Allora, perché ci colpisce questo fatto? E al di là della violenza dei gesti, ok, perché ci colpisce? Allora, uno, perché il luogo dove si sono verificate queste aggressioni, 5 su 6, una a Testaccio, 5 a Monteverde. Per chi non è di Roma, Monteverde e Testaccio non sono proprio due quartieri attaccati, ma sono due quartieri vicini. Cioè, da Monteverde tu scendi, attraversi il ponte e sei arrivato a Testaccio, no? Scendi, stazione Trastevere, attraversi il ponte e arrivi a Testaccio. È piuttosto facile arrivarci, non è che 5 aggressioni sono verificate a Monteverde e una a Torlupara, che adesso si chiama Fonte Nuova. No, ok. E Monteverde è un bel quartiere, è un bellissimo quartiere, è un quartiere dove generalmente non vivono i morti di fame, ok? C'è una Roma, utilizzo un termine un po' antiquato però rende l'idea, c'è una Roma borghese, ok? E quindi che due ragazzi che molto probabilmente abitano a Monteverde, figli di famiglie che non hanno problemi a mettere insieme il pranzo con la cena, a bordo di una microcar più o meno a occhio e croce sta intorno ai 15.000 euro. Quindi se tu compri a tuo figlio minorenne, per tua sicurezza, perché hai paura del motorino, per tutta una serie di cose, hai la possibilità di comprare una macchinetta da 15.000 euro, significa che comunque vivi una condizione economica piuttosto agiata. Non significa che tu sia ricchissimo, ma mettiamo tutto quanto insieme, no? La zona Monteverde, zona borghese, 2 ragazzi molto giovani a bordo di un microcar valore circa 15.000 euro, che si rendono protagonisti di queste aggressioni senza alcuna logica, cioè senza che ci possa essere stato un litigio, una provocazione, solo per il puro gusto di fare del male agli altri. Gli inquirenti dicono che si sta stringendo il cerchio intorno a questi 2 giovani. Io spero chiaramente che vengano presi e spero che non si cominci col solito discorso legato alla loro minore età. Mia sensazione è che si tratti di 2 ragazzi di buona famiglia. Questa è la mia sensazione. 2 ragazzi di buona famiglia. C'è una cosa ancora più strana. Dunque, un uomo, un avvocato, ha denunciato il furto di una microcar nera proprio nella zona di Monteverde 2 giorni dopo le aggressioni. Ora, molto probabilmente questo avvocato non c'entra niente, perché vedi, se ti rubano una microcar e poi con la microcar vanno in giro a commettere dei reati, beh, e l'avvocato che colpa ne può avere? nessuna. È come se ti rubano la macchina, vanno a fare una rapina e tu chiaramente non puoi essere considerato colpevole o complice della rapina. Però la denuncia è stata presentata 2 giorni dopo le aggressioni ed è una denuncia che riguarderebbe un furto avvenuto 48 ore prima. Ora ripeto, l'avvocato molto probabilmente sarà è totalmente strano a questa vicenda, però guardate le varie caselle: Monteverde, quartiere borghese, 2 giovani di buona famiglia, una microcar da 15.000 euro, un avvocato che denuncia il furto. Beh, l'avvocato ha un figlio? Ha un figlio minorenne? Domanda, semplicemente. E questo figlio minorenne per 2 giorni non si è accorto che la macchinetta era stata rubata? Può essere, per carità, può essere. Ma così, per toglierci lo sfizio, analizziamo i tabulati telefonici di questo ragazzo per vedere qual è il tracciato percorso da questo ragazzo nel corso dei giorni durante i quali ci sono state le aggressioni. Io spero chiaramente che si arrivi ad identificare i responsabili, spero veramente, sono altresì convinto che questo avvocato sia totalmente strano alla vicenda, però giustamente è un po' come quando si trova una persona in casa morta, aggredita, i primi ad essere sospettati sono i diretti familiari, anche se non c'entrano niente, ma è normale che sia così, no? Tu rientri in casa, trovi tuo marito che è stato massacrato di coltellate, chiami subito la polizia e la polizia ti chiede: lei dov'era, cosa stava facendo, suo fratello dove stava, i suoi figli dove stavano? Ma non perché ti stanno accusando, perché per una questione di vicinanza siete i primi a dover essere interrogati per dare delle spiegazioni, magari anche per entrare in contraddizione, e poi magari si scopre che sono proprio i familiari ad averlo ucciso. Quindi anche in questo caso io sono convinto che questo avvocato non c'entri niente, però d'altra parte è giusto fare gli ovvi riscontri. Io, se dovessi scommettere 10 euro, vedo che si tratta di 2 ragazzetti molto molto giovani e che tra poco si costituiranno accompagnati dai loro avvocati e faranno la solita scenetta della contrizione, del pentimento, del chiedere scusa, di non essersi resi conto di quello che sta avvenendo. E la domanda è questa: e in tutti questi giorni da chi sono stati coperti? Tanto tempo poco sapremo di che cosa si tratta.
10: RTR 99.
11: Ti ricordi? Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
12: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
13: E che fai? Chiudili fuori casa.
14: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
15: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
14: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
11: RTR 99, ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:17 minuti primi e qualche secondo. Dunque, io volevo farvi ascoltare una cosa. A me Lei personalmente non ha mai fatto ridere, e parlo di Luciana Littizzetto. È incredibile come Luciana Littizzetto venga definita una comica. A me un comico è uno che fa ridere, ok? A me Luciana Littizzetto non ha mai fatto ridere. E in questo suo intervento da Fabio Fazio, e lei si esprime in un modo che reputo profondamente offensivo nei riguardi di Giorgia Meloni, e la cosa mi fa ancora più specie perché queste offese mascherate dal sorriso e da una voce che sembra quella di un eunuco rauco vogliono apparire simpatiche, vogliono apparire dichiarazioni simpatiche, e invece non mi sono profondamente offese. Mi fa effetto pensare che certe cose arrivano da una donna che si dichiara di sinistra. Allora, se noi rimaniamo in silenzio di fronte a quello che accade, allora vuol dire che ci sta bene tutto quanto. Allora vuol dire che ci sta bene anche che altri ci impongano i loro ragionamenti. Sentite che cosa ha detto Luciana Littizzetto a Fabio Fazio dopo che Fabio Fazio aveva ospitato il sindaco di Genova, Ilaria Silvia Salis. Silvia, porca miseria, Ilaria è quella, l'eurodeputata, questa è Silvia Salis. È inutile che continuate a correggermi, mi confonderò fino alla fine. Ok, questa è Silvia Salis. Silvia Salis, giusto? Ilaria è quell'altra. Sì, Silvia Salis, sindaco di Genova. E sentite, Silvia Salis aveva partecipato alla trasmissione di Fabio Fazio, e dopo è arrivata Luciana Littizzetto, più bella che divertente, parafrasando Silvio Berlusconi quando disse di Rosy Bindi, più bella che intelligente. Sentite che cosa ha detto.
16: Pagina politica, parliamo della Salis.
17: E come parliamo della Salis?
16: E parliamo della Salis perché mi ha fatto una bellissima impressione.
17: È stata qua tutto il tempo, potevi farlo con lei adesso.
16: Ho capito, ma entravo e ti disturbavo, figurati.
17: Ma entra anche adesso e mi disturbi sempre quello, comunque.
16: No, dicevo che la Salis io l'ho trovata, sì, bravissima. Poi, guarda, è anche una tipa veramente bellissima, perfetta, tutta in ordine.
17: Donna, sì,
16: ma io veramente, che faccio parte delle sgangherate, vedo una donna che se avessi a casa un truccatore, un parrucchiere e un restauratore 24 ore su 24, sarei così, eh. Io capisco anche che l'underdog
17: è così, di suo, non è che...
16: Ma infatti è una di quelle donne che tirano il martello,
17: sì,
16: fortissimo, e non le crolla neanche l'ascella, capito? E se le crolla sa di vetiver. Cioè, non lo so, quelle donne regali che hanno anche la pianta del piede.
17: Vabbè,
16: che fa l'arco.
17: Ti ha fatto una bella impressione.
16: Ma sì, pazzesco. E capisco perché l'underdog della Garbatella un po' la patisce. E certo, non so, vabbè, avete già parlato di questa storia del palcoscenico, dell'inaugurazione del Salone Nautico.
17: Ma non c'entrava niente, certo, la Presidente del Consiglio.
16: No, però...
17: No, anzi... Sì.
16: Ce l'hai lì davanti con la faccia, non è che pensi... Oh, guarda Miss Italia!
17: Vabbè, non poteva farla salire lei.
16: Perché
17: non era lei che ha fatto gli inviti.
16: Ho capito, ma dai.
17: Ma no, puoi.
16: Ma no, puoi fare, dai, scusami. Io capisco che una bionda vicino come te è un problema, oltretutto di quella cupatura.
17: Ma non c'entrava niente.
16: No, il protocollo non...
17: No,
16: il protocollo, però senza essere avvezzi al protocollo, senza aver studiato giurisprudenza, se c'è Don Camillo ci deve essere anche Peppone.
4: Quindi, secondo Luciana Littizzetto, tutto deve essere ricondotto alla avvenenza indubbia del sindaco di Genova Silvia Salis, che è una bellissima donna, sicuramente, e che ha una certa presenza alta, un certo portamento. D'altra parte, nel momento stesso in cui l'hanno fatta diventare sindaco di Genova, dopo che nella sua vita aveva lanciato il martello per sport, lancio del martello, e tra l'altro neanche a livelli mondiali stratosferici, era stata una atleta di interesse nazionale, lievemente internazionale, poi è stata scelta ed è diventata sindaco di Genova. Quindi, secondo lei, Giorgia Meloni, che vorrei ricordarlo a Luciana Littizzetto, allora, Giorgia Meloni è cresciuta alla Garbatella. E qua sembra quasi che crescere alla Garbatella, quindi in un quartiere che una volta era popolare, oggi la Garbatella ha perso quel profumo popolare di una volta. Ancora qualcosa c'è, attenzione, ma oggi la Garbatella ha subito una vera e propria gentrificazione, quindi sono cambiate le persone che hanno popolato la Garbatella. Oggi alla Garbatella ci vivono attori, registi, intellettuali. E già, è la cosa ancora più strana che tutta questa gente rigorosamente di sinistra, perché se tu fai parte del mondo del cinema, fai parte del mondo della cultura, devi essere per forza di sinistra, ma mica sono andati a vivere a Corviale, dove le amministrazioni di sinistra hanno creato le case popolari. Sono andati a vivere a Garbatella, dove c'erano i lotti, quelli che erano le case popolari, udite, udite, costruite nel ventennio da Benito Mussolini. È a distanza di un secolo, è quel modo di condivisione degli spazi, quell'architettura ha fatto innamorare gli intellettuali di sinistra, nonostante quello fosse il modo in cui il fascismo intendeva case popolari. Pensate voi che cosa strana. Quindi oggi dire a Giorgia Meloni l'underdog della Garbatella, come di ammazza la Garbatella. Ma la Garbatella, cara Luciana Lettizzetto, che mi capita spesso di incrociare per Torino, perché comunque Torino è una città molto più piccola rispetto a Roma, e a Torino rispetto a Roma il centro viene vissuto, quindi io l'avrò incontrata 20 volte a Torino, Luciana Lettizzetto. La Garbatella, quella di quando ci viveva però Giorgio Meloni, che non era ancora la Garbatella oggi dell'intelligenza di sinistra, era un quartiere difficile soprattutto per chi non aveva problemi a dichiararsi di destra. E vorrei dire a Luciana Tizzetto che Giorgio Meloni, a gente come lei o a gente come Silvia Salis, si rimaniava a pranzo e a cena. Cioè, quando uno come Giorgio Meloni ha fatto politica partendo, ma non dal basso, ma dai bassi fondi della politica, quando indossava una giacca verde e con il megafono scendeva in strada per difendere i suoi ideali, Silvia Salis stava a lanciare il martello e Luciana Tizzetto non so esattamente dove fosse. Cioè, ma voi credete veramente che una Giorgia Meloni, e attenzione, io sono il primo a riconoscere che questo governo in questi anni avrebbe dovuto fare di più, quindi la mia non è una soluzione nei confronti di Giorgia Meloni. Chiaro, bisogna anche capire tu da dove parti, perché se io ti vendo un rudere e pretendo che tu in pochi mesi avvii una ristrutturazione e lo rendi un casale da mille e una notte, io chiaramente ho proprio una percezione sbagliata. Quello che è stato lasciato, l'Italia che è stata lasciata nelle mani di Giorgia Meloni, era un rudere distrutto dal reddito di cittadinanza e distrutto dal bonus 110. Quindi Giorgia Meloni si è trovata un'Italia con le pezze al culo, ok? Ma a parte questo, ma voi credete veramente che Giorgia Meloni si possa far problemi nell'avere accanto una donna sicuramente più bella di lei, che si è avvicinata alla politica da qualche mese? Cioè, voi credete veramente che, parlando di conoscenza della politica, Giorgia Meloni possa aver paura di Silvia Salis? Voi credete veramente che la personalità di Giorgia Meloni possa essere azzerata da un confronto fisico con Silvia Salis? E la cosa incredibile è che affermazioni di questo genere vengono direttamente da Luciana Littizzetto, una che Voglio dire, no, no. A livello di fisico, non è che stiamo parlando proprio di una Miss Italia, ok? Ma la cosa pazzesca è che una donna che ricopre il ruolo di presidente del Consiglio, prima volta nella storia italiana, venga oggi considerata una persona impaurita o terrorizzata dall'idea che su un palco possa esserci una persona più bella di lei. Cioè, secondo voi, questo è un ragionamento di sinistra? Questa è la cosa che mi stupisce, è che a sinistra ridono di queste cose. A sinistra sorridono di queste cose. A sinistra si divertono di queste cose e non si rendono conto che in realtà stanno tramando contro di loro. Stanno andando contro i loro stessi interessi. Loro non si accorgono, fanno finta di non accorgersi, sono così stupidi di non accorgersi, parlo chiaramente a sinistra, che loro combattono battaglie che in realtà confliggono tra loro. Io vi ho fatto notare più di una volta che ci sono la comunità arcobaleno che sfila con le bandiere della Palestina. Ragazzi, la comunità arcobaleno che sfila con le bandiere della Palestina. Io spero per voi, amici della comunità arcobaleno, che chiaramente non dobbiate confrontarvi con una realtà diversa da quella di oggi, ed è una realtà che è la che vi vedrà costretti a nascondervi, a fingervi eterosessuali, come succede in molti paesi musulmani. Fingervi eterosessuali, fingervi eterosessuali, fingere di avere una donna, fingere che vi piacciano le tette, sarà molto molto difficile. E oggi pure state sventolando bandiere di una nazione che peraltro non esiste, dove voi non avete diritto di esistere. Strana come cosa, eh? Che poi faccio una considerazione. Ma i cinesi, ma dove stanno? No, perché come comunità cinese presente in Italia, e per cinese intendo persone nate in Cina, persone nate in Italia da genitori cinesi, quindi italiani di seconda, addirittura terza generazione, no? Ma i cinesi, ma dove stanno? No, perché allora, in Italia sono circa ufficiali 300.000, unofficial, quindi non ufficiali, credo che si arrivi oltre i 400.000 cinesi. Voi avete mai visto un cinese che va a chiedere i sussidi? Hai visto mai un cinese che fa la fila alla Caritas? Avete mai sentito parlare di un cinese che ha toccato il culo a una sull'autobus o che ha violentato una donna? Avete mai sentito di un cinese che ha ucciso per una rapina? Avete mai sentito di un cinese beccato a spacciare droga? Avete mai sentito di un cinese che ha rubato una macchina, che è entrato dentro casa? Avete mai sentito un cinese che dice no, il crocifisso non lo voglio? Cioè qualcuno... ma i cinesi... Sì, i negozi, i ristoranti, aziende tessili, ma non è che ci viene in mente che i cinesi magari pagano poche tasse, ma stanno qui, non rompono i coglioni?
18: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
19: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
20: La super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25 TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
21: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
22: Amore, quanto di anticipo?
23: Zero.
22: E di interessi?
23: Zero.
22: E quanto ci pensi ancora?
23: Zero. La prendo.
0: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
1: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
0: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
23: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
24: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
23: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, e ritorna all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
25: È la mia nuova acqua di casa.
26: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
25: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
27: RTR 99,
28: ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:34 minuti primi e qualche secondo. Possiamo dire che noi in Italia, ma no, adesso mi interessa l'Italia, ma poi siamo un po' esterofili, nel senso, veniamo ogni tanto investiti da delle decisioni che arrivano dall'alto e sono delle vere e proprie imposizioni anche di carattere commerciale. Ad esempio, il matcha. Il matcha. Ah, adesso il matcha, ragazzi. Adesso, se sei un po' alternativo, il matcha. Il matcha. Il matcha è un tè verde giapponese in polvere che ha un colore verde molto intenso e che, a differenza del tè tradizionale, si beve con la foglia intera disciolta nell'acqua, quindi non soltanto l'infuso, e magnificano questo prodotto come allora pieno di antiossidanti che può modificare il metabolismo, può portare ad un benessere cardiovascolare. E tutti, no, il matcha aiuta a dimagrire. Ma non serve a niente, non serve assolutamente a nulla. Noi dobbiamo cercare di cominciare a ragionare anche in maniera tale da pensare che gli integratori sono, a meno che tu non abbia necessità, ma chiaramente tu vai da un endocrinologo, faccio un esempio, ti fa fare determinati esami e se stabilisce che il tuo fisico necessita di zinco piuttosto che di vitamina D, allora è giusto che tu debba prendere degli integratori di zinco o di vitamina D. Faccio degli esempi, così. Ma gli integratori oggi, tu vai, no? Prendiamo un po' di integratori. Ragazzi, se tu integri il tuo corpo con dei prodotti dei quali il tuo corpo non ha bisogno, non stai meglio, cioè tu sovraccarichi il tuo fisico. Fate attenzione a questo mercato degli integratori, si spendono un sacco di soldi per integratori che non servono assolutamente a nulla, a zero. State buttando via i vostri soldi. Adesso ho parlato del matcha, giusto così, perché è da un po' che sento parlare del matcha, anche al bar, da un po'. È un matcha, me sto fatto del matcha, ragazzi, non... Io vorrei sapere se in Giappone sei in Giappone, dice, fai il gorgonzola. No, beh, noi però ogni volta che arriva una cosa soprattutto dall'est, no? Le radici di Zenzero, noi siamo proprio siamo fondamentalmente dei rincoglioniti, dai, fondamentalmente siamo dei rincoglioniti. Ah, una cosa, per quanto riguarda la nuova legge elettorale, sono stati presentati 30 ricorsi alla Consulta e tra le persone che hanno presentato questi ricorsi c'è anche

Quindi se questi sono i firmatari che non sono d'accordo con la legge, che hanno presentato il ricorso alla consulta contro la legge elettorale, significa che la legge elettorale è giusta. Anche perché poi io mi chiedo, no? Ma io potrei mettere, immaginate Giorgia Meloni che dice: sai, hanno presentato questi 30 ricorsi alla consulta per bloccare la nuova legge elettorale. E dice: ah, chi l'ha firmato? Anche Marisa Lorito. E mi immagino: no, Marisa Lorito, no, oddio mio, no, ti prego, Marisa Lorito, ma quella coi capelli blu, quella coi capelli blu, no, te prego, Marisa Lorito, no, ma davvero, no, ce la bocciamo sicuro la legge elettorale, perché sapete, su un ricorso alla consulta a firma di Marisa Lorito, vi rendete conto, ragazzi, che stiamo a parlare di una cosa grossa, stiamo a parlare veramente di una cosa grossa, anzi è strano che sia in Italia Marisa Lorito, perché così come è richiesta da Hollywood per tutte le più grandi produzioni cinematografiche, vabbè. E dico una cosa che non c'entra niente: vi è mai capitato di in casa trovare uno scorpione? Allora, io reputo lo scorpione un animale estremamente affascinante, e secondo me è bellissimo, proprio bello, ma proprio bello. Certo, fa impressione, perché non. Poi sarà che ha questa forma con le chele, la coda che tende ad alzarsi per colpire. I romani dicevano in cauda venenum, quindi nella coda il veleno. E poi la puntura dello scorpione è dolorosissima, una cosa, non so se siete mai stati punti da uno scorpione, è veramente dolorosa, anche se poi lo scorpione in realtà attacca solo nel momento stesso in cui viene attaccato, perché altrimenti tende a squagliarsi. Però certo che a me è capitato, per esempio, di trovare degli scorpioni in casa, anche devo dire di dimensioni non proprio microscopiche, anche begli scorpioni, e li ho sempre salvati. Però quando poi tu prendi lo scorpione, ti accorgi che lo scorpione si difende, cioè quindi la coda che praticamente si alza e va verso la sua testa, perché qui lo scorpione, nel momento stesso in cui caccia un altro insetto, lo blocca con le chele e poi con la coda gli inietta il veleno e l'insetto in quel momento si paralizza. Però l'insetto in casa mette paura, lo scorpione mette paura. E poi uno si chiede: porca miseria, ma come, da dove cacchio è arrivato lo scorpione? E perché poi io dico: dove cacchio è arrivato? A me una volta è capitato di trovarlo nel box della doccia, o un piatto in legno, no? E quindi sono andato ad alzare il piatto in legno e sotto c'era uno scorpione. Da dove cacchio era arrivato lo scorpione? Però certo, bello, è proprio un animale, non è non è né un insetto e non è neanche un aracnide, non è neanche un ragno, perché sono una cosa a parte, e fa parte di un ordine tutto suo che si chiama proprio quello degli scorpions, ed è un animale preistorico, praticamente non è cambiato dalla preistoria. Non so se mette paura, però rispetto ad uno scarafaggio, mentre lo scarafaggio, allora, trovare gli insetti in casa, no, può capitare. Allora, quelli che noi nelle Marche, ai Recanati, chiamavamo i porchetti di Sant'Antonio, che sono, tanto per intenderci, quegli animaletti tipo armadilli piccoli, porchetti di Sant'Antonio. Le formiche, sì, mannaggia le formiche, ma non ti fanno schifo le formiche, cioè ti danno fastidio, scarafaggio fa schifo per davvero, e lo scorpione ti mette un po' paura. Vabbè, quindi vedi, poi comunque chiaramente c'erano scorpioni e scorpioni. Mi ricordo per esempio che ero

0: negli Stati Uniti, non mi ricordo neanche, ma in uno degli stati sperduti, poteva essere l'Iowa, per dire, e ho trovato uno scorpione fuori della porta del motel dove dormivo, ma non voglio esagerare, almeno 10 centimetri, almeno 10 centimetri, e quello fa un po' effetto. Mentre invece un'altra volta ero sempre a dormire in un motel, dopo avevamo fatto un viaggio molto lungo, una tappa di trasferimento sempre negli Stati Uniti, e abbiamo beccato questo hotel, motel, mi ricordo che era gestito da indiani, però ero veramente stanchissimo, non andava di cercarne un altro di una catena, era un motel indipendente, quindi siamo arrivati, mi sono fermato lì al casotto, ho pagato e poi con la macchina sono arrivato davanti alla la stanza, sapete, i motel in America tu arrivi con la macchina davanti alla stanza, siamo entrati, eravamo io e mia moglie, c'erano ancora i due ragazzini, forse 12 o 9 anni, una cosa di questo genere, e mi sono messo a dormire, ma proprio schiantato, stanchissimo. A un certo punto vedo che c'erano due scarafaggi che sono passati sul cuscino. Oh, ho fatto così, l'ho mandati via e mi sono addormentato lo stesso, perché a volte boh, due scarafaggi, ho fatto finta di niente, vabbè. E invece volevo dirlo un po' alle donne, e questo è un messaggio che mando alle signore, alle donne di qualunque età all'ascolto in questo momento, e orientamento sessuale etero, lo dico solamente a voi, ok? Ne parlo con voi perché, dunque, ho letto una cosa da parte di una femminista e vorrei anche riflettere un po' su questo, ok? Dunque, perché sentite che cosa dice questa femminista: gli uomini hanno dovuto inventare il mito dell'orgasmo vaginale per farvi accettare il sesso penetrativo. In questo modo siete state socialmente condizionate nel provare piacere tramite penetrazione. Io pensavo fosse uno scherzo, e invece è vero. Allora, in pratica, lo dico a voi donne all'ascolto di qualunque età, quindi se siete in età in cui ancora praticate, ma se siete anche in un'età in cui per ovvi motivi avete smesso di praticare per una vostra libera scelta, ok? Quindi, secondo questa femminista, secondo un pensiero femminista, siamo stati noi uomini a dirvi che esiste l'orgasmo vaginale, quindi abbiamo inventato questo mito, perché in questo modo abbiamo detto: così noi potremo penetrare dentro di voi, sesso penetrativo. E grazie a questa invenzione dell'orgasmo vaginale, voi da ormai secoli o millenni, diciamo secoli, siete state condizionate perché pensate di provare piacere quando fate l'amore. Oibò. Oibò. Oibò. Faccio una domanda. Allora, immagino un uomo ed una donna, ok? Un uomo ed una donna che liberamente, in maniera totalmente consenziente, decidono di accoppiarsi, ok? E dopo aver fatto quelle cosette cosucce che si fanno quando ti viene procurato un piacere reciproco, definiamolo così, quindi utilizzando le manine, la boccuccia santa, cose di questo genere, poi si arriva al momento in cui l'uomo e la donna fanno l'amore, e seppur in maniera diversa, non è che voglio fare quello che spiega le api che impollino, no, assolutamente, cioè non esiste un modo diverso sia da parte dell'uomo anche della donna, di preparare il proprio fisico ad un atto che è chiaramente sessuale, quindi di piacere, ma che determina anche la riproduzione della specie. Quando l'uomo e la donna, dopo essersi fatte delle coccole, e lascio tutto alla vostra immaginazione, ok? Lascio tutto alla vostra immaginazione, con quella fase di preparazione che oggi quelli bravi definiscono petting, ok? L'uomo è pronto alla bisogna grazie alla erezione. La donna è pronta alla bisogna grazie al suo organo genitale che si lubrifica senza che ci sia stato un input esterno. Si chiama semplicemente natura. Ora io chiedo alle donne all'ascolto, perché signori, voi ritenete che il fare l'amore con un uomo, e attenzione, voi avete voglia di fare l'amore con quell'uomo, voi siete libere, ok? Voi scegliete di fare l'amore con quell'uomo, è una vostra libera scelta, ok? Voi nel momento stesso in cui c'è l'atto vero e proprio sessuale, la penetrazione, ammesso che voi vogliate veramente farlo, vi ritenete vittime di questa creazione del mito, perché l'uomo vi ha detto esiste l'orgasmo vaginale e in questo modo tu devi provare piacere perché io ti penetro, o viceversa, quando vi capita di farlo, o se vi è capitato di farlo, avere in quel momento un uomo, il vostro uomo, dentro di voi, vi ha fatto provare piacere in piena, completa e totale libertà. Cioè, la cosa incredibile è che le femministe odiano talmente gli uomini che vi stanno dicendo che scopare è patriarcato.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco, è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
6: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
7: Ciao Marco! No, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
6: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
7: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
9: RTR 99 ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:52, minuti primi e qualche secondo. Nel frattempo io invito tranquillamente le donne ad esprimersi in materia e non abbiate timore di scrivere quello che volete. 338 99 00 99 0, anche per impedire che una femminista possa dire una cosa di questo genere, altre femministe possono sposare questa tesi, mentre invece uno dice: oh, ma non è che a me piace fare l'amore, non è che sono veramente una vittima del patriarcato. Reagite per favore, fatevi sentire anche voi donne che avete un cervello dove deve stare o non lo avete dove non dovrebbe stare, come succede a molte femministe. Mi ha fatto ridere questo nostro ascoltatore che si chiama Luciano, ha scritto: io mi sono trovato in salotto la blatta urlante del Madagascar, prova a cercarla su internet, era dell'inquilino di sotto che collezionava insetti strani. Ti puoi immaginare cosa è successo quella sera? Beh, aspetta, perché posso immaginare che blatta urlante del Madagascar non sia proprio una rosa. La vado a cercare su internet, c'è Google, santo protettore, blatta urlante del Madagascar, fammi vedere immagini, mortacci. Beh, che tra l'altro emette pure questo sibilo, blatta gigante del Madagascar. Guarda, poi chiaramente il nostro amico dice: puoi immaginare quello che è successo quella sera? Sì, posso immaginare, però mi sono ricordato una cosa. C'era uno che conoscevo io che amava i rettili e quindi in casa aveva alcune teche con questi serpenti. E li teneva nelle teche, li teneva bene e così via. E lui abitava in un attico un appartamento all'ultimo piano, e per poi dire attico sembra una cosa lussuosa, abitava in un appartamento e il suo terrazzo confinava con il terrazzo condominiale dove le signore andavano a stendere i panni. E lui ogni tanto prendeva un serpente e gli faceva prendere un po' d'aria. Fatto sta che sto serpente è passato da un buco dove poi c'era lo scuro dell'acqua, per intenderci, ed è andato, prima che lui riuscisse a fermarlo, è andato nell'altra parte dove c'era il terrazzo condominiale e c'era una signora che stava stendendo. E questa signora ha cacciato un urlo ed è scappata. Quindi lui è corso subito di là, è dovuto uscire, insomma, a riprendere sto serpente. Non ha fatto in tempo a scusarsi con la signora, ma dopo 5 minuti è arrivato il marito della signora e lo ha corcato e ha dato un sacco di botte. E infatti questo personaggio che conoscevo, quando l'ho visto, cioè, proprio era pesto in faccia, dice: è successo questo, questo e questo. Io ho detto: ma guarda, comunque sia, te ne date pure poche. Per me te ne date pure poco. Vediamo un po' qualche signora, donna che vuole dire la propria in merito a questo fatto. Ti do un indizio: le femministe, una buona percentuale, sognano di avere un sano rapporto sessuale soddisfacente, ma ahimè difficilmente trovano volontari pronti a soddisfare questo sogno, quindi le poverine inventano ogni fesseria per condizionare donne normali a divenire poverine come loro. Ben venga una bella assolutamente piacevole la penetrazione se fatta con amore. Poi scusate, dipende anche dalle posizioni, a volte siamo noi donne a gestire la penetrazione. Luca, ma non è per caso che chi l'ha scritto è frigida? L'unica verità che dice, se la dice, è forse che per noi donne la penetrazione non è l'unico modo di avere un orgasmo. Una fortuna tutta femminile, non mi ritengo vittima, mi sento presa in giro da queste matte, non hanno bisogno di fare politica ma di fare terapia. Meno male che ci sono le robot con intelligenza artificiale che sembrano donne vere, almeno non rompono le scatole. La tesi di questa femminista è demenziale, punto e basta, da non considerare. È un vero peccato che la signora di qui sopra non l'abbia mai provato. L'asteroide è inevitabile, ma vittima di che? Assolutamente no. Però è vero che l'orgasmo vaginale arriva solo se prima arriva l'altro, quello delle cosine e cosucce, perlomeno per me. Beh, Dani, il fatto che le donne abbiano una doppia possibilità di raggiungere l'orgasmo, quindi quello che è quello vaginale, è una cosa in più che avete, cioè, quindi non, noi uomini invece, noi uomini quello ci abbiamo e finisce lì, no? È anche vero che insomma noi uomini abbiamo una serie limitata di cartucce che diminuisce chiaramente con il passare dell'età a causa dei tempi di ricarica, definiamoli così, no? Quindi a 18 anni è una cosa, a 30 è un'altra, a 40 è un'altra, a 50 è un'altra, a 60 i tempi di ricarica sono decisamente più lunghi. Poi si sopperisce, uno dice, con l'esperienza, ma sono tutte fregnacce. Anche in questo voi donne dimostrate di essere superiori. No, non è un orgasmo, è che io rimango molto molto molto colpito. Io sono affascinato dall'intelligenza, ragazzi, non c'è sta niente da fare. A me l'intelligenza, io quando sento le persone veramente intelligenti io resto veramente a bocca spalancata. Cioè questa giovane donna che è stata intervistata, e ragazzi, ma a questa va dato il Nobel per l'economia. Cioè ragazzi, io credevo finora di aver toccato il fondo con Marina La Rosa. Marina La Rosa, quando ha detto in televisione, lei veniva chiamata per dire queste cose, veniva pagata per dire queste cose. Dice, io darei a tutti 3.000 euro al mese, capito? Non 1.500, a tutti 3.000 euro al mese, fisso, a tutti 3.000 euro al mese. A tutti 3.000 euro al mese. E questa però, secondo me, è un livello superiore a Marina La Rosa, perché io quando, a me ragazzi, io sono affascinato dalle persone intelligenti. Io quando sento le persone intelligenti io starei lì ad ascoltarle per ore ed ore. Io dedicherei la mia vita ad ascoltare queste persone così intelligenti. E questa è veramente l'eccezione, è di sinistra, ma non significa nulla. Ma sai quando tu hai eureka, Archimede, eureka, l'idea che geniale, sentite, potete applaudire senza alcun problema, però io credo che il pensiero di questa donna, giovane donna, vi cambierà la vita. Ascoltate, ma come ci sarà arrivata? Sentite.
10: Io sono contro i soldi, per me i soldi non dovrebbero esistere.
11: Sì.
10: Per me ci dovrebbe essere la ridistribuzione dei soldi patrimoniali a go-go e tutti quanti uguali, e ognuno secondo i propri bisogni. La finanza personale si basa sulla speculazione. La speculazione vuol dire che io tolgo a qualcun altro per avere un po' di più degli altri. Questa è una cosa profondamente non etica.
0: È molto triste il fatto che per giunta questa qua è pure della provincia d'Ancona, per riconosciuta. Lo so ragazzi, se voi siete stupidi come il sottoscritto e non ci questa, capito? Vuole togliere i soldi, però poi li vuole ridistribuire a tutti secondo i propri bisogni. Quindi, per dire, tu che bisogno c'hai? Dici, c'ho bisogno da Ferrari, è giusto? Ecco i soldi per comprare Ferrari. Io voglio andare alle Maldive, ecco i soldi per andare alle Maldive. Tu, io voglio andare con la zocca, ecco qua, i soldi vanno con la zocca. Ognuno secondo i propri bisogni. Questa è meravigliosa, ragazzi. Questa purtroppo è marchigiana.
10: Io sono contro i soldi, per me i soldi non dovrebbero esistere.
11: Sì.
10: Per me ci dovrebbe essere la ridistribuzione dei soldi patrimoniali a go-go e tutti quanti uguali, e ognuno secondo i propri bisogni. La finanza personale si basa sulla speculazione. La speculazione vuol dire che io tolgo a qualcun altro per avere un po' di più degli altri. Questa è una cosa profondamente non etica.
0: Quando dice profondamente, capisci subito della provincia di Ancona. Ma i soldi non dovrebbero esistere, però vanno ridistribuiti. Per ridistribuirli bisogna mettere patrimoniali a go-go. Quindi, ma se i soldi sono uguali per tutti, perché io dovrei pagare più? Poi ragazzi, qualcuno di voi ha ancora il coraggio di dire che l'asteroide, in questo caso selettivo, non deve colpire?
12: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
13: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
14: Amore, quanto di anticipo?
15: Zero.
14: E di interessi?
15: Zero.
14: E quanto ci pensi ancora?
15: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
15: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: RTR 99.

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9-8 minuti primi e qualche secondo. Dunque, la scorsa settimana quando mi sono collegato con Fabrizio di Sicurchiavi, Fabrizio che sempre insieme ad Antonella sono sempre alla ricerca di qualcosa di estremamente interessante e anche conveniente per i nostri ascoltatori, ha presentato un nuovo modello di defender magnetico e lo ha proposto ad un prezzo estremamente interessante. Allora ne parliamo con Fabrizio. Ciao Fabri, buongiorno, come stai?
1: Ciao Luca, buongiorno, benissimo, buongiorno a tutti gli ascoltatori, allora, bellissima giornata.
0: Domanda diretta, la scorsa settimana abbiamo parlato per la prima volta di questo defender magnetico, se non erro a 199 euro. Come è andata? Qual è stata la risposta da parte degli ascoltatori? Ci sono ancora disponibili?
1: Allora, sono ancora disponibili pochi pezzi perché la settimana è stata, come ti dicevo nell'anteprima della telefonata, è stata abbastanza comunque
0: soddisfacente.
1: Prolifica. Soddisfacente, sì. Considera che questo prezzo di 199 euro più IVA, comprensivo di installazione e tre chiavi e card, lo facciamo solo esclusivamente agli ascoltatori, non lo facciamo a tutti quanti i clienti, quindi è un'offerta dedicata agli ascoltatori RTR 99, ti ricordi? Cioè, se vieni al negozio non vedi offerte a 199 euro,
0: certo.
1: Che sia ben chiaro, questa è un'offerta che abbiamo poi, diciamo, stabilito io e te di fare un prezzo comunque
0: per,
1: diciamo,
0: aumentare
1: aggressivo,
0: certo,
1: per comunque farlo installare. Ricordo sempre che nei 199 euro più IVA si può anche portare il 50% in detrazione,
0: che è
1: quindi
0: importante,
1: si fa la fattura, il bonifico per la ristrutturazione e si può detrarre come tutto ciò che diciamo serve per la sicurezza, una cassaforte, una porta blindata, un cambio serratura, un cambio cilindro, si può detrarre del 50%. Speriamo che lo rinnovano il prossimo anno, perché noi quello che sappiamo è che fino al 31 dicembre
0: è
1: si
0: operativo,
1: può detrarre.
0: È operativo. Allora, una cosa, certo, molto, certo, importante, grazie al defender magnetico voi potete aumentare in maniera considerevole il grado di sicurezza della vostra porta d'ingresso. Tra l'altro, il mio personale consiglio, una volta che un tecnico di Sicurchiavi viene a casa vostra per installare il defender magnetico, questo è un mio personale consiglio, poi provate a pensare anche allo spioncino elettronico, perché quella è un'ulteriore,
1: sì,
0: sicurezza. Mi hanno detto, però non so se sia vero o meno, che ci sono degli spioncini elettronici che ti danno la possibilità di vedere chi è al di là della porta anche attraverso il tuo telefono cellulare con un'app dedicata. È
1: in
0: possibile?
1: Tempo reale, certo, ti arriva la notifica e nel momento che passa qualcuno davanti alla porta ti arriva la notifica e hai 10, 15, 20 secondi, poi dipende come lo setti.
0: Ok.
1: Puoi vedere in diretta, ma la cosa importante, Luca, è che puoi parlare in diretta, perché uno dice il video, una cosa e l'altra, comunque puoi parlare in diretta. Tu immagina che se, tra virgolette, un ladro, hai visto i video che ci mandano i clienti,
0: sì,
1: con il ladro che va a vedere le serrature, stamattina ne pubblico altri sullo stato di WhatsApp, quindi più tardi andate sullo stato di WhatsApp di Sicurchiavi e vedete quanti video di gente che passa col telefonino, fa la luce, coperti, col cappello, col cappuccio, che guardano le serrature. Quelli prima o poi vanno,
0: poi
1: vanno a fare un solo all'ora e poi entrano.
0: E poi,
1: per quanto riguarda lo spioncino elettronico, scusa che ti interrompo,
0: vai.
1: È un deterrente notevole, perché con una poca spesa metti un qualcosa che ti dà la possibilità di vedere in tempo reale, che è importante, neanche l'allarme te lo dà questo, diciamo, questa cosa, e più di interloquire con chi sta fuori la porta. Quindi comunque pensa al ladro che sta fuori la porta, che tu stai dentro casa,
0: ma
1: non,
0: certo,
1: pensa che stai da remoto a parlare direttamente fuori.
0: No, che poi scusa, ti dico due cose. La prima, oggi molti acquistano su vari siti e arriva il corriere, quindi arriva il corriere davanti a casa e quindi il corriere ti lascia il pacco e tu puoi parlare con il corriere direttamente dallo spioncino pur stando da un'altra parte, o se non vuoi aprire anche stando dentro casa, una cosa. La seconda cosa, molto spesso chi installa una telecamera può avere problemi con i vicini di casa perché si sentono controllati.
1: Lo spioncino no, perché per legge se non metti la micro SD nello spioncino non stai registrando, non stai salvando il file e quindi per la legge della privacy a parte sei coperto. Quindi
0: allora,
1: comunque devi trovare proprio il vicino di casa pignolo che comunque rompe le scale.
0: Quello lì, a quel punto
1: è anche la sicurezza sua, perché tanta gente non si lamenta perché comunque è anche una sicurezza del vicino, perché
0: certo,
1: lo spioncino elettronico comunque guarda sì la tua porta, ma guarda anche quella del vicino.
0: Senti, un prezzaccio.
1: Ti faccio una piccola premessa, Luca. Esiste uno spioncino elettronico, noi ce l'abbiamo, costa un pochettino di più di quello che noi utilizziamo tutti i giorni, ma ha la possibilità con l'intelligenza artificiale di eliminare le facce delle persone che tu comunque, quindi che ne so, metti che puoi diciamo riprendere solo la faccia tua, di tua moglie, di tuoi figli o delle mie figlie, e loro riprendono. Se passa un'altra persona non riprende la, la faccia. Questo proprio per la privacy.
0: Qualunque tipo di informazioni, c'è un numero WhatsApp operativo H24, ricordate il numero prefissato dallo 06, ma è WhatsApp, 06 580 06 72, ripeto 06 580 06 72. Se volete andare a trovarli da lunedì al venerdì con orario continuato 10-18 in viale dei 420 62 a Monteverde, sempre che qualcuno con una microcarnera non ve corchi lungo la strada, viale dei 420 62 a Monteverde, telefono WhatsApp 06 580 06 72. Salutami Antonella, che so essere seduta lì.
1: Ti
0: accanto
1: a te. Diretta, Luca, eccola.
2: Buongiorno Luca.
0: Ciao,
2: buongiorno a tutti.
0: Antonella, tu lo sai che ogni tanto ti mando un bacio, te lo dai il bacio che ti mando?
2: Assolutamente sì. Oh, non è che... ma arriva, io ti ascolto.
0: Non è che te lascia senza baci questo maccione?
2: Assolutamente, ma sono sempre dietro alle quinte, stai sereno.
0: Ok, un bacio, un abbraccio, ciao ragazzi, buon lavoro.
1: Ciao Luca, buona giornata a tutti.
0: Salutiamo così Fabrizio e Antonella di Sicurchiavi, ricordo ancora il numero di WhatsApp 06 580 06 72, segnatelo, chiedete qualunque cosa, qualunque tipo di informazione, vi rispondono subito, oppure se capita da quelle parti, viale dei 420 62 a Monteverde, da lunedì al venerdì 10-18 orario continuato, quindi se volete ci potete andare anche all'ora di pranzo. Dunque, la cosa dei soldi ve l'ho fatta appena sentire. Questo invece è un ragazzo nero che l'altro giorno in una trasmissione televisiva è intervenuto e ha detto, l'altro giorno, un po' di tempo fa, adesso non vi so dire esattamente quando, ma è intervenuto e ha detto queste cose, fa effetto perché queste cose le ha dette un ragazzo dalla carnagione scura, e questo ragazzo mette a tacere qualunque accusa di razzismo dai cosiddetti antirazzisti di professione. E questo, secondo me, un ragazzo come questo è uno che dovrebbe impegnarsi ancora di più per far passare il messaggio che il problema non è l'immigrazione, il problema non è lo straniero, è l'immigrazione incontrollata ed è lo straniero che si comporta male. Perché un ragazzo così, signori, io lo posso solamente ringraziare di stare qui, posso ringraziare i suoi genitori per essere arrivati tanti anni fa in Italia. Ascoltatelo bene.
3: È una discarica. E chi viene qua per molestare, picchiare, rubare e mancare di rispetto a questo paese se ne deve andare fuori dai coglioni. E io posso dirlo da italiano nero, figlio di immigrati arrivati legalmente in Italia alla fine degli anni 70. Perché se lo dice un altro italiano si parla subito di fascismo o di razzismo. Io questa realtà invece la conosco da dentro. I miei genitori si sono fatti un mazzo così. Hanno studiato, hanno lavorato e mi hanno insegnato che se un paese ti offre un'opportunità, tu quel paese lo devi rispettare.
4: RTR 99, ti ricordi?
5: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
4: RTR 99, ti ricordi?
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
6: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
8: Borgo Petroro. nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
9: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
10: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
9: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
11: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
12: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: RTR 99
4: ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9:19 minuti primi e qualche secondo. Dunque, io ogni volta che parlo di situazioni che purtroppo hanno a che vedere con la cronaca nera, il terrorismo, atti violenti, lo faccio sempre pensando a quello che sarebbe potuto accadere e a volte, per fortuna, non è accaduto. È il caso, ad esempio, dell'aereo della Fly Dubai, quindi quando qualche giorno fa il copilota ha tentato di dirottare il volo e poi ha dichiarato: io l'ho fatto per vendicare Gaza e volevo morire da martire. E i martiri, sappiamo che in quella determinata ideologia malata, sono tali quando riescono a portare con loro nel mondo della morte un maggior numero di possibili incolmamento innocenti. Avete fatto caso che non se n'è più parlato? Cioè, questo fatto gravissimo, che per fortuna non ha portato ad una tragedia, ma è stata una casualità, ok? Non se n'è più parlato. Cioè, di certi argomenti che in realtà dovrebbero essere approfonditi, cioè uno dovrebbe capire come è stato possibile per un pilota che comunque aveva dato già ampi segnali di radicalizzazione poter essere messo al comando o comunque come vicecomandante di un aereo in una compagnia che effettuava il servizio da e per Israele. Come sia stato possibile? Ed è successa un'altra cosa gravissima, anche questa è stata cancellata. Quando io dico che il pensiero unico dominante vi fa vedere solo alcune cose ed altre non ve le fa vedere, perché la logica è questa: se io non ne parlo, tu non sai, se non sai non puoi pensare, se non pensi non arrivi a conclusioni che sarebbero totalmente diverse dalle quali da quelle alle quali io ti impongo di credere. Dunque, questo è un video di pochi secondi che è comparso su profili social di un pilota egiziano. In primo piano la coda di un Boeing 737 della compagnia israeliana El Al e a fianco un jet della Egyptair. Come colonna sonora, un pezzo di un discorso dell'ex presidente egiziano Sadat, che diceva: occhio per occhio, dente per dente e violenza per violenza. Questo video è stato registrato in Italia. L'aeroporto era quello di Milano Malpensa e era freschissimo il ricordo di quanto avvenuto sul volo Fly Dubai e la data di pubblicazione è chiara: 7 ottobre, è il giorno del terzo anniversario del massacro di oltre 1000 civili israeliani da parte dei miliziani di Hamas. Che poi, la cosa molto molto strana, e lo dico con il sorriso sulle labbra, ma proprio per mascherare il mio prof- profondo senso di rabbia. È che vi ricordate quando Enzo Iacchetti disse dopo la risposta definisci bambini, vi ricordate quando insultò? Poi ci troviamo con Corrado Formigli che nega il fatto che siano stati bruciati dei bambini. Pensate che cosa strana, quel massacro, perché di massacro si è trattato il 7 ottobre. E quindi questo video di pochi secondi è bastato per allarmare l'intelligence israeliana, proprio perché è stato pubblicato pochi giorni dopo l'attentato o il tentato attentato sul volo Fly Dubai, perché l'intenzione era quella di far schiantare l'aereo su Tel Aviv. Cioè la cosa incredibile è che questo video che è stato pubblicato è, ora voi direte, ma è una, come fai a definirla una dichiarazione di guerra? È un video inquietante. È un video inquietante. Allora, sui suoi profili, questo pilota sostiene di essere originario di Sydney, ma di vivere in Egitto. A una TV privata locale ha raccontato di aver sognato di fare il calciatore a livello professionistico, poi crescendo sono successe alcune circostanze, ma sia lodato Dio davvero, per quanto tu possa desiderare qualche cosa, alla fine è Dio che sceglie per te. Così, per grazia di Dio, mi sono indirizzato verso la carriera di pilota. E da una prima indagine Egyptair chiarisce che questo tizio non risulta tra i piloti della compagnia. È lo stesso pilota a dire che lavora su jet privati, e quando gli è stato chiesto il perché di quel video ha detto: è semplicemente una fonte di orgoglio per la mia compagnia di bandiera e non ha nulla a che vedere con il volo Fly Dubai. E quando qualcuno gli chiede se lui non abbia pensato alle reazioni dopo quanto accaduto il 30 settembre, quindi con quanto accaduto sul volo Fly Dubai, lui ha risposto: questa cosa non riguarda quel volo, non c'è alcuna intenzione di razzismo o di offesa, sono semplicemente orgoglioso di una compagnia del mio paese e noi amiamo l'Italia, è il benvenuto in Egitto in qualsiasi momento. Ma secondo voi, cioè, mi chiedono, pubblicare il video di un aereo israeliano, la coda di un aereo israeliano e un volo della Egyptair, e poi come sottofondo musicale, ma anche musicale non era perché era un sottofondo parlato, il presidente Sadat, ex presidente passato a miglior vita egiziano, che dice occhio per occhio, dente per dente, violenza per violenza, video pubblicato il 7 ottobre, giorno del terzo anniversario del massacro. Sapete come, cosa diceva una celebre giallista? Un indizio è un indizio, due indizi sono due indizi, ma tre indizi cominciano a diventare quasi una prova. Riguardo invece a Navi Pillai è stata insignita del Nobel e per la pace. E l'ex ministro degli esteri danese ha detto: mi sembra assurdo che sia stato dato questo premio a Navi Pillai, perché qualche anno fa la Danimarca venne attaccata dai musulmani a causa di alcune vignette su Maometto e venne chiesto sostegno a Navi Pillai, la quale rispose: beh, siete voi che vi siete messi in pericolo perché avreste dovuto operare la censura. Cioè, in pratica è stato dato il Nobel per la pace ad una signora che ha detto: beh, ve la siete cercata.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai.
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba.
3: Tranquilli, intendevo l'offerta.
5: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: RTR 99.
3: Ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? In questo momento sono le 9:33, minuti primi e qualche secondo. Dunque, questa cosa è avvenuta qualche giorno fa, io ho atteso prima di parlarne perché speravo che qualcun altro decidesse di rilanciare la notizia, ma evidentemente, come al solito, di certe cose è meglio non parlarne. Dunque, qualche giorno fa a Pontedera il capogruppo del PD definì ciociara, nel senso più dispregiativo del termine, Giorgia Meloni. Poi, dopo aver fatto questo, aveva tentato di uscirne fuori dicendo di essere stato frainteso perché lui voleva dire caciara, e invece aveva detto ciociara. Ma vabbè, a volte, allora, quando tu fai una figura veramente di cacca ed è stato massacrato giustamente perché ha insultato una zona piena di storia della nostra nazione, dove tra l'altro esiste una popolazione estremamente orgogliosa delle proprie antiche radici, e poi ha tentato di uscirne raccontando una bugia. Pontedera, provincia di Pisa, ma sempre in provincia di Pisa, in questo caso a San Giuliano Terme, si è verificata un'altra cosa. Una signora, consigliere di Forza Italia, che si chiama Ilaria Boggi, dopo un dibattito in consiglio comunale è stata apostrofata da un consigliere del PD che si chiama Angelo Bernardi. Angelo Bernardi, rivolto a questa collega di Forza Italia, una donna, le ha detto: vieni fuori che ti faccio un culo così. Vieni fuori che ti faccio un culo così. E questo davanti al sindaco. È rimasto tutto sotto traccia. Cioè, voi provate ad immaginare se in un consiglio comunale di una provincia italiana, in questo caso si tratta di San Giuliano Terme, anche qui in provincia di Pisa, sapete che c'è un virus che sta girando a Pisa, in provincia di Pisa, e immaginate se un consigliere di, adesso, neanche di Fratelli d'Italia, futuro nazionale, va bene, avesse detto ad una collega del PD: vieni fuori che ti faccio un culo così. Allora, la collega sarebbe stata invitata nelle varie trasmissioni, si sarebbe parlato di fascismo, maschilismo, patriarcato, sopraffazione maschile, violenza, molestia, stupro, appropriazione indebita, tentato furto, bancarotta fraudolenta. Si sarebbe parlato di tutto. Di tutto. In questo caso invece un consigliere del PD può dire ad una collega di Forza Italia: vieni fuori che ti faccio un culo così, e non succede nulla, nulla, totalmente nulla. Vabbè, ma d'altra parte, ragazzi, quando io dico, e lo ripeto in continuazione, che esistono due tipi di giustizia in Italia, no? Cioè quella che è dei tribunali, ammesso di volerla chiamare giustizia, e c'è un altro tipo di giustizia che è quella che ti viene imposta come un qualche cosa di giusto ma che tu non percepisci come tale. Adesso, per esempio, è accaduta questa cosa, vi leggo quanto accaduto perché io credo che anche in questo caso la famiglia della persona morta sicuramente tenterà di avere giustizia. magari rivolgendosi alla solita pletora di avvocati che sono pronti ad offrire i loro servigi quando si tratta di difendere qualcuno che è morto in seguito all'intervento delle forze dell'ordine. Il 39enne, noto alle forze dell'ordine, era stato fermato intorno alle 4 di mattina in via Vittime della Violenza o in nomen omen. Secondo una prima ricostruzione, i carabinieri lo hanno fatto scendere dalla recinzione e poi l'hanno bloccato a tutti.

era sul muro di cinta di una villetta, presumibilmente dopo aver tentato un furto. Bloccato a terra perché cercava di scappare, urlava, si agitava, ha avuto un arresto cardiaco e, nonostante i tentativi di rianimarlo con il defibrillatore, è morto qualche ora dopo in ospedale. Ora la procura sta raccogliendo le testimonianze dei carabinieri, oltre ad ascoltare le telefonate al 112. Domanda che io vi faccio: secondo voi i carabinieri possono dormire sonni tranquilli o verranno accusati di essere intervenuti con troppa solerzia, con esagerata efficacia e anche con un pizzico di violenza? Lo sapete qual è la cosa strana? È che quando accadono cose di questo genere, nessuno prova a mettersi una volta nei panni di chi per lavoro è costretto ad intervenire quando viene chiamato per situazioni di questo genere. Domanda. Allora, vi è mai capitato di assistere ad un litigio anche che sfocia in violenza, ok, tra due persone, e intervenire per separarle? Lo so che quello che sto per dire può essere tranquillamente criticato, però mentre prima io lo facevo, oggi prendo i popcorn e guardo che seminano. D'altra parte, se io pago un biglietto per andare a vedere un incontro di box, anche molto tecnico, sul ring, a me vedere un incontro di box scomposta tra due energumeni che litigano per una questione di viabilità stradale, sto lì e non intervengo più. Perché non intervengo più? Perché quando mi è capitato di intervenire, la cosa fondamentale è che bisogna essere almeno in due, perché uno dei due, uno blocca uno dei contendenti e l'altro, quando si tratta di un faccia a faccia o face to face, quando un uno contro uno, chiaramente se è una rissa 10 contro 10 lascia perdere, però se è uno contro uno, se avete intenzione di fare da paceri, se volete separare i due contendenti, dovete essere in due. Uno ne blocca uno e l'altro blocca quell'altro ancora. Perché altrimenti, come è successo al sottoscritto, per forza di cose tu tenti di bloccarli e prendi un sacco di botte da uno e dall'altro. Io ho preso dei cazzotti per tentare di bloccare due che stavano litigando per una questione di precedenza. Me menava uno e me menava quell'altro. Non è che volesse menare a me, ma i colpi che andavano a vuoto colpivano il sottoscritto. Quindi mi sono detto: ma fatemi capire una cosa, ma io dobbiamo un sacco di botte per due persone che non conosco, quindi ammazzatevi le botte, ammazzatevi. E nonostante questo, io non è che sia proprio fisicamente minuto né piccolino. Quando uno tenta di fermare una persona che non vuole essere fermata, signori, lì la colluttazione è normale. Cioè, se io blocco una persona che non vuole essere fermata, blocco una persona che non quella persona chiaramente in tutti i modi tenta di liberarsi, come cazzotti, pugni, calci, morsi, qualunque cosa, ok? E quindi io, per bloccarlo, io devo operare con una forza maggiore della sua. Ci riesco? Può essere. Non ci riesco? È altrettanto possibile. Ma quando c'è una colluttazione, ragazzi, la colluttazione è colluttazione. Cioè, noi oggi, visto che c'è un'altra persona, ve lo dico, molto probabilmente questa persona ha 39 anni per morire in quel modo, c'erano due possibilità: o era strafatto, oppure era cardiopatico. Cioè, non si muore di infarto a 39 anni se un poliziotto te blocca, un carabiniere te blocca. Quindi o sei strafatto, quindi la cocaina ha alterato completamente i tuoi parametri vitali, oppure eri cardiopatico. Ma vedrete che i carabinieri che sono intervenuti

detenuti dovranno affrontare un iter giudiziario, perché chiaramente ci saranno i familiari del 39enne ucciso che chiederanno giustizia, anche se poi, come è già successo nel passato, altre persone che sono venute a mancare dopo l'intervento dei carabinieri, sono usciti i dati autoptici, quindi gli esami tossicologici, e si è scoperto che se una persona viene fermata ed ha assunto una quantità rilevante di cocaina, è il nesso causale tra la morte e tra la morte della persona e l'intervento dei carabinieri non c'è, perché il vero nesso causale tra la morte della persona è l'uso di cocaina. Questo mi sembra estremamente chiaro. Se questa persona di 39 anni risulterà, come immagino, assuntore abituale di cocaina e con alti livelli di cocaina nel corpo, probabilmente anche la situazione dei carabinieri si alleggerirà. D'altra parte non bisognerebbe neanche pensare ai carabinieri come colpevoli quando accade una cosa di questo genere. Vabbè, purtroppo d'altra parte queste sono le cose che accadono in Italia, no? Noi siamo quelli che non vogliamo in alcun modo, in alcuna maniera, tutelare chi opera nel settore delle forze di sicurezza, della forza pubblica, quindi carabinieri, polizia. Io non li difendo sempre, attenzione, io non li difendo sempre, perché ad esempio, per quella che è una mia esperienza personale, io credo che in una determinata città italiana come Torino ci siano delle situazioni assolutamente non gradevoli, non chiare, e quindi ritengo giusto quando chi indossa una divisa, anche con un alto grado, se sono responsabili di errori, è giusto che questi errori vengano sottolineati. Ma io se devo pensare, se devo immaginare che ogni volta che un carabiniere, un poliziotto interviene ed è costretto a pensare al fatto che probabilmente in seguito ad un intervento dal quale non si può sottrarre, ne va del suo futuro, la sospensione dal lavoro, eventualmente un processo e una tutela legale che dovrà pagare, e tutto quello che concerne in termini di blocco della carriera. Il giorno in cui i carabinieri e i poliziotti si gireranno dall'altra parte, e allora forse ci renderemo conto che oggi, se sei una persona per bene, non puoi stare dalla parte dei delinquenti, mai. Io, raga, sto con le guardie infami. Poi, quando sbagliano e fanno cazzate, sono il primo a colpirli, sono il primo ad essere severo nei loro riguardi. Esistono guardie infedeli e guardie disoneste? Certo che esistono, come in qualunque categoria. Però per un 3% di delinquenti che indossano una divisa mandiamo in galera il restante 97%?

0: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
1: Quindi, se è fresco è buono?
0: E se è buono, finisce subito.
2: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
3: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
4: Buon anniversario, tesoro.
5: Grazie, amore, è bellissimo.
4: È un anello di gioielleria Micarelli a Roma, come quello di fidanzamento.
6: Hanno sempre gemme rare con certificazione internazionale, diamanti di altissima qualità e creazioni uniche confezionate da maestri orafi.
4: Da 3 generazioni, gioielleria Micarelli, in via Frattina 104 a Roma. Info e WhatsApp allo 06 67 84 774 o su Instagram e Facebook.
6: Gioielleria Micarelli, gioie per la vita, per i tuoi momenti speciali.
7: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
8: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
2: RTR 99
9: ti ricordi.
10: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:53, minuti primi e qualche secondo. Io non so se ieri avete visto le immagini di Greta Thunberg, che devo dire sta diventando sempre più affascinante. Sempre più affascinante. Era una splendida bambina, è diventata una splendida ragazza, e che adesso gli è passata un po' la cosa del cambiamento climatico. Ci avete fatto caso? Perché ormai il cambiamento climatico non... E lo dico a tutti quelli che avevano condiviso con lei i Venerdì per il Futuro e i Fridays for Future. Ha preso per i fondelli. Gli servivate? Oddio, è anche vero che lei è servita a voi, perché così il venerdì invece di andare a scuola facevate una bella sega, intesa come non andare a scuola, perché se avesse fatto Sunday for Future, quindi le domeniche per il futuro, le manifestazioni sarebbero state molto ma molto meno partecipate. E ieri a Napoli, insieme a Francesca Albanese, insieme erano una coppia meravigliosa. Una coppia, diciamo una versione femminile di Gianni e Pinotto, sembrava, ma più Staglioglio, come Gianni e Pinotto, Staglioglio, Franco Franchi e Cicci Ingrassia, i fratelli Sant'Anastaso, così è. E alla fine, visto che ormai questa tizia che non ha alcun titolo, niente, non è nessuno, capito? Non è assolutamente nessuno. È un po' un prodotto come l'omino della Bialetti, che adesso hanno ritirato fuori per la pubblicità. Geniale, peraltro. Adesso c'è Greta Thunberg, che ieri adesso ha sposato questa cosa della Palestina, quindi Free Free Palestine, ha parlato di Israele, di genocidio. Vicino c'era Francesca Albanese, che sono più le volte che ha chiesto scusa rispetto alle volte in cui ha esposto le sue idee, e poi alla fine siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Vabbè, insomma, che ci sta pure, attenzione, ma sarebbe bello comunque parlare con Greta Thunberg ed evitare che Greta Thunberg possa ripetere a pappagallo ciò che gli viene detto fatto di dire. Sarebbe bello sentirla parlare di storia, di economia. Come ho sempre detto, signori, voi avete mai sentito parlare, che so, Capitan Findus di questioni economiche? No, però avete sentito parlare Greta Thunberg di questioni economiche. No, ma la cosa bellissima è che si permette di dire che il governo italiano è fascista, e in questo modo, mancando totalmente di rispetto alla maggioranza degli italiani, che tra quelli che sono andati a votare, che hanno dato fiducia ai partiti di centrodestra. Quindi in una nazione totalmente democratica arriva una svedese che non ha alcun titolo, che e proprio perché non ha alcun titolo, insomma, la sua dichiarazione, il governo italiano è fascista, a un certo peso l'ha detto anche Greta Thunberg. Scusate, e sti cazzi? Cioè, nel senso, la vastità del pene che mi interessa di ciò che afferma Greta Thunberg, è possibile sentirla, vederla, immaginarla attraverso la radio? Cioè, per me parla Greta Thunberg, ok? Cioè, Greta Thunberg afferma qualche cosa. Ah, dice, ma l'ha detto Greta Thunberg. Esti eccezionalissimi, mastodontici, megalitici peni di elefante, non ce li vogliamo mettere? Ah, vabbè. Vabbè. Dunque, se mi chiedete informazioni in merito al Meteo Sicur Chiavi, quindi se offre determinati servizi, io vi dico sempre, signori, io per quanto conosca bene Sicur Chiavi, però poi non sono un tecnico, quindi mandate sempre un messaggio allo 06 580 06 72, mandate un messaggio WhatsApp, fate tranquillamente le vostre richieste di qualunque genere e loro vi daranno le risposte che state cercando. Quindi 06 580 06 72. Mi fa veramente molto piacere, perché poi su alcuni argomenti è un po' più difficile parlarne, un po' più difficile, perché non so, c'è una certa remora. Noi oggi abbiamo parlato di sesso, l'abbiamo fatto in maniera non pecoreccia, l'abbiamo fatto in maniera non volgare, parlando di quello che è la normalità assoluta, quindi l'atto sessuale tra un uomo e una donna, il classico atto sessuale che permette, e non sempre, la riproduzione della specie. E tante donne sono intervenute, io di questo ve ne sono profondamente grato. Ora però io sono in chiusura e vi lascio a Fabio Martini e alla strana nostalgia fino alle 13, poi dalle 13 alle 16 Davide Guarnieri e Paolo Famiglietti con gli anni del jukebox, e alle 16 Andrea Torre con Torre 99. Domani mattina alle 7, se Dio vorrà. Ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo abbiamo i campanili e non i minareti, toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli, commenti, e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR99, ti ricordi, e da parte di Luca Casciani. Io alle 7 domani vi voglio tutti qui, Corve.

0: Effetto strana nostalgia.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati, prosegue oltranza con presidi e blocchi stradali e la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, Taranto e Genova. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la cassa integrazione. Il Papa sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. Ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti Putin vuole un accordo più di Zelensky, così Donald Trump in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. Un attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi ha causato danni a tonnellate di derrate alimentari. Gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi di centinaia di punti vendita. In alcuni negozi si sono addirittura verificati degli incendi. Ed è tutto, a più tardi.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai.
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba.
5: Tranquilli, intendeva l'offerta.
7: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
8: La cosa bella è che finisce Luca Casciani e comincio io, e fino a qui tutto a posto. Poi però ci mettiamo a chiacchierare, ci raccontiamo due o tre cose, e quando arriva questa sigla Luca Casciani fa uno scatto alla Pietro Mennea per lasciare lo studio della diretta. Questo è l'inizio della strana nostalgia. Buongiorno da Fabio.

33 giri di Riccardo Fogli, bellissimo, dentro c'era questa Che ne sai, ma non solo, questo però un grandissimo pezzo, uno di quei pezzi, uno di quei brani che abbiamo un po' dimenticato, lasciato lì in disparte, e invece abbiamo sbagliato, perché questa è una bella canzone che sul finale proprio degli anni 70 vendette tantissimo. Anni 70, appunto, rimaniamo in questi anni, rimaniamo in questo decennio. Certo è difficile stabilire qual è poi musicalmente parlando il decennio più significativo per ognuno di noi e anche in generale per la musica, perché poi dipende dalla nostra età. C'è stato un tempo nella nostra vita in cui siamo stati proprio dentro, catapultati dentro la musica, poi casomai crescendo ne siamo un po' usciti, poi ci siamo un po' rientrati, però c'è stato un periodo dove veramente tutti quanti noi siamo stati appassionati e grandi appassionati di musica, andando a comprare i dischi veramente, spulciando le hit parade, curiosando, guardando anche, perché no, tutti i festival di Sanremo. Poi chiaramente la vita cambia e allora anche le abitudini cambiano, e ognuno di noi ha un'abitudine e ognuno di noi ha vissuto la musica in maniera forte, prepotente. Basandomi sull'età media delle ascoltatrici e degli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, noi siamo molto molto dentro a quei 30 anni lì, che sono gli anni 60, gli anni 70, gli anni 80 e un po' anche gli anni 90. Quindi non faccio un torto a nessuno se dico rimaniamo negli anni 70 e troviamo questo complesso, perché negli anni 60 c'erano i complessi, negli anni 70 c'erano i gruppi e poi negli anni 80 le band. Però devo dirvi la verità, io l'Equipe 84 anche negli anni 70 l'ho sempre chiamata complesso, sono rimasti quelli degli anni 60, assolutamente. Equipe 84, nome anche un po' misterioso, molti addirittura, chissà se è una leggenda metropolitana, hanno insinuato il fatto che si chiamassero Equipe 84 per prendendo spunto dal brandy. Molti invece hanno detto che era la somma degli anni dei componenti. Non c'è stata mai troppa chiarezza su questo. C'è stato però un disco bellissimo che oggi voglio recuperare qui a RTR 99, ti ricordi? E si intitola Mercante senza fiori.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Signori, siamo qui per sposarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco, è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
7: Quindi dopo aperitivo?
8: No, oggi ho il dentista.
7: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
8: E perché?
7: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
8: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. 2 centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
7: Faccio di meglio, ti accompagno.
9: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Ecco, con questo finale Robot, Robot, Robot finisce questa Rock and Roll Robot di Alberto Camerini, canzone che fa strana nostalgia, diciamoci la verità, una musicalità diversa. Siamo usciti in questo momento proprio dal decennio degli anni 70 e siamo entrati appunto negli anni 80, e questa musicalità cambia e fa capire che gli anni 80 porteranno un vento anche di novità nelle sonorità, e questo diventerà poi nel tempo e negli anni un brano simbolo del pop elettronico italiano, eh. Anche qui si gioca sull'ambiguità tra uomo e macchina, e guardate, a volte queste canzoni che possono sembrare così molto allegre, quasi pimpanti, in realtà poi nascondono anche dei significati anche più profondi, e quindi plastica e acciaio, la chitarra che suona, il rock and roll, l'innovazione tecnologica degli anni 80, quindi si parla, si accenna al computer, ai terminali video e anche a quelle anime ribelli del rock, e quindi non ho emozioni, sono un rock and roll robot, sono un robot, riflette il senso, diciamo, della canzone, la società che cambia tra gli anni 70 e gli anni 80, e c'è anche una critica però anche abbastanza dura, perché si dice che a questo punto i rapporti umani non esisteranno più, c'è un consumismo tecnologico che sta prendendo piede, e quindi questo arlecchino elettronico, così veniva chiamato Alberto Camerini, è un precursore anche nel dichiarare e quasi nel denunciare questo in una sua canzone. E sembrava tanta roba, eppure cioè cominciavamo ad affacciarci ai primi computer, i floppy disk, sembrava veramente un futuro estremo quello. Guardate dove siamo arrivati oggi, veramente incredibile. Questa canzone, se ci pensate, proprio per questi motivi rimane attuale, e pensate che all'epoca appunto Camerini denunciava il fatto che ci stavamo vendendo alla tecnologia estrema, e quindi figurarsi ora, la canzone rimane assolutamente moderna e attuale. Questo suono invece è un altro suono di un altro tempo. E qui ritorniamo all'inizio, non più degli anni 80, ma all'inizio degli anni 70.

Eh beh, bella anche questa. Cose che si incontrano e si trovano su RTR 99, ti ricordi? E troviamo anche tanti amici, tanti consigli su RTR 99, ti ricordi? E ieri abbiamo accolto con grandissimo piacere, lasciatemelo dire anche con entusiasmo, la gioielleria Micarelli. Perché vi dico questo? Intanto perché con la gioielleria Micarelli possiamo tornare a fare una gran bella passeggiata al centro di Roma. Perché ogni tanto ritornare anche a queste vecchie, sane e belle abitudini è bello. Il centro di Roma è eccezionale. Una bella passeggiata, sapete dove? Esattamente in via Frattina. Che bello, ah sì, eccezionale. E soprattutto in via Frattina 104, perché lì c'è la gioielleria Micarelli. Potrete osservare, potrete guardare, ma potrete anche comprare, perché oggi comunque il bello dobbiamo tornare ad averlo con noi, e alla gioielleria Micarelli il bello davvero c'è. C'è il bello, c'è l'eleganza, e a Roma la gioielleria Micarelli si fa notare, appunto via Frattina 104, lì troverete davvero l'eccellenza, gemme preziose con certificazione internazionale e creazioni anche uniche firmate dai migliori maestri orafi. Ci sono delle cose veramente belle e ce n'è un po' per tutti, questa è la cosa che mi piace sottolineare. E quindi per voi, oppure se volete fare un gran bel regalo, oppure appunto volete, come dire, accontentare un vostro desiderio personale, ecco, fidatevi della gioielleria Micarelli. Lì verrete anche guidati e consigliati, perché c'è esperienza, perché c'è capacità, c'è una grandissima onestà anche nel dare i giusti consigli, e farete la vera scelta giusta. Quindi andiamo tutti a scoprire la gioielleria Micarelli. Potete anche cercare la gioielleria Micarelli sui social, Facebook e Instagram, ma anche su internet, gioielleriamicarelli.com. Andateci sempre a nome di RTR 99, ti ricordi? Gioie per la vita, per i tuoi momenti speciali e per mille altre cose. Noi di RTR 99, ti ricordi, vi consigliamo la gioielleria Micarelli in via Frattina numero 104. Si va? Che dite? Si va alla gioielleria Micarelli in via Frattina 104 e si va anche a mettere sul piatto un 33 giri che appartiene all'anno 1984 di Gianni Togni. Questo

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per rinforzare i capelli fragili e privi di vitalità c'è Vital Care Swiss. Le fiale anticaduta donna sono a 6,99€ e ogni 2 prodotti acquistati tra la linea Vital Care classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla creatina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
4: No!
3: Del vetro?
4: No!
3: Di carta e cartone?
4: No, no!
3: Di plastica e metalli?
4: No!
3: Dell'organico?
4: Certo che sì!
3: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
4: Facile, no?
3: Scopri di più su biorepac.org.
5: Una sola auto con 2 anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con 1 litro. E la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One Car. Two Vibes.
6: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
7: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
6: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, e ritorna all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
8: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, Valentino Auto.

il nostro angelo caduto in volo, Lucio Battisti su RTR 99, ti ricordi? Io ricordo, a proposito di ricordi, il sole di quei giorni. In realtà, chiaramente io per esempio nel 69 avevo 4 anni, però il ricordo nitido di questa canzone è arrivato negli anni successivi, perché a casa mia c'era quel 33 giri spettacolare che era Emozioni, etichetta ancora Ricordi, che metteva insieme le canzoni degli anni 60 di Lucio Battisti e proprio quelle proprio del 1970. E questo disco era appunto l'unico disco che potevo ascoltare dei miei sul quel grandissimo impianto stereo che c'era nella mansarda della casa di campagna. E mi ricordo questo Battisti e questa emozione di ascoltare queste canzoni e quel sole che filtrava là appunto da quella finestra in alto, perché era una mansarda. Ho questa immagine nitida. Le canzoni, la musica aiuta a ricordare, a riavvolgere il nastro un po', e noi nella nostra vita abbiamo fissato determinati momenti, e molto spesso questi momenti sono fissati perché sono legati ad una canzone. È difficile da spiegare a parole, ma io quel sole che filtrava da quella finestra là di quella mansarda, e questo disco con l'etichetta Ricordi che girava sul giradischi, io me lo ricordo. E la canzone era soprattutto questa. Forse non ne capivo neanche bene il significato, però la musicalità mi piaceva. Lucio Battisti si sentiva da subito che aveva qualcosa in più, e anche se io ero in un'età forse troppo giovane per poter capire tutto, non so, la sensazione è che Battisti già all'epoca riusciva a darmi un'emozione. Ed erano anni particolari. Per esempio questa è del mio

1969 di canzone, e allora può venire in mente la missione spaziale dell'Apollo 11 con Armstrong appunto e Aldrin che camminano sul suolo lunare. Possiamo ricordare in quell'anno il celebre festival di Woodstock, che è stato un simbolo della musica ma anche della cultura hippie, che all'epoca andava molto. Possiamo ricordare anche però cose negative, purtroppo la strage di Piazza Fontana, per esempio. Possiamo ricordare le lotte sindacali, gli scioperi, insomma tante cose non sono poi così cambiate negli anni e nel tempo, le lotte operaie e le lotte studentesche e gli anni di piombo che iniziavano appunto in quel tempo tra Milano e Roma e quant'altro. Poi però la musica anche all'epoca ci ha salvato, e uno dei protagonisti maggiori di quegli anni e di quel tempo e di quel nostro essere salvati è stato sicuramente Lucio Battisti. 10:45, viviamo il nostro ritmo, il nostro tempo qui su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Nel nostro immenso e infinito archivio anche questa canzone qui.

Voglio fare gli auguri al mio amico Phil Mair, auguri di compleanno naturalmente, poi lo vedrò e lo vedremo nei prossimi giorni qui al Palazzo dello Sport dell'Eur per il doppio concerto dei Pooh, grande batterista, non solo dei Pooh naturalmente, suonato veramente con tutti i più importanti. E la cosa che mi piace sottolineare di Phil è l'umiltà e la grandissima bravura. Comunque, e a un certo punto, pensate, l'anno scorso ha avuto un ricovero improvviso il batterista di Zucchero, e Zucchero doveva fare dei concerti in Inghilterra al Royal Music Hall e praticamente dovevano sostituire il batterista, ma i concerti erano dopo 4 giorni. Chiamarono Phil Mair, che iniziò a studiare 24 ore su 24 il repertorio di Zucchero, e fu un grandissimo successo anche per lui quella serie di concerti. Quindi auguri a Phil Mair, buon compleanno davvero. Qualcuno dice, e cioè Giuseppe, con un messaggio al 338 99 00 990, che è il numero WhatsApp di RTR 99, ti ricordi, cioè, Fabio, guarda se ti ho smosso un ricordo, e mi manda una fotografia che mi dà effettivamente una fortissima emozione, una foto che conosco bene. Si vedono le macchine dell'epoca, naturalmente. La foto è in rigoroso bianco e nero, ma io ogni volta che passo lì ho un'emozione. Zona vecchia fiera di Roma, naturalmente. Luogo che è stato nel nostro tempo e nel nostro passato un luogo di emozioni, perché a Natale con la famiglia si andava a Natale oggi, ma noi ragazzi andavamo più o meno davanti alla Fiera di Roma in quel grandissimo tendone che era chiamato Zerolandia, e questa fotografia appunto è quella dell'ingresso di Zerolandia, ed era un tendone bellissimo, Zerolandia appunto, noi, i sorcini, un momento emozionantissimo, un momento di grandissima aggregazione. Quindi grazie Giuseppe, questo ricordo non me l'hai smosso, questo ricordo è dentro di me, però hai fatto benissimo a mandare questa fotografia, perché comunque mi hai dato l'opportunità di accennare a questa emozione che non andrà veramente mai via, perché quello che i ragazzi di quegli anni hanno passato sotto a quel tendone è difficile da spiegare, ma sicuramente possiamo dirlo, è stata una grandissima emozione, una grandissima apertura verso la libertà, sono nate amicizie, ci sono delle persone che ancora si frequentano e si sono conosciute sotto quel tendone lì a Zerolandia. 3, 2, 1, 0. E partiva un concerto, e partiva veramente un grande sogno. Ora vi parlo del 1974 e del Festival di Sanremo. Sapete che Claudio Baglioni non ha mai partecipato al Festival di Sanremo, vero? Penso di sì. Poi lo ha presentato, ma come cantante non è mai andato in gara. Ma in realtà una sua canzone sì, e fu eliminata subito. Poi Baglioni si riprese questa canzone e divenne anche un suo successo, però inizialmente questa canzone fu portata al festival da Gianni Nazzaro. A me, devo dirvi la verità, la versione di Gianni Nazzaro piace molto, e oggi vi voglio far ascoltare quindi la sua versione di A Modo Mio qui su RTR 99. Ti ricordo

0: RTR 99. Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Abbiamo avuto anche Donatella, appunto. Miss Rettore, chiamami soltanto Miss Rettore. Era il tempo del chinotto quello, eh? Sì, perché anche negli anni Ottanta il chinotto c'era ancora, nelle feste in casa imperversava. E allora io, noi di RTR 99, ti ricordi, vi parliamo di Chinottissimo, la storia del chinotto neri. Insomma, è un qualcosa di eccezionale. Oggi quel chinotto è chinottissimo nella sua ricetta. Attenzione. La ricetta è rimasta, ma è cambiato il nome. Quindi sul mercato adesso, se cercate la ricetta di quel chinotto storico, ecco, dovete cercare Chinottissimo. Quindi davvero, dopo ci collegheremo con il nostro amico Simone Neri e ne parleremo. Intanto c'è Elton John.

0: Grazie dei vostri messaggi al numero WhatsApp 338 9900 990. Io li leggo tutti, davvero. E tra un po' ci collegheremo anche con Simone Neri per parlare di Chinottissimo. Prima però c'è una delle nostre canzoni, e quando dico nostre, vuol dire veramente nostre. Sentite un po'.
1: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte, in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townstar Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Vi avevo anticipato prima che avremmo parlato di Chinottissimo e adesso arriva assolutamente questo momento e arriva Simone Neri. Buongiorno Simone.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, finalmente torniamo a parlare di Chinottissimo. Questa storia è una storia bellissima, vogliamo riavvolgere il nastro un po'? E poi ti voglio anche chiedere anche degli amari e di altre cose. Però prima voglio partire dal Chinottissimo.
1: Sì, sì, Chinottissimo è praticamente la ricetta originale del primo chinotto nato a Roma in Italia, creato da mio nonno Pietro Neri nel 1949. Oggi chi vuole bere quel chinotto con il simbolo 8, che non è più di nostra proprietà il simbolo, ma è la ricetta originale, deve bere il Chinottissimo, che è composto dalla ricetta originale, oltre a 53 estratti di erbe officinali, ed è un gusto totalmente diverso da quello che si trova in commercio, da tutto ciò che si trova in commercio in questo periodo. Siamo prodotto d'eccellenza della regione Lazio e di Roma Capitale in etichetta con tutte le nostre bevande e abbiamo fatto un percorso appunto qualitativo rispetto alla concorrenza. Tutto qui, viene trovato nelle catene dei supermercati Conad, Carrefour e PIM, e ancora stiamo ancora crescendo, poi verranno dati ulteriori marchi di supermercati.
0: Molto bene, questo è importantissimo perché poi io lo dico sempre, no? Ma ho la prova provata qui in radio. Chi assaggia, chi ritrova Chinottissimo dice che non lo lascerà mai più e molti dicono è come quello di tanti anni fa. Questa è la tua vittoria, caro Simone.
1: Non c'è miglior soddisfazione, guarda. Nel momento in cui lo assaggiano diventano nostri fedeli, insomma, perché non ritrovano i sapori passati e il gusto originale di una bevanda comunque nobile come il chinotto.
0: Assolutamente sì, però Chinottissimo è una branca fondamentale, credo la più importante della tua azienda, però non è soltanto Chinottissimo.
1: No, non è Chinottissimo, ci sono anche altre, diciamo, per quello che riguarda le bevande, facciamo anche Limonissimo, Arancissima, Spumissima e Gazzosissima, che con queste altre quattro più Chinottissimo fanno le bevande della tradizione italiana. Da lì poi ci spostiamo ad una serie di liquori e amari artigianali al 100% che noi realizziamo nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise in un opificio che è lì sul posto nel Parco Nazionale. Raccogliamo le erbe e le bacche che necessitano per la produzione di questi amari e liquori in natura.
0: Sì.
1: E li mettiamo in filtrazione e poi li imbottigliamo ed etichettiamo a mano. Sono dei piccoli capolavori fatti da veramente con prodotti eccezionali, insomma, non c'è chimica, non c'è nulla.
0: Non c'è nulla, certo, assolutamente. Tra l'altro
1: ci sono tre amari,
0: ecco,
1: amaro Neri,
0: ecco,
1: al
0: questo
1: chinotto.
0: Ti volevo chiedere, sì.
1: Tutti sono con base chinotto, però con tre gusti diversi. C'è un amaro Neri al chinotto che è con bottiglia numerata e millesimata.
0: Sì.
1: E questo è, diciamo, il gusto più, come posso dire, più che piace di più al pubblico, diciamo, più venduto.
0: Mm-hmm.
1: Poi c'è chinotto e menta selvatica, che è chi piace la menta, lascia un balsamico che è strepitoso.
0: Certo. Sì.
1: E poi c'è il fortemente amaro per chi è amante dei liquori strong, ecco, degli amari strong, che è esattamente la stessa ricetta dell'amaro Neri al chinotto tradizionale, ma col 50% di zuccheri in meno, che quindi risulta essere molto più forte il retrogusto di amaro.
0: Mm-hmm.
1: E poi facciamo un gin con botaniche, una radafiata amarene e due genziane, una Gran Riserva non filtrata e una tradizionale.
0: Senti, però Simone, tutto buonissimo, eccezionale, quindi come facciamo a recuperare Chinottissimo, ma anche tutto il resto?
1: Sì, allora potete chiamare lo 06 94 42 87 13 e chiedere informazioni direttamente a noi. Questo è il numero del nostro ufficio amministrativo e per qualsiasi chiarimento o informazione basta chiamare, anche se avete un'attività commerciale e volete comunque avere i nostri prodotti, basta chiamare quel numero lì e noi poi manderemo qualcosa.
0: Molto, molto bene, allora diamo nuovamente il numero e ci salutiamo.
1: 06 94 42 87 13.
0: Benissimo, 06 94 42 87 13, e il sito è chinottissimo.com, ma trovate sì, tutta la produzione.
1: Esatto, così se volete informarvi sui nostri prodotti andate sul sito e vedete tutto, e poi potete contattarci a parte perché poi avrete degli sconti particolari dedicati alla radio.
0: Benissimo, buon lavoro Simone, un abbraccio.
1: Grazie, altrettanto.
0: Grazie, ciao. Salutiamo Simone Neri. Domenica se n'è andata Vilma De Angelis, 96 anni, donna eccezionale. Bravissima cantante naturalmente, ma anche famosa in televisione. Nel 1961 lei con il maestro Bruno Martino registrarono questa adorabile Cercasi, e per ricordare Vilma De Angelis io questa canzone adesso la mando in onda.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco, è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
7: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
6: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
8: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
9: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

sempre reputata una delle canzoni più belle, non solo della Bertè, ma in generale. Proprio bella, bella questa, Il mare d'inverno. Ma poi non ci fate caso, non ci si stanca mai di ascoltare la bella musica nelle belle canzoni. E ogni volta, questa è un po' la prerogativa delle belle canzoni, e ogni volta che si ascolta un brano, uno dice: oddio, ma l'ho ascoltato mille volte. Eppure la sensazione è quella di scoprire sempre qualcosa di nuovo che non avevi sentito nella volta precedente, nella volta precedente ancora. E grandissimo qui Enrico Ruggeri, che davanti appunto al mare di Marotta scrisse questa canzone. C'è tanta solitudine, naturalmente, perché questa è una canzone che parla di solitudine e anche di quelle profonde ed intense. Il mare è quello d'inverno, è descritto nella scrittura di Ruggeri come un concetto che il pensiero non considera, qualcosa di poco moderno e indesiderato quasi alla società, proprio come gli stati d'animo intimi e malinconici che vengono ignorati perché non sono allegri e quindi di logica conseguenza non sono produttivi. Questo raccontò a un certo punto lo stesso Ruggeri qualche anno fa nella spiegazione del testo, anche qui ribadendo però che i testi delle canzoni, chi scrive poi le canzoni non dovrebbe mai spiegarli. Quindi si crea comunque questo contrasto forte tra l'estate e l'inverno, l'estate che rappresenta l'allegria, il sorriso, la spensieratezza, se vogliamo anche la confusione, quasi la follia, quindi gli ombrelloni aperti e le discoteche che sono piene di bugie, piene di baci nascosti, piene anche di piccoli tradimenti, piene di sguardi indiscreti. E poi c'è l'inverno, quindi l'esatto opposto, il bianco e il nero, possiamo dire, l'inverno che invece tutti spoglia completamente questi luoghi dove c'era allegria qualche mese prima e dove c'era anche, insomma, tanto, tanto altro. Però luoghi che hanno spesso un'apparenza e una falsità. E quindi l'inverno questi luoghi li spoglia completamente, li mette a nudo e forse però li rende più veri. E quindi l'inverno lascia alberghi chiusi, manifesti sbiaditi di concerti. È il momento della verità, è il momento del silenzio ed è il momento di chiedersi se era meglio l'estate o se era meglio l'inverno. Etichetta Durium, questa l'ho amata profondamente. Bonnie M, Belfast, e mi ricorda Lamberto Giorgi a TVR Voxon nel programma intitolato Discoteca Sera.

Belfast, Bonnie M su RTR 99 ti ricordi. Voglio salutare e ringraziare Paola che dice: ciao Fabio, sei un racconta storie di nostalgia, grazie. Poi ciao Fabio, e questo è un altro messaggio: ho sempre ascoltato il testo di Il mare d'inverno di Ruggeri come un controcanto a Spiagge di Renato Zero. Beh, una valutazione interessante questa, ci può anche stare. Buongiorno Fabio, la Milano da bere ti ringrazia per il bellissimo gesto in memoria di Vilma De Angelis, sempre all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, un abbraccio a te, grazie davvero di questo tuo messaggio. E grazie dei vostri messaggi in generale, perché sono almeno 400 al giorno in queste tre ore, ed è tanto, davvero tanto. Pensate che un network ne riceve la metà in tre ore, quindi bel successo, grazie davvero. Ora c'è Miguel Bosè.

0: al mese in pronta consegna.
1: Autoimport, a Roma dal 1957.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Questa è una grande canzone, Soleado di Daniele Santa Cruz Ensemble. Era il 1974, ma questa è stata in auge per molti e molti anni. Era la canzone da ballo lento, da ballo stretto stretto, davvero. Devo dirvi che questa è una canzone che quando arrivava era quasi irresistibile, ci si alzava e si ballava davvero. Che bei tempi, che belle canzoni, in questo caso che bei suoni, perché anche un brano strumentale può essere scintilla di un amore o di una voglia, appunto, di un ballo lento. Adesso, in questa nostra mattinata, siamo alle 11.46 qui su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi, io sono Fabio Martini. A proposito, vi aspetto anche sui miei social, dove scrivo piccoli racconti di vita che sono un po' un laboratorio della strana nostalgia che poi mi porto in onda. Quindi, se vi fa piacere, io ci sono e vi aspetto su Instagram, cercatemi Fabio Martini RTR 99 e mettete il vostro segui, vi aspetto, e poi anche su Facebook, cercatemi Fabio Martini RTR 99 e mettete il vostro segui. Racconti, storie e poi i vostri commenti ogni tanto me li porto qui con me in diretta su RTR 99. Ti ricordi che ha anche le sue pagine social, dove vi invito ad andare e a mettere il segui. Quindi RTR 99, ti ricordi, su Instagram mettete il segui, su Facebook mettete il vostro segui e anche su X, dove ci sono dei piccoli accenni di ricordi e piccole grandi strane nostalgie. Adesso volevo parlarvi di Jim Steinman, che è importante per noi, sì, perché il vecchio caro amico Jim scrisse nel 1983 una grande canzone. Una grande canzone che lui stesso rivelò essere una canzone pensata a una storia d'amore a tinte gotiche, addirittura quasi ispirata ai vampiri. Dove c'è l'ossessione amorosa che consuma le persone come un'ombra notturna, così lui ha dichiarato, proprio tra virgolette. È una bellissima canzone. L'oscuramento della luna sul sole rappresentano un momento in cui l'amore finisce e iniziano altre cose. Anche se vogliamo la solitudine e la disperazione, lasciando la cantante, una grande cantante che purtroppo abbiamo perso qualche mese fa, completamente al buio, senza punti di riferimento. E quindi non solo c'è un'eclissi di sole, ma c'è anche un'eclissi totale del cuore. E così ricordiamo la nostra Bonnie Tyler con questa canzone indimenticabile.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Buon anniversario, tesoro.
4: Grazie, amore, è bellissimo.
3: È un anello di gioielleria Micarelli a Roma, come quello di fidanzamento.
5: Hanno sempre gemme rare con certificazione internazionale, diamanti di altissima qualità e creazioni uniche confezionate da maestri orafi.
3: Da tre generazioni, gioielleria Micarelli, in via Frattina 104 a Roma. Info e WhatsApp allo 06 67 84 774 o su Instagram e Facebook.
5: Gioielleria Micarelli, gioie per la vita, per i tuoi momenti speciali.
6: È la mia nuova acqua di casa.
7: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
8: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah, si potrebbe cantare.
1: Questa canzone adesso nella mattinata di RTR 99, ti ricordi, a mezzogiorno esatto, proprio mentre al Gianicolo il cannone ci dice che è mezzogiorno, ecco, questa canzone ci dice che questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi, è unica, è diversa da tutte le altre, perché nessun'altra radio in Italia manda in onda questa Quattro Cani di De Gregori. Questa canzone rappresenta noi, sapete perché? Perché rappresenta il fatto che queste canzoni noi le abbiamo vissute e amate, anche se non erano i 45 giri, perché erano dentro agli album, e noi in quel tempo, in quegli anni, i 33 giri li compravamo, li consumavamo e li ascoltavamo dall'inizio alla fine. E quindi anche Quattro Cani è stata una nostra canzone. Adesso vorrei mandare da qui, via etere, un augurio grande a Ron, perché ieri sui suoi social è stato pubblicato un messaggio, un comunicato poco piacevole, sinceramente, da leggere. Ci hanno fatto capire che Ron ha avuto dei problemi, forse legati a un virus, chissà, e che purtroppo mentalmente in questo momento non sta bene. Chissà, forse depressione o cose di questo tipo. Non sta a noi addentrarci comunque in situazioni mediche, ma sta a noi mandare un augurio via etere, perché l'etere è infinito, a Ron, di pronta guarigione. Speriamo si possa rimettere presto, perché quel comunicato a me sinceramente ha lasciato un po' di amaro in bocca e non è piaciuto molto. E quindi davvero speriamo bene, e beh, c'è un volo che può fare questo augurio. E a proposito di volo, la canzone giusta potrebbe essere proprio questa qui di Ron, intitolata Joe Temerario, su RTR 99, ti ricordi?
2: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Bentrovati, tutto pronto al Policlinico Gemelli per accogliere Papa Leone, che tra oggi e domani sarà operato per la rimozione di un nodulo al polmone. Pronta una stanza al decimo piano, ma non l'appartamento dove furono ricoverati i papi Wojtyła e Bergoglio, perché in ristrutturazione. Preoccupato ma fiducioso il segretario di Stato Pietro Parolin.
3: Sono preoccupato, sì, perché ho detto non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito, e normalmente queste cose, quando sono prese in tempo, ecco, si riesce a risolverle.
2: È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv. Sventrato un edificio residenziale, diversi feriti anche a Rivne, Ucraina occidentale, dove un drone ha colpito una scuola. Intanto sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, dispersi altri 11. Una delle due navi è affondata. Il premier Radev ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa. Inter Bruges e Via Real Napoli aprono alle 21 la seconda giornata di Champions League. Nerazzurri e partenopei alla caccia del riscatto dopo il KO all'esordio. Intanto il Venezia, ultimo in classifica, senza punti dopo 6 turni di Serie A, ha esonerato il tecnico Stroppa. Una buona giornata da Alessio Galea.
4: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

copertina me la ricordo bene, semplice, rossa con la scritta Via Tagliamento, Renato Zero, Via Tagliamento scritta in oro. Ricordo che abbagliava davvero, perché rosso e oro facevano un pochino un contrasto forte per gli occhi, ma era una copertina affascinante. All'interno c'era uno scritto bellissimo di Renato Zero su Via Tagliamento, appunto, su quel Piper Club che è stato un luogo leggendario per lui, per tanti altri, Stefania Rotolo, per tanti cantanti, Patti Pravo, l'Equipe 84, ma tantissimi davvero che hanno spiccato il volo proprio da quel locale lì. Però il Renato Zero in quello scritto metteva proprio l'attenzione su invece quei ragazzi che avevano frequentato con tanta passione quel locale nella speranza di farcela, che invece non ce l'hanno fatta, perché comunque davanti al successo di alcuni ci sono mille sogni infranti di altri, e è il gioco della vita, naturalmente. E per celebrare, tra l'altro, il Piper Club, all'interno di questo 33 giri doppio c'era anche una cover celebre di Wilson Pickett, un album completo che parla della libertà, che parla dei giovani di quegli anni e che parla appunto di voglia di farcela, anche se poi casomai non è andata a finire bene la storia. E quindi all'interno del disco c'è per esempio Ragazzo Senza Fortuna, che è praticamente una canzone che è proprio dedicata a tutti quelli che non ce l'hanno fatta, ma c'è anche questa che abbiamo appena sentito e che non sentirete altrove, perché RTR 99 Ti Ricordi è unica, perché noi andiamo veramente a perlustrare il repertorio degli artisti e a frugare nei loro album, e ci ricordiamo di queste canzoni perché questi album li abbiamo ascoltati interamente dall'inizio alla fine, dalla fine all'inizio, perché questi album fanno parte di noi. E così ci sono quelle canzoni fondamentali, quelle che ancora oggi si chiamano super hit, ma poi ci sono anche altre canzoni che comunque fanno parte di album e che in molti casi sono ancora più belle delle super hit, che avendo ascoltato quei dischi noi ricordiamo perfettamente, soltanto che casomai abbiamo un pochino lasciato indietro, e quando ritornano qui su RTR 99 Ti Ricordi è una grandissima festa. Questa invece, ecco, questa invece è una di quelle che possiamo dire super hit, perché nel 1984 questa canzone davvero spopolò. La strana nostalgia saltella qua e là nel tempo e ci fa anche ricordare chi siamo stati e cosa abbiamo ascoltato. Spandau Ballet.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartoli Informatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartoli Informatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. cartolinformatica.it.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
3: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
5: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Questa canzone di Pierangelo Bertoli e Fiorella Mannoia appartiene al 1980. Fu una canzone di rottura perché comunque racconta una storia particolare e la racconta, diciamo, con un suono molto vicino a Pierangelo Bertoli, ma d'altronde lui non avrebbe mai accettato di fare una cosa lontana dal suo mood, dal suo modo di essere. Noi abbiamo avuto anche Pierangelo Bertoli, guardate, un grandissimo artista, davvero, e uno che veramente rimaneva sempre se stesso in ogni circostanza e riusciva anche con delle canzoni a imporci in maniera positiva un pensiero. Nelle sue canzoni è stato uno di quelli che ha raccontato, anzi forse è meglio dire ha detto, in alcuni casi in maniera forte e chiara, come la pensava, e tutti quanti lo abbiamo rispettato davvero tantissimo. Erano gli anni in cui invece da più lontano arrivavano i

Ma che canzoni abbiamo avuto, che privilegio abbiamo avuto anche qui stamattina, ci sono venuti a trovare, ma in realtà mi riferisco non tanto alla trasmissione che stiamo facendo insieme qui su RTR 99, ti ricordi, ma quando dico che canzoni abbiamo avuto, non dico quelle in onda, ma che canzoni abbiamo avuto nel nostro tempo, nella nostra vita, che privilegio grande abbiamo avuto davvero. C'è un messaggio che mi fa piacere. E qui un'ascoltatrice dice: solo chi ama Renato può far sentire queste perle. Altri si fermano al triangolo, grazie Fabio. Amo le canzoni un po' più nascoste di Renato Zero. Sono la sua essenza, devo dire la verità. E quindi che bella libertà, la facciata. Quel disco lì è pieno di canzoni bellissime che sono rimaste un po' in disparte, ma che veramente fanno parte di un periodo indimenticabile. Ecco perché davvero dico sempre che sarebbe bello che Renato Zero potesse tornare qui nello studio di RTR 99, ti ricordi? Perché c'è il racconto della sua storia, c'è il racconto della sua discografia, non c'è la banalità dell'ascoltare sempre le solite cose. E io mi chiedo anche a questi artisti che ci hanno insegnato, davvero ci hanno insegnato la libertà, il non omologarsi, perché poi si sono omologati loro? Perché si limitano ad andare in un network radiofonico dove purtroppo non sanno chiedergli niente se non le solite banalità? Perché? Questo mi chiedo, perché? Perché anche voi che siete stati i nostri eroi e i nostri miti oggi vi siete assopiti? Venite qui, perché qui avrete l'opportunità di parlare alla vostra gente, di parlare alle persone che hanno sognato con la vostra discografia, perché RTR 99, ti ricordi, manda in onda la discografia. Questa è la differenza che c'è tra noi e gli altri, nel bene e nel male. Guardate, io non dico che noi siamo migliori, però abbiamo una caratterizzazione. Noi mandiamo in onda i dischi, le discografie. Ci piacerebbe, lo ammetto, invece sono molto deluso da questo, ci piacerebbe avere un riconoscimento da parte degli artisti, perché il riconoscimento sarebbe per noi RTR 99, ti ricordi? Sì, ma sarebbe anche per chi ascolta questa radio, perché comunque chi ascolta questa radio conosce bene quelle discografie là, quindi sarebbe un riconoscimento a tutti e sarebbe un non smarrire, un non perdere la storia, perché purtroppo la storia si sta assottigliando. La storia poi alla fine, se non viene raccontata, si perde, si disperde, finisce. E quindi perché questi artisti non vengono a raccontarsi qui, ma non a raccontare del nuovo disco, a raccontare dei loro dischi e di come oggi sono così? Perché se oggi quegli artisti, un po' come noi, siamo questo, è perché c'è stato un passato. E mi piacerebbe molto, ma li chiamiamo e non ci rispondono. Sarebbe bello che qualcuno ci chiamasse direttamente e ci dicesse: io sono l'ufficio stampa di, io sono il manager di, abbiamo sentito questo discorso e Renato Zero, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, che comunque è venuto qui, e tutti gli altri, ecco, abbiamo voglia di venire. Sì, vogliamo parlare alla nostra gente, vogliamo che la nostra storia possa continuare a vivere, e siccome questa radio fa continuare a vivere la nostra storia, noi vogliamo premiarla e vogliamo venire nei vostri studi. Non succederà, però sarebbe bello succedesse, davvero. A proposito di storia, lui invece è venuto, Tony Cicco è venuto. Estensione rock di Lucio Battisti, li chiamavano così quelli della Formula 3. E poi una bella storia anche con le loro canzoni. Formula 3, appunto. Li ascoltiamo oggi con questa Sole giallo, sole nero su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
2: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

0: E anche questa è una gran bella canzone. Appartiene al 1976, Tu e così sia, di Franco Simone. E poi tanti messaggi al 338 99 00 99 0. Simona carina, si firma così. Simona dice che potrei essere uno degli autori di Sanremo. No, assolutamente. Anche perché farei una rivoluzione talmente grande che mi manderebbero via dopo un giorno, forse anche mezza giornata. Quindi cambierei tutto e farei tornare la musica al Festival di Sanremo. Quindi no, sarebbe un po' complicato. Però ti ringrazio per la fiducia. Ecco, una cosa sì, casomai vedere un pochino meno incompetenti parlare di Sanremo nelle trasmissioni televisive, questo sarebbe bello, assolutamente. Andiamo qui. Certa qualità e certi sentimenti si possono trovare solo su RTR 99, ti ricordi? Grazie Giordano, un bel messaggio questo. Forse perché come tutti noi diventano vecchi anche loro e purtroppo perdi lo smalto di una volta. Beh, però che c'entra? Non è una questione di smalto raccontare la propria storia, anzi, pensa ai nonni quando raccontano ai nipotini la loro storia, non è bello? Allora potrebbe essere così, capirai, adesso gli artisti li ho chiamati nonni, figurarsi, mi odieranno per sempre, però è bello raccontare le storie, mica bisogna essere giovani, anzi, bisogna essere grandi, bisogna avere qualche anno per raccontare le storie, e questo potrebbe essere il luogo esatto. A proposito di Renato Zero, le canzoni nascoste che mi piacciono di più sono Jolly e Marciapiedi, e qui parliamo di Artide Antartide, grandissimo album. Jolly e Marciapiedi, bellissime quelle canzoni. Un brano di Renato Zero di qualche anno fa, Radio Non Radio, criticando le radio commerciali e vendute, non è interessato a chi lavora come voi di RTR 99, ti ricordi? Sì, ma guarda che tanti artisti hanno criticato le radio, quelle commerciali, ma anche noi siamo una radio commerciale, noi viviamo di pubblicità, quindi noi siamo una radio commerciale, la nostra concessione è radio commerciale. Paghiamo un sacco di soldi di concessione, però mandiamo in onda la pubblicità, viviamo del nostro lavoro, non viviamo di contributi, viviamo di noi. Se lavoriamo bene forse possiamo farcela ad andare avanti, se no chiudiamo. Insomma, nella sostanza è questo il discorso. Radio commerciali sono quelle radio intese come intende Renato Zero, quelle radio un po' omologate che trasmettono sempre le stesse canzoni, che hanno accordi per trasmettere sempre le stesse canzoni, che patrocinano i concerti, e quindi poi si deve andare per forza di cose a fare l'ospitata con una conduttrice che casomai ti chiede se preferisci il caffè o il cappuccino, o ti dice adesso parliamo un po' di sesso. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega del sesso? Noi vogliamo sentire, noi vogliamo raccontare le storie degli artisti e delle canzoni. Quindi questo è andare in quelle radio lì. Però poi, alla fine, certi artisti si sono un po' contraddetti. Questa è comunque la verità. Perché noi siamo tutto meno che una radio omologata. Noi raccontiamo le storie. Vabbè, lasciamo stare che è meglio. Andiamo avanti e andiamo a un ricordo che mi piace, perché vi ricordate una cosa che avete fatto tempo fa, diciamo anni 70? Ve lo ricordate il telecomando con le gambe? Voglio chiedervelo, ve lo ricordate il telecomando con le gambe? Voglio sentire se qualcuno se lo ricorda il telecomando con le gambe, perché poi in realtà il telecomando con le gambe, voglio sfidare, voglio vedere se avete capito dove voglio andare.
1: Ero io il telecomando con le gambe.
0: Bravo, esattamente qua. Volevo arrivare proprio qui, perché negli anni 70, soprattutto in quel periodo, il telecomando aveva le gambe ed erano le nostre.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
2: Quindi, se è fresco, è buono?
1: E se è buono, finisce subito.
3: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
4: Buon anniversario, tesoro.
5: Grazie, amore. È bellissimo.
4: È un anello di gioielleria Micarelli a Roma, come quello di fidanzamento.
6: Hanno sempre gemme rare con certificazione internazionale, diamanti di altissima qualità e creazioni uniche confezionate da maestri orafi.
4: Da 3 generazioni, gioielleria Micarelli, in via Frattina 104 a Roma. Info e WhatsApp allo 06 67 84 774 o su Instagram e Facebook.
6: Gioielleria Micarelli, gioie per la vita, per i tuoi momenti speciali.
7: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete 2 esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e... udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori. Punto.

0: unica sede.
1: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinabbi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

0: Finisce la canzone e finisce la trasmissione. La strana nostalgia finisce qui, ma non finisce la programmazione di RTR 99. Ti ricordi? Tra poco Paolo Famiglietti e David Guarnieri. E poi l'arrivo del capitano Andrea Torre. Tra l'altro c'è un video sui nostri social del capitano Andrea Torre. Quindi andate sui social di RTR 99. Ti ricordi? E dite se ha ragione o meno il capitano in quello che dice. Su Instagram e su Facebook. Io vi saluto, io mi fermo qui, vi lascio a tutto il resto, che è un bel resto, devo dire, e c'è anche Neil Diamond a chiudere il nostro appuntamento con September Morn. Ciao da Fabio Martini.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Scopri la promozione su omino bianco detersivo lavatrice da 44 lavaggi. Un pezzo a 4,49 euro, due pezzi a 7,99 euro. E per la pulizia del bagno trovi detergenti in gel vicinetto da 700 ml. Un pezzo a 1,69 euro e due pezzi a 2,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Ci siamo, 13 e 7 minuti. Buon pomeriggio, caro David.
3: Caro Paolo.
2: Siamo pronti?
3: Noi sì. Tu?
2: Speriamo anche gli ascoltatori. Dai. Siamo a martedì, già abbiamo carburato il lunedì, quindi poi è 13, quindi porta anche bene.
3: Il varo della settimana è andato.
2: È andato, assolutamente. Allora, tanta musica, racconti, emozioni fino alle 16 con Paolo e David, ma subito parliamo, insomma, della cosa che amiamo di più.
3: La radio?
2: Assolutamente, arriva Eugenio Finardi.

È proprio quello che vogliamo fare liberamente in questo martedì 13 di ottobre. C'era Eugenio Finardi con la radio. E sicuramente le radio hanno suonato tantissimo questa Juliet, che proprio il 14 ottobre dell'83 dava a Robin Gibb tanta popolarità e come storico componente dei Bee Gees, ma soprattutto nelle classifiche europee furoreggiava questa sua canzone, che noi abbiamo goduto tantissimo nell'estate di quell'anno, soprattutto forte anche della sua partecipazione al Festival Bar, presentato da un giovanissimo Claudio Cecchetto. 13:10 all'orologio di RTR 99, ti ricordi? C'è proprio Juliet.

0: chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco, è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
6: Ciao Marco! No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
5: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
6: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50%. Da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.
7: Quindi dopo aperitivo?
8: No, oggi ho il dentista.
7: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
8: E perché?
7: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
8: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. 2 centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
7: Faccio di meglio, ti accompagno.
9: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
10: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: 13:20 RTR 99, ti ricordi l'isola che non c'è, Edoardo Bennato. 13 di ottobre ma del 1978. Cominciamo subito con una classifica, non di dischi, di libri. I libri più venduti in Italia in questa settimana, naturalmente di 48 anni fa. Allora, la classifica narrativa vede al primo posto Radici di Alex Haley, da cui poi viene tratta una celebre serie TV. Stessa cosa in seconda posizione con Uccelli di Rovo di Colleen McCullough, ovviamente ricordiamo tutti la serie del 1983 con Richard Chamberlain. Terzo posto, Una scandalosa giovinezza, l'autore è Alberto Bevilacqua. Invece per la saggistica al primo posto Carlo Magno di Gianni Granzotto, al secondo posto E tu lo sai, Enzo Biagi, al numero 3 un libro di cui si parlò tantissimo, suscitò tantissime polemiche, parliamo di Giovanni Leone, La carriera di un presidente di Camilla Cederna, polemiche che portarono naturalmente alle dimissioni del capo dello Stato. Lasciamo da parte i problemi naturalmente presidenziali e restiamo fissi musicalmente nel 1978 con Village People su RTR 99. Ti ricordi?

Beh, devo dire che Pino Daniele non si è fatto mancare nulla, in questa canzone anche un mandolino finale che insomma porta via questa "Potesse essere allero". Era il 1979, Pino Daniele lo avete ascoltato su RTR 99, ti ricordi. Tra poco invece ascolteremo una canzone di Richard Marx per andare nel 1989. Proprio nel mese di ottobre, nei primi mesi di ottobre, Richard Marx era impegnato in una fitta tournée mondiale e tra un impegno e l'altro partecipava anche come ospite d'onore ai concerti di Stevie Nicks, storica componente dei Fleetwood Mac e amica di Richard Marx. Le sue canzoni più famose, beh, Angelia, parlo di Richard Marx ovviamente, ma anche questa Right Here Waiting, proprio in quel 1989 e nel mese di ottobre di quell'anno. Qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi? Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAG 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
3: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Una sola auto con due anime da vivere. Omoda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro. E la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. Omoda 5 Super Hybrid. One car. Two vibes.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

Il 45 giri che ha anticipato il successo di Viva nel 1979, Io sono vivo, con i Pooh su RTR 99, ti ricordi? E vi invito a fare

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, insomma, un titolo abbastanza complesso per Raf, musicalmente super orecchiabile, ma il titolo è un pochino impegnativo, ecco. RTR 99, ti ricordi? Allora, adesso melodia pura, 1971, un brano lanciato senza successo da Fede Bad, ma ispirato niente meno che al preludio in do minore, opera 28 numero 20 di Frédéric Chopin del 1839, composto da chi? Da Barry Manilow con Adrian Anderson. Parliamo di Could It Be Magic, che conosciamo benissimo nella versione Fortunata di Donna Summer, ma oggi diamo spazio al suo autore, appunto Barry Manilow, 1973, su RTR 99. Ti ricordi?

0: di ascolto su RTR99.it.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
1: Autoimport, a Roma dal 1950.
3: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
4: Da Italfon arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
3: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italfon, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Signore e signori, l'attesa è finita, è arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

da 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

Eccoci qui sempre con voi e per voi su RTR 99, ti ricordi, dopo settembre di Alberto Fortis. Allora, torniamo indietro fino al 13 di ottobre del 1967. Sapete che giorno fosse? Era un venerdì. E vi dico anche televisivamente parlando come quale fu l'offerta, appunto, del canale nazionale che oggi chiamiamo tutti familiarmente Rai 1. Alle 21 va in onda I volontari di Kennedy, un documentario con tema il Corpo Volontario della Pace, istituito proprio dal presidente John Fitzgerald Kennedy. Un documentario a cura di Antonio Cifariello, non so se ricordate, anche come attore ebbe molto successo in Pane Amore, eccetera eccetera. Al termine va in onda Voci Nuove per la Canzone, il festival di Castrocaro 1967, condotto, indovinate un po', da Pippo Baudo. A vincere sono Giusy Romeo, che poi ebbe maggiore successo come Giuni Russo, e la sua madrina fu Caterina Caselli, pensa ai casi della vita, ed Elio Gandolfi, che ebbe sicuramente meno fortuna, la madrina invece ne ha avuta tanta, ed è Gigliola Cinquetti. Restiamo nel 67 con Stevie Wonder, I Was Made to Love Her, RTR 99, ti ricordi?

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Nessun dubbio sul titolo di questo 45 giri, grande fortuna nell'estate del 1977, Umberto Tozzi, ti amo appunto, su RTR 99 ti ricordi. Buon pomeriggio da Davide Guarnieri, da Paolo Famiglietti, sono le 14:09, insieme fino alle 16 ed ora con un vero e proprio inno contro il razzismo, contro l'apartheid in Sudafrica, questa Gimme Up Joanna che esplose nel 1988. Noi la ricordiamo anche estiva questa canzone perché partecipò al Festival Bar di quell'anno e insomma ebbe grandissimo successo in tutta Europa. Dall'album File Under Rock arriva Eddie Grant su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99
1: ti ricordi.
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
3: Chiara, oh che occhiali e che stile, ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco, no, aria di sconti, li ho presi da Ottica Salvagente. Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io, guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati, devo cambiarli al più presto.
4: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero scontate fino al 28%. Pandina 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.

Grande, grandissimo successo nel 1987 per questo album che portava il suo nome e cognome, Luca Carboni con Farfallina nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Abbiamo ascoltato spesso questo successo di Gilbert O'Sullivan del 1972, Alone Again, che è stato un grande successo proprio in quell'anno per il cantautore irlandese. Eppure agli inizi della sua carriera Gilbert O'Sullivan, dal punto di vista del look, si presentava in maniera, insomma, sul palco un po', diciamo, infantile, no? Con questi pantaloni corti, questa giacca di flanella, questa scoppola, insomma, aveva un atteggiamento un po' da, non so come dire, Martin dal Ciuffo, era molto molto infantile. Poi invece ha cambiato look ed è andato verso canzoni, se vogliamo, anche un pochino più impegnate, e anche appunto il suo maglione con la famosa scritta G, no? La G gigante di Gilbert, O'Sullivan, lo aveva caratterizzato negli anni a seguire. Ma restiamo in quel 1972, abbiamo voglia di ritrovare Alone Again su RTR 99, ti ricordi? Gilbert O'Sullivan.

Il mezzo al mondo ci sei tu, ma voi siete con noi di RTR 99, ti ricordi, con gli Stadio, questo motivo molto piacevole dell'anno 1984. Adesso andiamo avanti, ma certo, 13 di ottobre 1998, parliamo di Elton John. Imbarazzo all'ONU per il cantautore britannico. In tale data la superstar doveva essere nominata ambasciatore anti-AIDS, ma ci ripensa e fa sapere di non avere tempo per dedicarsi alla causa. Il portavoce delle Nazioni Unite, Fred Heckert, è costretto a rettificare. Tutto è rinviato sine die, quindi senza una data stabilita. Vabbè, querella a parte, restiamo nel 98 con Arabe De Palo e questo bellissimo brano intitolato Dipende su RTR 99, ti ricordi?

0: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
1: Quindi, se è fresco, è buono?
0: E se è buono, finisce subito.
2: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
3: Autoimport a Roma dal 1957, anche domenica.
5: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le creme viso Omnia sono a 11,99 euro, pelle più curata ogni giorno. Per una detersione profonda prova il gel detergente a 5,49 euro o le acque micellari a 3,99 euro e con 2 prodotti Omnia in omaggio una pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: 0.
6: E di interessi?
7: 0.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: 0. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

Come si fanno a riconoscere lo stile e la voce di Anna Oxa? Infatti è proprio lei nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, con Il Pagliaccio Azzurro, ricordo legato al 1979. E ora? Ci sono luoghi che non nascono per caso ma dal mare. Il ristorante Chinappi è proprio uno di questi, a Formia 70 anni fa, e ora arriva nella capitale, a Roma, in via Augusto Valenziani 19. Qui ogni giorno il mare, con un rituale che non cambia mai, arriva con il pescato del golfo che viene selezionato all'asta di Formia e poi portato in tavola in base al pescato e alla fantasia dello chef, che decide ogni giorno un menù diverso per garantire freschezza e qualità, e una carta dei vini ricca di bollicine francesi e anche etichette selezionate. Per informazioni e prenotazioni potete chiamare lo 06 48 19 005 oppure scrivere un messaggio su WhatsApp a questo numero 360 61 5219. C'è anche un sito internet chinappi.it. Ristorante Chinappi, il mare

Amore di Adriano Celentano 1999, e salutiamo il molleggiato, l'abbiamo ascoltato con il piacere di sempre. Adesso un altro brano movimentato che così ebbe il suo primo successo nel 1971 grazie ai Jackson 5, che la inclusero nell'album numero 5 della loro carriera, intitolato Maybe Tomorrow. Ma soprattutto a rendere questa canzone un hit immortale è proprio lei, Gloria Gaynor, la quale incise Never Can Say Goodbye nel 1974 e subito riuscì a piazzarsi al primo posto nella classifica Dance Disco di Billboard. E allora, Never Can Say Goodbye, Gloria Gaynor, su RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

1988, secondo capitolo della trilogia fortunatissima di Fausto Leali, iniziata con Io Amo e proseguita poi nell'89 con la vittoriosa Ti Lascerò, cantata ovviamente con Anna Oxa. RTR 99, ti ricordi adesso, un 13 di ottobre di quale anno? 1964. I produttori cinematografici Albert R. Broccoli e Harry Saltzman, attraverso la società Danjak Production, annunciano la realizzazione del quarto film della saga, appunto, di James Bond, scritta naturalmente creata da Ian Fleming, che con i suoi romanzi guadagnò entro il 1964, tutto il 1964, 3 miliardi di lire, pensate un po' che cifra. La pellicola si intitolerà Thunderball, il protagonista, manco a dirlo, Sean Connery, affiancato dall'attrice francese Claudine Auger e dai due attori italiani Adolfo Celi e Luciana Paluzzi. Le riprese inizieranno nel 1965, a gennaio, precisamente alle Bahamas. Che scenario fantastico. Com'è fantastica la prossima canzone con The Voice, Frank Sinatra e la sua Fly Me to the Moon, su RTR 99, ti ricordi?

0: una canzone da strana nostalgia.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Papa Leone XIV è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Prevista una settimana circa di degenze, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. L'Aula della Camera, così come prima il Senato, ha dato il via libera alla risoluzione della maggioranza sullo scostamento di bilancio, 219 i voti a favore, 210 quelli contrari. A Montecitorio, ad illustrare le linee guida del governo, c'era il ministro dell'Economia Giorgetti in un'aula semivuota. Saluto e molti deputati presenti, ha detto il ministro, che poi ha aggiunto: non vogliono lavorare. Nessun accordo tra Russia e Ucraina, il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono ancora in corso. Intanto nella notte un attacco missilistico di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato 4 morti e 15 feriti. Sul fronte opposto centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca. Sport: Inter Bruges, Villarreal Napoli aprono alle 21 la seconda giornata di Champions League. Nerazzurri e partenopei alla caccia del riscatto dopo le sconfitte all'esordio. Intanto il Venezia, ultimo in Serie A senza punti, ha esonerato il tecnico Giovanni Stroppa. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: FastWeb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

Diciamo che alla fine degli anni 70 e nei primi anni 80 Lucio Dalla non è che avesse grande fantasia per dare, insomma, i titoli ai suoi album, e probabilmente ci piaceva ascoltare più quello che c'era all'interno dell'album che concentrarci sul titolo. In questo caso Lucio Dalla nel 1979, da Lucio Dalla con L'anno che verrà. E su RTR 99 Ti ricordi parliamo del 13 ottobre del 1981. La cantante americana Juice Newton si trovava all'apice del successo soprattutto in America grazie a questo album che portava il suo nome, Juice, che conteneva brani come Queen of Hearts, ma soprattutto questa celebre cover degli anni 60, cioè Angel of the Morning, che ovviamente ascoltiamo qui su RTR 99 Ti ricordi.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
3: Da Italfon arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
2: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italfon, e ritorna all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

Lo stile fatto persona, Ornella Vanoni dal 1980 con Innamorarsi, un altro dei nostri appuntamenti con le canzoni del passato e con RTR 99, ti ricordi. A proposito di passato, ce ne andiamo al 13 ottobre del 1997. Questo gruppo britannico dei Verve, spodestavano dalla classifica inglese un vero e proprio mito di quegli anni, cioè gli Oasis con l'album Be Here Now. Il tutto succedeva con questo album, che è il più celebre fino al presente dei Verve, cioè Urban Hymns, che conteneva dei singoli di successo, tra cui appunto c'era Lucky Man, Bittersweet Symphony, che ebbe tanto successo anche qui in Italia da noi proprio in quel 1997, ma anche The Drugs Don't Work, brano un po' contestato e al tempo stesso amato, visto che è andato molto bene come singolo e anche all'interno di questo album fortunato dei Verve, che diede loro tanta celebrità nel 1997. E con questo album conquistarono la classifica inglese, ma anche altre classifiche, ma soprattutto in quella inglese per tante settimane, mettendo insomma all'angoletto gli Oasis. Insomma, non male per i Verve. Li ritroviamo qui su RTR 99, ti ricordi?

Ancora un Sanremo, quello del 1989, vinto proprio da Ti lascerò, citata poco fa con Anna Ox e Fausto Leali, in questo caso Fiordaliso, con una canzone di Toto Cutugno intitolata Se non avessi te. E ora, 13 di ottobre del 1972, parliamo proprio di lui, David Bowie, che con il chitarrista Mark Ronson a fianco, membro della band Spiders from Mars, registra nello studio B della RCA a Nashville i mix mono e stereo del brano The Jean Genie, che poi David Bowie lanciò come singolo tratto da Aladdin Sane, il suo album famosissimo del 1973. Ma restiamo proprio con David Bowie, ed è sempre un piacere ritrovarlo, in questo caso con Ziggy Stardust, ovviamente su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
2: Quindi, se è fresco, è buono?
1: E se è buono, finisce subito.
3: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
4: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
5: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
6: No!
5: Del vetro?
6: No!
5: Di carta e cartone?
6: No, no!
5: Di plastica e metalli?
6: No!
5: Dell'organico?
6: Certo che sì!
5: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
6: Facile, no?
5: Scopri di più su biorepac.org.
7: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
8: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
9: Buon anniversario, tesoro.
10: Grazie, amore, è bellissimo.
9: È un anello di gioielleria Micarelli a Roma, come quello di fidanzamento.
11: Hanno sempre gemme rare con certificazione internazionale, diamanti di altissima qualità e creazioni uniche confezionate da maestri orafi.
9: Da 3 generazioni, gioielleria Micarelli, in via Frattina 104 a Roma. Info e WhatsApp allo 06 67 84 774 o su Instagram e Facebook.
11: Gioielleria Micarelli, gioie per la vita, per i tuoi momenti speciali.
12: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

lasciare casa al caso, scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

0: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

Ricordi Mina e Alberto Lupo, parole parole, sigla del fortunatissimo spettacolo televisivo di Antonello Falqui, Teatro 10, 1972. Ritorniamo al mese di ottobre, sì, però del 1984, 13 del mese, grande successo per lo sceneggiato TV, e continuiamo a parlare del piccolo schermo, Cuore, tratto dal celebre romanzo di Edmondo De Amicis del 1886, diretto da Luigi Comencini ed interpretato da Johnny Dorelli, Giuliana De Sio, e rappresentò tra l'altro l'ultima interpretazione del grandissimo Edoardo De Filippo. Tra le puntate spicca la seconda, che supera come ascolto addirittura la puntata d'esordio con 14 milioni e 500 mila telespettatori. Pensate un po', che medie incredibili, parliamo di 1984, quindi un trionfo per questa versione anni 80 del famosissimo romanzo di De Amicis. Ma restiamoci in questo anno con Jennifer Rush, una canzone romantica, non a caso si chiama The Power of Love, su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: È la mia nuova acqua di casa.
7: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: ti lascio un messaggio e quindi
1: ci vediamo.
0: Però cambia anche il modo, no? di lasciare i messaggi. Adesso certo. Si lasciano i messaggi WhatsApp, certo. Non quelli in segreteria
1: messaggi
0: telefonica.
1: Vocali.
0: Tu l'hai avuta la segreteria telefonica in casa?
1: A casa? No.
0: A volte avevamo. Poteva diventare anche motivo di divorzio, bisogna
1: certo.
0: Stare attenti.
1: No, non l'avevamo, no.
0: Se il messaggio finiva con un abbraccio, vabbè, però un bacio già. Era meglio evitare, soprattutto sì. Se sentiva la moglie.
1: Però quello può succedere pure con siamo i messaggi cretini. Vocali.
0: Sì, è vero pure
1: sono
0: quello.
1: Sono anche peggio, forse. Però
0: almeno c'è la password.
1: Lì ci sono anche le foto,
0: Ecco. Ci stiamo mettendo in un ginepraio.
1: Esatto.
0: Allora, su RTR 99 ti ricordi, tra poco, dopo Paolo e Davide, c'è Andrea Torre, la sua torre terapia fino alle 20, anche in questo martedì 13 di ottobre.
1: Perfetto, e allora ci lasciamo felicemente.
0: Sì, insieme.
1: Insieme.
0: Sì, guarda, esatto. La parola.
1: Esatto, l'uno per l'altro con Happy Together con i Turtles.
0: Sì, c'è anche la versione italiana, no?
1: Certo, per vivere insieme. Vedi? Jimmy Fontana,
0: sa tutto,
1: come no?
0: Sa
1: e non
0: tutto.
1: Solo, ci non limitiamo solo. A Jimmy Fontana per oggi.
0: A domani,
1: ciao.
0: Ciao.

0: una canzone da strana nostalgia.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: In programma nel pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Il pontefice accolto dai vertici della fondazione apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera, prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. In attesa del Consiglio dei Ministri per la formalizzazione del DPB da inviare a Bruxelles, nella maggioranza si lavora sulle singole misure. Tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito. Sport, quasi 40 anni dopo la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. A partire dal 2030 il Circus dei Motori sbarcherà in Ruanda. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Dove Advanced Care sono a 2,79 euro, All Body per tutto il corpo a 3,99 euro, e con due prodotti Dove ricevi la Travel Size del deodorante spray Advanced Care Original, e per le mani c'è Glycolid. Le creme in tubo e scatola sono a 2,29 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Martedì 13 ottobre, sono le 16:03. Io sono Andrea Torre, buon pomeriggio. Ringrazio Paolo Famiglietti e David Guarnieri e raccolgo il grande pubblico che sono riusciti a radunare, i miei amichetti. C'è dell'amichettismo che RTR 99 ti ricordi, eh? E quindi cercherò di amministrarlo nel modo migliore. Siamo pronti a partire con la giusta dose di emozione e anche un po', come dire, di quella cosa che ti friccica un po' dentro, capisci? Quando sei pronto.

Inizio onomatopeico che è gratis, come dice Luca Casciani alle 16:07 di martedì 13 ottobre. Il verso della colomba bianca, la paloma, cucurucucu. È proprio così, è proprio così. Da più di 50 anni a questa parte, 50 anni e qualche mese, prima di aprire il microfono per l'incontro quotidiano, hai un po' quella sensazione di nervosismo interno, di grande emozione, di grande timore. Insomma, l'ansia da prestazione, così si chiama, quindi un po' di sudorino alle mani, la salivazione azzerata, anche perché c'è questa responsabilità, e qui a RTR 99 ti ricordo abbiamo una grandissima responsabilità, noi della Torre Terapia, è quello di portare in navigazione i cuori e le anime di chi si affida a noi e vuole alleggerirsi rispetto ai pesi accumulati fisici, psicologici, relativi all'attualità, quei pesi che proprio le notizie, che proprio la comunicazione ci carica sulla testa. Da quando apriamo gli occhi la mattina, la prima cosa che facciamo è a mettere la mano su quel, andare ad acciuffare quell'oggetto malefico, quello smartphone, per vedere cosa è successo nel mondo, se c'è qualche notifica, se qualcuno ci ha scritto qualcosa, e così via discorrendo. E si parte, naturalmente, si parte in salita, la giornata parte decisamente in salita. Però noi anche oggi ce la faremo, abbiamo mollato gli ormeggi, come ho detto più volte, anche se abbiamo staccato il corpo dalla banchina, se abbiamo staccato la passerella dalla banchina, si può salire a bordo in qualsiasi momento delle 4 ore a nostra disposizione. Il viaggio è lungo, inizierà adesso e finisce alle ore 20. Amanda Lear. Amanda Lear è un'artista che ha espresso la sua arte nelle varie forme, insomma, oltre ad aver espresso una grandissima fisicità, per esempio fidanzandosi con Salvador Dalì e diventandone anche musa ispiratrice. David Bowie, la sua prima apparizione la fece su una copertina di un disco dei Roxy Music, però nel 1977, proprio perché lei sulla sua ambiguità e su questa sorta di linea ormonale aveva basato, iniziava a basare proprio il suo successo, la sua immagine, incrociò la strada della disco music con po' per le La Belle di Lady Marmalade, Voulez-vous coucher avec moi ce soir, un po' per i Mugoli di Donna Summer. Avevano trovato una grandissima ispirazione nei temi relativi all'amore, anche all'amore fisico, insomma. Era il suo campo, era il campo di Amanda Lear. Ecco perché questa canzone andò così forte, anche perché è una gran bella canzone anche oggi. C'è

0: Terribili, siete terribili veramente. Quando è finito di parlare capitano, è entrata Mandalier. Il suo era più vocione del tuo. Ma dai, su. La mia stellina riesce sempre a esprimere in sintesi quanto io con grandi circonlocuzioni cerco di costruire e portare la vostra attenzione proprio sull'apertura della Torre Terapia di oggi. Emozione, quella cosa che ti friccica dentro, si chiama emozione, e meno male che ci sei tu, meno male che oggi ci siete tutti voi liberissimi di mettervi in contatto con la radio attraverso il nostro numero di WhatsApp, che è il 338 99 00 99 0.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
3: Autoimport, a Roma dal 1950.
5: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

quegli inizi così magici, ancora più magici se sei lungo il Tevere e finisci per addormentarti mano nella mano, quei fremiti iniziali, quel sogno che inizia a materializzarsi, quel tutto che hai davanti e che deve essere solamente costruito e che poi magari arriva anche a concretizzarsi, sicuramente così, non sempre poi queste storie finiscono bene, può capitare insomma, però ci possono essere anche quei momenti altrettanto con altrettanto vigore raccontati in tante canzoni e anzi sono forse il tema del maggior numero di canzoni, quando ci si lascia, quando finisce la storia e quando ti senti un po' ferito ma non vuoi far vedere perché il tuo senso dell'orgoglio non vuole che si mostri la tua sofferenza, non vuole che porti in mostra la tua sofferenza e allora ribadisce che tu sei ancora in piedi, ce la puoi fare tranquillamente, in realtà stai veramente soffrendo maledettamente, maledettamente male. I'm still standing, questo è un po' il tema di questa canzone di Elton John.

è stato elevato a inno della cosiddetta resilienza. Mamma mia, che parola terribile! In realtà parlava solamente di quest'amore finito di Bernie Taupin, del suo orgoglio ferito che non voleva però mostrarsi. Però ovviamente ognuno nelle canzoni poi trova il significato che vuole. Tra l'altro, Martha Wash, cantante storica della disco music, una delle cantanti delle Two Tons of Fun o delle Weather Girls, ne realizzò una cover che fu utilizzata poi come colonna sonora, facente parte della colonna sonora di Il Club delle Prime Mogli, film delizioso del 1996. Adesso torniamo a parlare di Edgar Trasporti. Su RTR 99, ti ricordi, abbiamo dei punti di riferimento per le varie funzioni importanti, fondamentali della nostra vita. Una funzione fondamentale per chi ha un'azienda è quella di spedire i propri prodotti in Italia o in tutto il mondo, e la risposta ce la dà sicuramente Edgar Trasporti, perché qualunque oggetto tu debba spedire, non importa dove, Edgar Trasporti ha la soluzione. Spedizioni nazionali e internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra. Si occupano di pratiche doganali import-export. Edgar Trasporti è magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti, insomma, è il partner ideale per la tua azienda, perché ti accompagna lungo tutto il processo di spedizione. Edgar Trasporti, questo è il sito, edgartrasporti.com. Andate per prendere anche conoscenza dei tantissimi servizi che questa grande azienda offre a chi ha bisogno di affidarsi a una buona struttura di logistica. Edgartrasporti.com. E poi il contatto telefonico 06 65 00 4225, ripeto 06 65 00 4225, sempre presentandovi ovviamente per avere diritto alla tariffa agevolata. Poi se non vi interessa non c'è problema, però se voi dite che ascoltate, che chiamate a nome di RTR 99 ti ricordi, sicuramente avrete trattati molto molto bene. Edgar Trasporti, perché i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la differenza.

momenti tristi, momenti tristi, sì. Anche un po' di autocommiserazione per farsi consolare, per farsi dire no, ma guarda, veramente io ti amo, adesso non ti buttare così giù, non sono degno di te, la trilogia del te. Protagonista a questi giorni della Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi, io sono consapevole che molti di voi in questo momento non stanno passando un periodo positivo della propria vita, ci sono i momenti brutti che vanno affrontati e quando questi momenti brutti arrivano l'importante è non stare da soli, l'importante è avere qualcuno che ti dica dai, anche se perdi tutto e tutto va terribilmente storto, puoi ancora rialzarti e andare avanti, puoi sistemare le cose, puoi farle migliorare, perché quando si scava giù giù giù, da quel momento in poi le cose non possono che migliorare, come cantava Howard Jones, Things Can Only Get Better.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco, è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
8: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
7: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
9: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
10: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
11: Chiara, oh che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
12: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. Gente, sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
11: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
12: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: più.
1: In genere queste strizzatine di cuore con fuoriuscita di lacrime, definizione meravigliosa di Leni al 338-9900-990 arrivano pressappoco nella quarta ora. Oggi abbiamo un pochettino anticipato, questa è una canzone che ci emoziona sempre tantissimo. Ilenia mi scrive tra l'altro che questo venerdì andranno proprio a ballare ma il concerto dei Pooh insieme a suo figlio, e va benissimo anche perché credo che si balli anche durante il concerto dei Pooh, insomma ci sono tante loro canzoni che spingono al movimento. Ma a proposito proprio dell'importanza della figura materna, soprattutto per i maschietti, anche per le femminucce, ma soprattutto per i maschietti, qui si entra in un ambito in cui rischio veramente di bloccarmi, di non riuscire ad andare avanti perché l'emozione sale veramente molto forte, gli occhi si arrossiscono. Il ricordo invece, perché i vostri ricordi al nostro WhatsApp meritano sempre ampia considerazione, merita soprattutto di essere condivisi, perché noi qui durante la Torre Terapia troviamo tutti i nostri punti di unione e lasciamo fuori tutto ciò che ci possa separare. Anche oggi pronta per la mia seduta di Torre Terapia, mi scrive Lucilla. Buon pomeriggio capitano, apri subito con Amanda, io torno ad agosto 1977 nella mia camera di una clinica con le infermiere ormai diventate amiche. L'argomento che ci prendeva era su questa canzone, la canta un uomo o una donna, oggi non si potrebbe dire, però l'abbiamo detto. Tenevo sempre la radiolina Sony accesa, le canzoni di quell'estate del 77 le so tutte nella memoria, ringraziando chi c'è lassù. Però di positivo fu, e qui c'è il collegamento con il figliuolo, oltre alla presenza dei miei e di mia sorella che teneva il piccolo Luciano, che adesso tanto piccolo non è, che mio marito mi regalò un bel cappotto di mottone foderato, devo stare bella calda, e questo in effetti come al solito il contraltare è quel things can only get better rispetto a un momento magari di sofferenza, un momento non troppo positivo della nostra vita. Tutto si riconduce, tutto si ricollega nei racconti e soprattutto in questa costruzione dell'emozione radiofonica. Ogni pomeriggio nella Torre Terapia di RTR 99 ti ricordi, ma c'è un altro collegamento da fare. Elton John è stato molto generoso con tanti artisti, lui è stato Pigmalione per tanti artisti, lo fu anche per questa signorina qua che si chiama Tina Charles, che nel 1976 ci fece innamorare proprio cantando e ballando questa canzone.

questa musica qui. A chi cantava invece l'amore e chi cantava di amare l'amore. Niente di più semplice, ma proprio nelle cose semplici risiedono, secondo me, i veri valori, i veri segreti della vita. I Love to Love, 1976. E ieri e l'altro ieri abbiamo consegnato al firmamento delle stelle dello spettacolo due nomi importanti nella nostra vita, importanti nella vita di tantissime persone: Vilma De Angelis e il maestro e Giorgio Bracardi. Ma li abbiamo elevati a stelle, come facciamo sempre noi, della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? E le stelle sono un altro elemento importantissimo dei nostri incontri pomeridiani, perché la luce delle stelle è sempre buona, come cantavano Eros Ramazzotti e Patsy Kensit. Allora illuminiamoci, facciamoci illuminare tutti insieme. La luce.

stiamo dondolando lentamente, ma la torre terapia di RTR 99 ti ricordi un'altalena che può anche prendere velocità. A noi piace moltissimo andare agli inizi, gli esordi delle carriere dei protagonisti della meravigliosa musica che vi offriamo ogni giorno H24. E ci fu quella serata allo studio 54 dove si presentarono all'ingresso Nile Rodgers e Bernard Edwards. Si erano già uniti sotto il nome di Chic, nome preso assistendo a un concerto tra l'altro di Brian Ferry. Erano stati invitati lì da Grace Jones, che voleva trovare, diciamo, un accordo per una produzione musicale. Ma quella fu la storica volta in cui furono rimbalzati all'ingresso, che li portò poi molto arrabbiati a tornare nel loro appartamento e comporre Le Freak. Le Freak nasce così, l'abbiamo raccontato migliaia di volte. Ma la cosa incredibile è che mentre loro erano all'ingresso dello studio 54 e non volevano farli entrare, loro dicevano: guarda che questo locale mette la nostra musica, cioè, sta suonando il nostro disco in questo momento, senti questo pezzo, questo è il nostro, l'abbiamo fatto noi, ma non ci fu nulla da fare. E la canzone che stava suonando nel momento del rimbalzo degli Chic dallo studio 54 era proprio questo loro primo 45 giri, Dance, Dance, Dance.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire basta. Meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
2: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
1: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Azienda agricola di Cola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

conosce la storia dietro questa canzone. Mi inviti a nozze, mi stai invitando a nozze, carissimo Samuel. E qui ci tocca ancora una volta citare Obtortocollo, o sicuramente no, con grande felicità, Renzo Arbore insieme a Gianni Boncompagni, uno dei più nominati durante le torreterapie di RTR 99, ti ricordi? Loro del resto sono stati i più grandi pigmalioni della musica italiana. Loro hanno fatto conoscere al grande pubblico, soprattutto grazie ad Alto Gradimento, ma anche a Per Voi Giovani, Renzo Arbore, hanno fatto conoscere tanti artisti, compreso Lucio Battisti, compreso Lucio Battisti. Cerco di citarlo ancora una volta perché quel signore che stava aspettando una visita, aveva tutto acchittato con le luci soffuse, insomma, lo champagne ghiacciato, era proprio Renzo Arbore che stava aspettando qualcuno. Stasera arriva qualcuno, ma non doveva essere la moglie, no, non doveva essere una sua amica, e invece bussò, invece entrò a casa la moglie e trovò tutto quel set organizzato e iniziò a porgli delle domande. Come nasce questa canzone? Nasce perché Mogol e Renzo Arbore condividevano lo stesso condominio, dove spesso andava a trovare Lucio, viveva praticamente un po' a casa di Arbore e un po' a casa di Mogol. Tante canzoni hanno avuto come primi ascoltatori gli amici di Renzo Arbore, e quindi questa storia curiosa che raccontò Renzo Arbore, questo grandissimo imbarazzo provato con quel campanello che a un certo punto suona, ma sarà qualcuno che si è sbagliato, chi può bussare, chi può suonare a quest'ora di sera? Era proprio Renzo Arbore che si trova proprio al centro di un bell'inghippo, ne nacque questo quadro musicale meraviglioso, ma soprattutto questa grande storia poeticamente messa su carta dal grandissimo Mogol. Che meraviglia, che meraviglia, tutto il disco, tutto Umanamente Uomini il Sogno, condivido con te Samuel, come tutta la discografia di Lucio, ci mancherebbe altro. 17 un minuto e abbiamo fatto ancora una volta tardi, bisogna sempre correre contro il tempo. Questa canzone dei Beatles, Paul McCartney la compose durante una vacanza in Grecia, ecco perché sul finale c'è un abbastanza chiaro riferimento.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

canzoni che uscivano dalle radioline a transistor e che oggi possiamo godere in alta fedeltà. Forse siamo collegati in streaming, ragazzi, con RTR 99, ti ricordi? Lì c'è proprio la perfezione del suono. E questa canzone del 1972 di Dick Dick mi è sempre rimasta molto impressa. Sicuramente loro, la canzone, la melodia, ma questa chitarra, credo che si dica slide guitar, è sicuramente stato per me il punto di interesse nei confronti di Viaggio di un poeta. Ci sono alcune canzoni che noi abbiamo ricevuto, assimilato come canzoni romantiche. In realtà molte volte raccontavano delle cose molto tristi. Siamo nella Berlino degli anni 80, Berlino divisa, ma soprattutto una grande paura, la paura della minaccia, conseguente della minaccia del conflitto nucleare, di tutte le paure conseguenti. Questo è il momento, il mondo di Berlino nel quale fu creata questa canzone. Tra queste paure c'era quella di rimanere per sempre giovani, e ci siamo capiti in che senso, eh? RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
2: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: Buon anniversario, tesoro.
5: Grazie, amore, è bellissimo.
4: È un anello di gioielleria Micarelli a Roma, come quello di fidanzamento.
6: Hanno sempre gemme rare con certificazione internazionale, diamanti di altissima qualità e creazioni uniche confezionate da maestri orafi.
4: Da tre generazioni, gioielleria Micarelli, in via Frattina 104 a Roma. Info e WhatsApp allo 06 67 84 774 o su Instagram e Facebook.
6: Gioielleria Micarelli, gioie per la vita, per i tuoi momenti speciali.
7: Quindi dopo aperitivo?
8: No, oggi ho il dentista.
7: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
8: E perché?
7: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
8: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
7: Faccio di meglio, ti accompagno.
9: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

dopo l'emozione che ci crea Mia Martini, arrivano questi violini che completano il lavoro e ci fanno un po' inumidire gli occhi, o no? Questa canzone oggi la ricepiamo così, senza andare oltre, insomma. Riceviamo e assimiliamo almeno Tu nell'universo per l'emozione che ci regala. Credo che ogni tanto ce ne sia anche bisogno. C'è l'altalena musicale oggi nella Torre Terapia, ve l'ho già ricordato e spiegato nel preambolo, nella premessa di questa puntata di Torre 99. Andiamo negli anni 60, quando ci sono due signori che si chiamano George Young ed Harry Vanda, sono australiani e formano un gruppo che è stato il gruppo più popolare di musica beat negli anni 60 in Australia, così come c'erano i Beatles in tutto il mondo o magari gruppi specifici in ogni nazione. In Australia i più popolari, quelli per cui si strappavano i capelli le ragazzine, erano questi

per avere tutto pronto e pulito per la cena. Solo su RTR 99 ti ricordi questa musica, questo pezzo in particolare. Eh sì, veramente per pochi, alcuni definiscono queste scelte delle chicche, e prendiamo anche questa definizione, perché no? Anche loro nati, Flash on the Pan, come gruppo rock. Molti gruppi rock che hanno poi trovato un'illuminazione sulla strada della musica dance e hanno dovuto quindi cambiare idea rispetto a come erano nati. Gli stessi Chic, Bernard Edwards, Nell Rogers e Tony Thompson all'inizio erano un gruppo di musica rock incredibile, ma vero. Ma adesso attenzione, perché alle 17.24 di martedì 13 ottobre il momento radiofonico va ad impreziosirsi. Ebbene sì, perché voglio salutare gli amici della gioielleria Micarelli, gli amici, le amiche della gioielleria Micarelli. Se cercate un gioiello, non volete solamente un oggetto, cercate una garanzia, e la garanzia è a Roma, è un nome preciso: gioielleria Micarelli, in via Frattina 104 trovate l'eccellenza. Gemme preziose con certificazione internazionale e creazioni uniche firmate dai migliori maestri orafi. Che sia per un regalo o anche per un desiderio personale, gioielliere Micarelli sa come guidarvi verso la scelta giusta. Venite a scoprirli questi gioielli in negozio, cercateli su gioielleriamicarelli.com, Facebook e Instagram, oppure chiamate questo numero 06 6784 774, ripeto 06 6784 774, che telefoniate o vi presentiate direttamente in negozio. Diciamo un giro in centro, quant'è che non fate un giro in centro? Perché non organizzare un bel giro in centro e passare per via Frattina? Beh, se organizzi un giro in centro, via Frattina è inevitabile, è irrinunciabile. Andate, entrate, trovate le nostre amiche della gioielleria Micarelli, dite che vi manda RTR 99, ti ricordi? Sapranno sicuramente come attirare la vostra attenzione. Gioielleria Micarelli, gioie per la vita, per i tuoi momenti speciali. E adesso, per chiudere il cerchio su questo bel gioiello, abbiniamo anche un bel mazzo di rose rosse. Secondo me abbiamo fatto veramente un gran lavoro sul lato romantico, ovviamente. C'è Massimo Ranieri.

0: R99, ti ricordi?
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la protezione degli assorbenti Lines Seta Ultra per il giorno e la notte in un'unica confezione speciale a 9,90 €. Trova anche i proteggi slip Lines Intervallo. Il formato ripiegato e quello disteso sono a 3,19 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
7: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

Cori sussurrati, leggeri e delicati, caratteristica specifica di questi bei 45 giri degli anni 70, il pavese Drupi, che aveva una S un po' emiliano-romagnola, l'ha sempre avuta, poi con il passare degli anni, come giustamente mi faceva notare Ezio al 338-99-00-990, ha calcato ancora di più sulla S, ecco, pronunciata in questo modo. Vai a capire perché. Beh sì, in effetti, tirando avanti con gli anni si acquisisce anche questa pronuncia abbastanza particolare, ma sono pensieri in libertà che io condivido con voi, tranquilli, potete anche non seguirmi, anche perché, visto che ho preannunciato e sottolineato una puntata molto altalenante a Sereno e di Drupi su RTR 99, ti ricordi, voglio far seguire questa cosa qui.

0: a trovare ai tempi una camicia con quei colori lì abbinati, il celeste e il giallo, emulando Andrew Wrigley di Wham. Non era esattamente la stessa, però l'effetto è veramente particolarmente bello. L'ho ritrovata anche in alcune vecchie fotografie. Ma io a questo punto, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Devo dire che sono molto molto contento. Sta per avvenire una cosa importante. Sono molto contento che dopo tanti mesi, anzi anni, di regali fatti ai nostri ascoltatori che hanno potuto così condire le proprie pietanze spendendo veramente poco e quindi aderendo a un'offerta riservata agli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Parliamo dell'olio del consorzio cooperativo Opilatium. Per la prima volta posso anche sentire una voce, abbinare una voce a questo grandissimo consorzio. In collegamento telefonico infatti abbiamo Giacomo Di Curzio di OP Lazio, l'organizzazione di produttori di olio extravergine di oliva del Lazio. Benvenuto Giacomo.
1: Buonasera a tutti, buonasera.
0: Allora Giacomo, siamo ad ottobre, cosa succede in questi giorni nelle vostre realtà?
1: Ma sono giorni estremamente intensi, le nostre strutture hanno iniziato a lavorare, abbiamo 3 frantoi in piena produzione. Stiamo accogliendo le olive dei nostri soci e delle nostre aziende e siamo veramente un po' stanchi ma veramente contenti.
0: C'è quella sensazione di attesa, quel preludio così emozionante, vero? Come si prospetta la campagna olearia e la qualità del prodotto in questa stagione?
1: Ma la campagna olearia di quest'anno si prospetta molto buona, anche le rese stanno iniziando ad avere una quantità molto, con una percentuale molto buona, degna di essere chiamata resa. Tutto è andato come doveva andare e quindi siamo sicuri di riuscire a mettere qualità all'interno del prodotto che arriverà sulle vostre tavole.
0: E allora, quando sarà disponibile per l'acquisto l'olio di questa nuova campagna di raccolta?
1: Allora, come nel precedente intervento, vi ricordiamo che online sarà disponibile dal 19 di ottobre, mentre invece nei nostri punti vendita già è disponibile. Basterà chiamare lo 0774 615115, oppure da quest'anno scriverci su WhatsApp al 342 85 73 555.
0: E ordinare comodamente sullo shop, che è lo shop online, che è opilatium.it.
1: Si scrive così. Assolutamente sì.
0: Opilatium.it.
1: Basterà mettere il codice sconto.
0: Il codice sconto.
1: Avrete lo sconto.
0: Il codice sconto è RTR99, quindi facilissimo da ricordare. È stato un grandissimo piacere, Giacomo, fare la tua conoscenza e ovviamente da parte dei nostri ascoltatori, le migliaia di ascoltatori di RTR99, ti ricordi, che hanno ordinato il vostro olio, un ringraziamento generale perché sono veramente tutti entusiasti. Grazie Giacomo.
1: Un saluto, buona serata.
0: E grazie a Opilatium.

0: slogan urlati, però in questo caso servono tre punti esclamativi, eh? Io, Andrea Torre, penso positivo. RTR 99 ti ricordi, pensa positivo. E noi vogliamo portarvi sulla nostra strada.
1: Quest'onda che viene che va. Quest'onda che va.
0: E poi arrivano quegli aneddoti che non ti aspetti perché sono legati ai nostri partner commerciali. Laura. Tanto le amiche della gioielleria Micarelli sono sicuramente all'ascolto. Ricordo la signora Micarelli, era una gentilissima cliente del centro estetico dove ho lavorato. Nel suo negozio è stato acquistato un anello che è poi diventato il mio anello di fidanzamento. Un piccolo ma grande racconto che Laura ci ha lasciato al 338-9900-990. Ecco qui, solo gentilezza sulla nostra radio. E ce lo conferma anche Eric Carmen con questa canzone.

0: ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco, è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
7: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

la prima stella della sera e poi Antonello Venditti, tutto in collegamento durante le nostre sedute di Torre Terapia su RTR 99. Ti ricordi? Una canzone che è più di una canzone, una preghiera, per salvare i nostri sogni, tenerli in salvo, salvarci dalla vita quotidiana, dall'odio e dal potere, vedere con nuovi occhi questo cielo grande, grande, grande. La nostra stella splendente, la nostra stella è il sole. Un sole che splende può anche rappresentare un amore che sboccia. Che ne dite, amici miei? Utilizziamo questa metafora? Assolutamente sì, perché lo fecero prima di noi, molto prima di noi, i Cream nel 1967. Questo è Sunshine of Your Love.

0: La nostalgia
1: su RTR 99 ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone, giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera, il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese. Il più grande a Parigi. Manifestanti diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. Alle proteste si è unita oggi anche Greta Thunberg. In calo il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia, anche tra le donne, quanto emerge dal report Omicidi volontari e femminili elaborato dalla Polizia Criminale del Viminale. Dal 1 gennaio al 30 settembre 2026, 230 le vittime rispetto alle 238 registrate nello stesso periodo dello scorso anno. Da Laura Carchigli è tutto, a più tardi.
3: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
4: No!
3: Del vetro?
4: No!
3: Di carta e cartone?
4: No, no!
3: Di plastica e metalli?
4: No!
3: Dell'organico?
4: Certo che sì!
3: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
4: Facile, no?
3: Scopri di più su biorepack.org.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

il cuore, le stelle, l'amore, l'anima. Tra l'altro Elisabetta sapeva che avrei messo questa canzone, eh? Naturalmente c'è una trasmissione in FM, una in DAB, una in streaming, poi c'è un altro tipo di trasmissione, di connessione che ho con alcuni amici ascoltatori e ascoltatrici. Ma se vi lasciate immergere in questo bel brodo di buoni sentimenti, nella torre terapia, se vi sottoponete alla torre terapia, potete acquisire questa capacità anche voi. Ve lo posso garantire, questa canzone, tra l'altro, come tante canzoni, ha un'interpretazione ufficiale che è quella delle due anime che si uniscono, ma ce n'è anche un'altra, perché Ron è sempre stato molto religioso, come lo era il suo mentore Lucio Dalla, e quindi questo titolo di questa canzone, questo racconto, questa poesia, ecco, diciamo le cose, usiamo i termini giusti, era sicuramente riferita alla sua parte spirituale, il lato spirituale che ha sempre coltivato con grandissima attenzione, con grandissima devozione. Sono le 18:08, RTR 99 ti ricordi, io mi chiamo Andrea Torre, vi porto al 1978, quando un grandissimo compositore, nonché leader di un gruppo che si chiamava It Wave, gruppo inglese, decide di lasciare questo gruppo, 1978, e mettersi in proprio, iniziare a scrivere delle canzoni per se stesso o da affidare a qualcuno. Ne scrisse una che pensò di consegnare a una grandissima interprete di quegli anni lì, erano gli anni 70, che si chiamava Karen Carpenter, dei Carpenters, una voce meravigliosa, un altro degli angeli che è entrata in connessione con noi, anche se purtroppo per pochi anni, perché una brutta malattia ce l'ha strappata molto molto presto. Ebbene, una brutta malattia di origine psicologica, soprattutto psichiatrica. Ebbene, lui pensò di affidarla a Karen Carpenter, poi arrivò la telefonata di Quincy Jones, e quindi lui decise di includere questa canzone nel pacchetto di canzoni che mise a disposizione per questo album del rilancio in qualità di solista di Michael Jackson, intitolato Off the Wall. E la canzone in questione, che non riesco a immaginare interpretata da Karen Carpenter per quanto l'abbia sempre amata, è ovviamente Rock With You su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.802 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 8,25 TAI 12,12. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
3: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opi Latium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinabbi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

musicisti che hanno suonato in Zero Fobia. Questo bassista si chiamava Mario Scotti, non credo sia stato mai nominato, ci pensiamo noi la prima volta, noi di RTR 99, ti ricordi? Uno dei tanti turnisti che giravano negli studi di registrazione, soprattutto quelli riferibili alla RCA, e che per un caso non tanto strano del destino, perché è sempre stato così, abbiamo dato un grandissimo riscontro, abbiamo dato riconosciuto un grandissimo amore ai talenti che hanno riempito le nostre giornate, la nostra vita, le canzoni che hanno riempito la nostra vita. Ma per poter consentire a Renato Zero di arrivare così, in maniera così imponente alle nostre orecchie, servivano anche dei musicisti di livello, e quindi era giusto ricordare Mario Scotti, così come Ruggero Cini, che arrangiò tutto quel 33 giri. È un'altalena oggi, un'altalena che ci ha portati una bella ventata di allegria, si dice così in questi casi, una bella ventata di allegria, ma poi ogni tanto invece si deve un po' affrontare dei temi più tristi, insomma. Eric Clapton l'abbiamo incontrato poco fa con i Cream, dove celebrava l'amore, questo sole splendente che rappresentava l'amore, ma che in un altro momento della sua vita, molto più tardi, nel 1992, dovette vivere una grandissima tragedia dalla quale derivarono una serie di canzoni, questa su tutte sicuramente Tears in Heaven, su RTR 99, ti ricordi?

forse lo tutti sanno che Eric Clapton era cresciuto con i nonni, credeva che fossero i suoi veri genitori. A 12 anni gli dissero come stessero in realtà le cose. Il vero papà non si era mai fatto vivo, ma iniziò a presentarsi, si presentò a lui quando Eric diventò famoso. Insomma, è una situazione assolutamente non facile con cui ha dovuto condividere, convivere, insomma, sin da piccolino. Ma un'altra tragedia ancora più importante lo avrebbe colpito il 20 marzo del 1991, la perdita del figlio Connor, figlio suo e di Lori del Santo, e a quel punto il dolore iniziava a diventò veramente quasi irreversibile. Si ritirò ad Antigua nei Caraibi e decise che era il momento per portarlo alla luce, metterlo a disposizione di tutti, quest'anima così ferita, e quindi compose Tears in Heaven, così come nacque proprio in quel periodo My Father's Eyes, due momenti che hanno caratterizzato, hanno segnato in maniera tremenda, tragica, la sua vita, ma che, come ha scritto giustamente Elisabetta, hanno poi contribuito a creare invece la bellezza, la poesia. Dal grande dolore sicuramente nasce la creatività e nascono quei momenti, nascono quelle composizioni che riescono, seppur trattando un tema doloroso, a restituirci un po' di serenità. Che meraviglia. 18:25, questa è RTR 99 Ti Ricordi, questa è la torre terapia di RTR 99 Ti Ricordi. Sono molto colpito da questa storia, dalle storie, da questa storia che purtroppo ho dovuto affrontare Eric Clapton, anche perché eravamo tutti quanti nell'età in cui questa tragedia potevamo capirla, non è una cosa molto lontana, era il 1991. Vi porto indietro al 1968. Chi vinse quell'edizione del festival nel 68? La vinse Sergio Endrigo.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Signori, siamo qui per sposarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
12: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
13: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
14: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
15: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
16: E che fai? Chiudili fuori casa.
17: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
18: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
17: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Ore 18:39 di martedì 13 ottobre, la torre terapia altalena un po' di meno, il tema è sempre quello, qualcuno che se ne va e porta con sé un pezzo della propria vita e ti rendi conto che non amerai mai più come sei riuscito a dare vita a quell'amore, come cantava Dionne Warwick nel 1979, e qui io mi emozionerò pesantemente, ve lo dico subito, I'll never love this way again.

Che dire? Cosa le vogliamo dire a questa dea del canto, a Dionne Warwick? Mamma mia, non amerò mai più in questo modo. E poi ci sono gli amori perduti, gli amori che sono finiti. Ne abbiamo magari trovato un altro, però quell'altro che abbiamo trovato non era quello giusto. E allora quando rincontri quel vecchio amore ti domandi: ma come abbiamo fatto a lasciarci? Perché ci siamo lasciati? E lì ti innamori di nuovo, ti innamori davvero. Una storia bellissima raccontata in un film molto famoso di Paola Cortellesi, e lui è Fabio Concato.

canzone perfetta per la scena perfetta. C'è ancora domani. 1999, la canzone ovviamente, il film qualche anno dopo, diciamo qualche anno dopo, qualche anno fa. Sono le 18.47 di martedì 13 ottobre, sono Andrea Torre, questa è la Torre Terapia, serve una scossa, e allora qui abbiamo la regina delle scosse, andiamo a Fantastico 3, condotto da Corrado, Raffaella Carrà, Gigi Sabani, Renato Zero, e chi può essere?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
1: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
3: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi? Sai da chi lo compri.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Chiara, oh che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
6: Ciao Marco. No no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
5: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
6: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.

Scegliemi una radio che vi offre una tale ampiezza di scelta musicale. Ditemi una radio che faccia questo lavoro meglio di RTR 99, ti ricordi? È impossibile, ve lo dico voi, ve lo dico io. Non la trovate, non potete trovarla, perché abbiamo, come sempre, anche oggi, nelle prime tre ore, stiamo entrando nella quarta ora della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Di martedì 13 ottobre abbiamo offerto anche oggi, lo stiamo facendo tuttora, un larghissimo ventaglio. E questo è il motivo per cui è interessante RTR 99, ti ricordi? E questo è il motivo per cui chi capita qui da noi difficilmente riesce poi a andare o tornare da altre parti. E questo è il motivo per cui noi abbiamo talmente un'attenzione, una cura nei nostri ascoltatori, ma anche nel racconto degli artisti che compongono il nostro bel roster, gruppo di musicisti di riferimento. Insomma, come lo facciamo noi? Aggiungiamo valore. Aggiungiamo valore e la stessa cosa la applichiamo nel settore commerciale, ovviamente. Qui torno a ricordarvi che fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, vuol dire farsi conoscere e sfruttare le grandi potenzialità di una radio e TV completamente diversa da tutte le altre. E torno ancora una volta a ricordarvi il contatto con il nostro ufficio commerciale, è un numero telefonico diretto, ma anche WhatsApp, potete scrivere 375 922 7663. Ripeto, 375 922 7663. La vostra pubblicità in onda su RTR 99, ti ricordi, e anche in video sul nostro canale video. Il vostro marchio andrà anche in televisione, ma soprattutto la garanzia della cura nel trattare la vostra azienda, il vostro prodotto, raccontare la vostra azienda e il vostro prodotto. 375 922 7663. Torniamo al 1967. Per noi in Italia sono accadute alcune cose, dall'altra parte dell'oceano ne accadevano di altre, molto importanti anche sotto il profilo della creatività musicale. La Summer of Love di San Francisco è stato un punto di riferimento, il punto di partenza per tutto il movimento hippie che poi diventò mondiale. Tra i più importanti rappresentanti, musicisti rappresentanti di questa corrente musicale c'era John Phillips, che era uno dei componenti dei Mamas and Papas. Decise di scrivere una canzone proprio dedicata a San Francisco, la affidò alla voce di Scott McKenzie.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

martedì 13 ottobre su RTR 99. Ti ricordi ancora un'ora di navigazione, un'ora scarsa di navigazione, ovviamente è ancora tanto quello che dobbiamo dirvi, anzi che vogliamo farvi dire, dagli artisti che scegliamo ogni giorno, in particolare nelle 4 ore pomeridiane, per riempire i vostri vuoti, per risollevare gli umori, per accarezzare i nostri cuori, le nostre anime. E allora, visto che stiamo parlando di navigazione, ma soprattutto stiamo parlando di veleggiare, la sigla ufficiale, la canzone che rappresenta più di tutte questa bella

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: 20.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Buon anniversario, tesoro.
2: Grazie, amore, è bellissimo.
1: È un anello di gioielleria Micarelli a Roma, come quello di fidanzamento.
3: Hanno sempre gemme rare con certificazione internazionale, diamanti di altissima qualità e creazioni uniche confezionate da maestri orafi.
1: Da tre generazioni, gioielleria Micarelli, in via Frattina 104 a Roma. Info e WhatsApp allo 06 67 84 774 o su Instagram e Facebook.
3: Gioielleria Micarelli, gioie per la vita, per i tuoi momenti speciali.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro?
6: Io avrei una fifa.
5: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

0: spazio.
1: RTR 99, ti ricordi, questa è la Torre Terapia. Fatemi vedere i vostri sorrisi. Li vedo, eh? Sì, non deve essere un ghigno, deve essere un bel sorriso rilassato. Questo è l'effetto che cerco di ottenere ogni pomeriggio dalle 16 alle 20. E allora ripartiamo. È giunto il momento per ripartire. Ebbene sì, We Are Family è stato il loro più grande successo, ma questo album fu anticipato da questo singolo che andò altrettanto bene. Non diciamo quanto We Are Family, però lanciò molto bene questo album che portò agli onori il Sister Sledge, con una conferma dell'importanza dei marchi italiani di moda in quegli anni lì. Infatti sono citati Alston, ma soprattutto Gucci e Fiorucci. 19 e 18 c'è Is the Greatest.

Che grafico che era Elio Fiorucci, mamma mia ragazzi, no perché in genere si ricordano sempre gli stessi nomi, ma è stato sicuramente un punto di riferimento per tanti giovani di noi, certamente non alla portata di tutti la ginseria, ma anche tutto il resto dell'abbigliamento, della grande bella moda da portare tutti i giorni che ci regalò durante la sua carriera. Lì questo suo talento lo portò negli Stati Uniti d'America, ha vestito Bianca Jagger, Andy Warhol, Grace Jones, e quindi soprattutto il mondo musicale ha avuto in Elio Fiorucci un punto di riferimento, quella freschezza, quei bei colori pastello, che meraviglia, tanto importante appunto da essere citato in questa canzone delle Sister Sledge che per esigenze radiofoniche uscì anche in versione 45 giri, ma questi erano pezzi che in realtà venivano poi suonati dall'album o direttamente sul disco mix, perché l'extended version, che consentiva anche di potersi godere delle pause prettamente musicali, i cosiddetti break, davano ancora più potere, ancora più potenza a canzoni che nascevano con il semplice scopo di farci divertire. Ci hanno fatto divertire, ci hanno lasciato sicuramente un gran bel ricordo, così come ci ha sempre fatto divertire moltissimo anche lui, Nino Ferrer. Siamo nel 1968 e nella Torre Terapia con il capitano Andrea Torre. Poteva mancare in questo momento più movimentato la pelle

gridarlo con coraggio. Vorrei la pelle nera. Era il 1968, un periodo, un decennio in cui era anche una frase abbastanza coraggiosa, diciamocela tutta. Io stavo riflettendo, pensando alla fine di Nino Ferrer, proprio alla tragedia che ha portato tanti artisti che ci hanno regalato gioia a pensare purtroppo all'autoesito finale. Insomma, si è tolto la vita, lo sappiamo benissimo, ma tantissimi artisti che ci hanno regalato serenità, allegria, spensieratezza, chissà perché a un certo punto hanno avuto questa sorta di cortocircuito e demoni che uno si porta dentro. Un altro che mi colpì moltissimo fu Alighiero Noschese, un altro è stato Keith Emerson, che noi ricordiamo dietro a quel pianoforte a suonare Honky Tonk Train Blues, anche tutto il resto con Lake and Palmer, ci mancherebbe altro. Però insomma sono personaggi dello spettacolo che si sono sempre presentati con una grandissima dose di allegria, ci hanno coinvolto, ci hanno trasmesso. Noi dobbiamo essere assolutamente riconoscenti nei confronti di questi personaggi che in quel modo in realtà stavano esorcizzando i loro mali interiori. A un certo punto quei mali interiori diventano purtroppo predominanti e allora si va verso l'esito finale. Quindi un nome che va assolutamente celebrato, e noi di RTR 99, ti ricordi, lo facciamo con grandissimo piacere e una punta anche ovviamente di tristezza e di malinconia. Branford Marsalis, un importantissimo musicista jazz, uno dei musicisti di fiducia, uno dei sassofonisti di fiducia di Sting, a un certo punto nel 1994 fece incontrare la sua formazione che suonava jazz con i suoni hip hop, funk and urban. Quindi creò questa commistione che portò alla nascita, appunto alla creazione di questo gruppo molto molto molto molto elegante che si chiamava Buckshot Le Funk. Su RTR 99, ti ricordi?

0: R99. Ti ricordi?
1: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
2: Quindi, se è fresco, è buono?
1: E se è buono, finisce subito.
3: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio. Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
3: Autoimport, a Roma dal 1950.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I Provenzali da oltre 25 anni si prende cura della tua pelle ogni giorno. L'olio di mandorle dolce a 4,49 euro. Grazie alle proprietà idratanti ed emollienti, ideale per le pelli secche e aride. Puro e senza profumo e perfetto per tutta la famiglia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: 150 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: Unica sede.
1: Buon anniversario, tesoro.
2: Grazie, amore. È bellissimo.
1: È un anello di gioielleria Micarelli a Roma, come quello di fidanzamento.
3: Hanno sempre gemme rare con certificazione internazionale, diamanti di altissima qualità e creazioni uniche confezionate da maestri orafi.
1: Da tre generazioni, gioielleria Micarelli, in via Frattina 104 a Roma. Info e WhatsApp allo 06 67 84 774 o su Instagram e Facebook.
3: Gioielleria Micarelli, gioie per la vita, per i tuoi momenti speciali.

tutti noi queste canzoni, anche in Qualcosa qualcuno di Umberto Tozzi, eh? Siamo nel 1979, questo amore adolescenziale che perdura fino al presente, una storia d'amore cresciuta e vissuta per lunghi anni in modo sereno, piuttosto tranquillo. A un certo punto però arriva qualcosa, qualcuno che si avvicina. Comincia forse solo come un gioco, qualcuno che chiede poco, sembra un gioco, sembra simile a una cotta adolescenziale, però diventa qualcosa di più importante. Allora che cosa fai? Cosa fai? Soffri in silenzio, perché lasciarsi andare a questo nuovo amore vorrebbe dire perdere la sua vita e il partner attuali. Ma amare cos'è? E ascoltare in silenzio la luna e perdere te e soffrire senza far rumore. Sono dilemmi eterni che con tutti i problemi che ci portano, tutte anche se vogliamo piccole e grandi tragedie personali, sentimentali che ci portano, comunque ci danno un senso alla nostra vita. Insomma, finché si è in vita, anche soffrire, anche affrontare questi dilemmi, questi grandi problemi, questi grandi cambiamenti, svolte nella nostra vita, ci dà la possibilità di ragionarci su, anche se mettere insieme amore e ragionamento è veramente molto molto difficile, almeno per quanto mi riguarda. Ci sono canzoni, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, che appartengono al repertorio della disco music, ma che poi in realtà sul mercato hanno funzionato molto molto bene. Questo disco vendette milioni di copie. Lei si chiama Evelyn Champagne King, siamo nel 1900.

giusto, anche la conoscenza di tutto questo repertorio risponde alla fine all'appello, al richiamo della foresta del capitano. Si è sempre detto che l'America è la terra delle grandi opportunità, gli Stati Uniti d'America in particolare. Beh, in questo caso assolutamente sì, perché sapete come entrò nel mondo della discografia Evelyn King? Sua mamma faceva le pulizie, era la donna delle pulizie degli studi della Philadelphia International Records, e si portava ogni tanto con sé la figliuola, e la sentirono cantare, perché lei naturalmente doveva occupare in qualche modo il suo tempo, e quindi la sentirono cantare, la portarono subito davanti a un bel contrattone, le fecero fare delle prove ovviamente in sala di registrazione, decisero che sarebbe stata una nuova stella della musica, della disco music in particolare. 19:43, questa è RTR 99, ti ricordi, a quest'ora ci sta benissimo secondo me, la bella Ambriana di Pinotto Daniele.

partenopei conoscono molto bene la bella Ambriana. Rientri a casa, prima cosa che fai è saluti la bella Ambriana, questo folletto benefico che vive in simbiosi con la tua casa. Ti può giocare qualche scherzetto, ma soprattutto protegge te e i tuoi cari. Siamo nel 1982. Due anni più dopo, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, viene pubblicato un album secondo me molto importante per quel decennio. Ancora una volta Johnny and Swain, che erano stati gli inventori degli Imagination e i primi produttori degli Spandau Ballet, trovano sulla strada, su una strada da sola, che vuole percorrere da sola, Alison Moyet, che si era lasciata da Vince Clarke. Insomma, gli Yazoo si erano sciolti, e allora cosa succede? Che decidono di produrla, ma per fare le cose in grande affidarono a un grandissimo, leggendario cantautore americano della Motown, Lemon Dozier, la composizione di questo pezzo che è entrato e ha segnato a fuoco la storia della musica internazionale. Ed è una canzone che a quest'ora, secondo me, aiuta a dare una carica pazzesca. Si intitola Invisible. Yeah!

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAG 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

lasciare casa al caso, scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

per rimanere nel tema, nella sottotrama di questa puntata di Torre Terapia di Torre 99 di martedì 13 ottobre, molto spesso capita invece che tu decidi di cambiare radicalmente rotta nella tua vita, nell'atto sentimentale della tua vita, e magari la metti anche in una canzone delle tantissime del repertorio del tuo gruppo Ipu. Si è raccontato Red Canzian in questa Stare senza di te, che ci ha portato alla conclusione del nostro incontro quotidiano. Tra poco il jukebox di RTR 99, ti ricordi? E poi domani si riparte con Giorno per giorno alle 7 con Luca Casciani, alle 13 la strana nostalgia, il nostro Fabio Martini, dalle 13 alle 16 David Guarnieri e Paolo Famiglietti, che prepareranno la platea per lo show del secondo pomeriggio dalle 16 alle 20. Più che show, una intima condivisione con voi di quello che pensiamo, di quello che ci piace, di quello che amiamo, di quello che ci unisce, di quello che ci unisce. Questa è per me veramente la cosa più importante, la vera rivoluzione. Siamo molto rivoluzionari in questi, rispetto ai tempi odierni, assolutamente sì. E poi domani quindi saremo di nuovo qui dalle 16 alle 20. Abbiamo riportato più volte in questa puntata un anno particolare, il 1967, parlando di Luigi Tenco, parlando per esempio del Summer of Love di San Francisco. È stato un anno per noi appassionati, cresciuti a pane e soul music, nella sua parte finale, il 10 dicembre per l'esattezza, particolarmente triste. C'è stato chi non ha superato questo lutto, purtroppo la perdita del grandissimo Otis Redding. La canzone con la quale voglio chiudere la puntata di oggi era stata pensata e scritta dai fratelli Gibb proprio per affidarla a lui, però lui non fece in tempo a registrarla, a inciderla, e quindi ci pensarono direttamente loro, i Bee Gees. È To Love Somebody, l'ultima di questa sera. Buon proseguimento su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre, fedeli in preghiera, messaggi di auguri e vicinanza da tutto il mondo. Via libera di Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde inoltre allo scostamento di bilancio da quasi 30 miliardi di euro nel biennio. Nuvoloni all'orizzonte, ha affermato il ministro dell'economia Giorgetti.
3: Un'impronta che mira a rispettare il sentiero di consolidamento della finanza pubblica e che proprio per questo punta a rispettare quelli che sono i target fissati della nuova governance europea.
2: Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca, lo ha detto Donald Trump prima di partire per l'Alaska. Mosca e Kiev, aggiunto, vogliono tutte e due mettere fine alla guerra, ma non sanno come arrivarci. Al via la festa del cinema di Roma, ha presentato stasera il film d'apertura di Paolo Genovese dal titolo Il rumore delle cose nuove. Calcio nella seconda notte di Champions League, l'obiettivo è vincere per Napoli e Inter che giocano entrambe alle 21. I partenopei sono in scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia ospitano il Bruges. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
4: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Comincia il jukebox
1: di RTR 99, ti ricordi?
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1973.

0: RTR 99
1: ti ricordi.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
3: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
4: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.
5: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1968.

0: signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
1: Quindi, se è fresco, è buono?
0: E se è buono, finisce subito.
2: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
3: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
4: No!
3: Del vetro?
4: No!
3: Di carta e cartone?
4: No, no!
3: Di plastica e metalli?
4: No!
3: Dell'organico?
4: Certo che sì!
3: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
4: Facile, no?
3: Scopri di più su biorepac.org.
5: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
6: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
5: Inizia subito a sentire la differenza, prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, e ritorna all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: R99, ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
0: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Crea un ambiente salutare in casa con il kit Aria Sana Aereo 360 che assorbe l'umidità in eccesso. Il kit completo è 8,99€ e non perderti le ricariche in tab nella speciale confezione da 2 a 5,99€. Assorbono l'umidità, riducono gli odori e profumano l'ambiente. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1999.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1992.

0: ti ricordi. Una sola auto con due anime da vivere. Omoda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. Omoda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50%. Da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi:
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco, è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1969.

0: Avete ascoltato il jukebox
1: di RTR 99, ti ricordi?
2: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 975 42 34.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
2: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
3: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: Unica sede.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: La macchina del tempo ci propone musica mentre l'autoradio illumina il vostro abitacolo.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: 9, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: Siete sulla macchina del tempo di RTR 99 Ti Ricordi. Mettetevi comodi, il viaggio sarà lungo e denso di emozioni.
1: Su RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

creduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sempre.

0: sfoviziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così.
1: Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto.
0: Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così.
1: Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. E spara. E pensare.

when he came here. Willie's eyes swept the floor, and he looked

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda

classica ed è gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.